0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire
4: o per cantare a tutto volume,
5: ma soprattutto per stare insieme.
2: Qualunque sia il vostro programma,
4: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
3: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
6: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

farvi trasportare dal suono della notte su Radio Number One. Talk about, talk about.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
2: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
1: Oh, taci e rispondi.
2: Va bene, ci provo.
1: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
2: Ma è facile, Federici.
1: No, la risposta è PN1, ti maledico!
3: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
2: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
2: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
5: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: number one night.
1: Il suono della notte.
2: Su Radio Number One.
3: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: mattino.
1: Buongiorno amici, stanno per partire gli scombricolati, la trasmissione che vi sveglia con un sorriso. Preparatevi, puro divertimento, informazione e tanta musica.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Sì, no, vabbè, ho capito. Mi perdoni, no, i nostri ascoltatori sono gli scombricolati. Se lei tutta sta confidenza, a chi scombricolati? Ma mi ha capito, scombricolati. A me.
2: Ciao ragazzi, ma cosa vi fumate voi la mattina? Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno, buongiorno con Briccola di Matti.
2: Buongiorno con Briccoli. Io davvero non ho parole. Non ho parole perché secondo me voi un ascoltatore normale non ce l'avete e non lo volete. Perché fate bene perché se no sarebbe un programma noioso e noi la noia la rifuggiamo. Buona giornata a tutti con Briccoli. A tutti tutti. Via la noia dalle nostre vite.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari mariachi radiofonologi, io se dovessi scegliere un lavoro, vorrei un lavoro che mi potesse dare la possibilità di girare l'Italia e il mondo, qualsiasi esso sia. Shadow
1: Sono scombricolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Mentre guido verso quel di Bellinzona nella notte più scura, ascolto i messaggi degli scombricolati e penso che ora della fine mi sto scombricolando anch'io. Una buona giornata a tutti, Stefano da Como.
2: Buongiorno a tutti da Pietro Iverso, dai che venerdì, ah no, è giovedì. Viva le donne nude!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Io sono un amante delle armi e ho deciso di replicare ai tempi con la mia First Shura, che è una mitragliatrice a una cadenza di almeno 5.000 parole all'ora, se va bene. Ma no, fortuna che mi sono comprato le cuffie antirumore. Ciao ragazzacci, grazie per la bella musica.
2: Scombricola, buongiorno dal mister Marcello. Figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono dal freddo. Un abbraccio, ciao belli.
0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
0: Benvenuto nel futuro.
6: Siamo nell'anno 2046.
0: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi.

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Boys, Patrizio fa la pizza. Boys, lava tutta per me. Monello.

Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande grande, buona giornata.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Toc toc, buongiorno, scusate, c'è rume?
2: Scusatemi, ma sono allergico alle stronzate.
3: Mamma mia ragazzi, senti con la chitarra. Ah, ma che canzoni che mi fate sentire, ragazzi. Siete meravigliosi. Grazie. Ciao, Rossana, un bacio.
4: Buongiorno, qui all'ospedale. Senta, volevo dire al signor Pater Romano che abbiamo sempre la sua doggy bag dopo che abbiamo fatto l'asportazione dei vari organi. Cosa ne dobbiamo fare? L'ha dimenticata qua nel frigo?
5: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Bru, bru. Bruno Patrizio, amore mio, vieni qua sotto le coperte con me. Dai, c'è tutto caldo qui. Ci ho fatto anche la scorreggina per te. Ti amo tanto, Bonesio. Ti aspetto.
2: Buongiorno, anch'io devo mandare la canzoncina, non l'ho mai mandata.

0: Leroy.
1: Popolo di scombricolati, forza, andiamo che si comincia a lavorare anche stamattina. Dai, che ce la faremo. Buona giornata a tutti.
2: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto, e prendo, metto via, prendo, metto via, prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia, prendo borraccia, riempio borraccia, prendo borraccia, riempio borraccia, così, quattro borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane, ecco, lui cammina, io sto fermo. Quello è un po' di yoga. Buona giornata dal Max.
2: Ciao ragazzacci, io invece ho la mia palestra. Alla mattina 6:30, come mi sveglio, due occhi nocciola che mi puntano e che incominciano a dire presto, presto che tardi, presto, presto che tardi. Per cui mi vesto velocemente, prendo lo zaino con tutti gli attrezzi che servono e fuori nelle campagne con il biondo quadrupede raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la cacca, tira la cacca. Ah no, quello non è da tirare. Ciao ragazzacci, Daniele da Carugate.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Che nome da...

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
2: Intanto vi ringrazio per avermi camuffato la voce. Purtroppo non è mai successo e non credo succederà mai, ma quanto vorrei baciare la mia osteopata. Ciao, anonimo da Los Angeles.
3: Buongiorno scombricolati, è ancora buio.
4: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
5: La combricola, la combricola, la combricola di Radio Number One.
6: Gli scombricolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Oh, buongiorno Cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
2: Quando parlate voi alzo il volume perché non posso perdere una parola delle vostre battute perché mi fanno morire dal ridere. Quando c'è la musica invece riabbasso perché mi fanno male le orecchie. Questo è l'effetto della combriccola. Ciao, Elena da Bergamo.
3: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
2: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.

0: Con bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Sì, certo, lei dice facciamo l'amore con la musica, sì, col culo, con la fortuna che ho io, con tutte le note musicali, la, da, fa, re, io da chiave di violino, qui dietro, sulla coppa, secca.
2: Buongiorno combricola, sapete perché i capelli vincono sempre? Perché sono sempre in testa. Ciao Federico.
3: Buongiorno Sergio, nonostante l'adrenalina la battuta è sempre lì come prima. Complimenti, ciao.
4: La combricola,
5: la combricola,
4: la combricola
6: di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Pat ha perfettamente ragione quando dice che siete migliori, anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
2: E da pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombricola come gli scombricolati del mattino.
1: Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela e trovando la cosa interessante andò a chiamare un altro elefante.
2: Buongiorno combricola, figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Miau.
3: La combricola,
4: la combricola,
3: la combricola. Gli scombriccolati del mattino.

0: suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Primo giorno di pensione, yuhu! Ora mi vado a vedere tutti i cantieri del mondo in aereo. Ciao a tutti!

0: Fioi, sou Ambreta, migo abita 12 anni a Venezia, grande Cipriani e Garagion, ma non so e putei, anche i namorai, via sto telefono, i gada vardarsene gli occhi, via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere, così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione!
1: Gli scombriccolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Una cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E le cuffiette per ascoltare number one. Capisci a me?
2: Amblas tanga, picu picu tanga, amblas tu, Marilu. La radio del mio cuore sei proprio tu, number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
3: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
4: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino. Scarica l'app di Radio Number One.
5: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Anche con la nostra app. La musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: Number One Meteo.
1: Buon mattino da Denny Nardi, come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Giornata di giovedì nel complesso stabile sul nord Italia, con qualche annuvolamento ancora presente al mattino in Valpadana, specie a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio nubi alte stratificate in aumento da nord, che poi impegneranno anche le regioni del centro entro sera. Sarà il preludio all'arrivo di un fronte da nord, che però non porterà grandi conseguenze sulle regioni settentrionali. Al più qualche locale piovasco sulle Alpi orientali a fine giornata, specie quelle friulane. E poi, tra la notte e la giornata di venerdì, scivolerà rapidamente verso il centro-sud, coinvolgendo soprattutto il versante adriatico, con qualche piovasco tra Romagna, Marche e Abruzzo. Al sud, in prevalenza soleggiato, in serata nubi in aumento su Campania e Alta Puglia, con temporali nella notte, temperature stabili con massime tra i 23 e i 28 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ciao scombricolati. Sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.
2: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.

0: le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Beh ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
2: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici la combricola, buona giornata a tutti e con questa giornata di sole, bye! Sandra da Carpenedolo.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
2: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia. Uno sproloquio di minchiate proprio.
3: Gli scombriccolati del mattino.

Tra poco sugli Scombriccolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Scombriccolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi, tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio. Bip.
2: Ciao a tutti, incombri, colla. Allora, io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato, sì, un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino! No, no, no.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo.
2: Buongiorno Radio Number One, buongiorno scombricola, dai che giovedì è il giorno dei matti. E allora cosa facciamo? Facciamo schifo come l'anno scorso. Ciao a tutti, un bacione, over the verso.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Buongiorno da Emanuele, ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia ci sono nei periodi scolastici.
2: Ciao Scombricolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fanno. Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo quando avremo la casa gireremo tutti gli angoli. Oh cazzarolo, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, ma fregato. Ciao Luca il Furgonaro.
0: Ci risentiamo domani, sempre dalle 5 alle 7 con gli Scombriccolati del Mattino. Pronti a ricominciare con risate, vocali e un pizzico di follia? Ma non andate via, perché ora inizia la combriccola. A tra poco.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
1: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 7 in punto, tra poco su Radio Number One inizia la combriccola.
3: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è giovedì 24 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, storico vertice a Washington, Trump accoglie Xi tra fanfare e nodi geopolitici. Il presidente cinese arriva negli Stati Uniti per una visita di Stato di 3 giorni. Al centro del summit la tregua commerciale, la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, le vendite di armi a Taiwan e le tensioni su Iran e terre rare. New York, ONU, dopo Trump, Zelensky, Al-Sharaa, Bezeskian e Milei, oggi arriva Netanyahu, misure di sicurezza al massimo per la presenza del premier israeliano. Al Palazzo di Vetro l'Assemblea Generale con 200 leader tra Ucraina e USA, trattative aperte su Patriot e droni. Medio Oriente, l'Iran è vittima di terrorismo, la delegazione USA lascia l'Assemblea ONU mentre parla Bezeskian. Il presidente iraniano all'ONU, ci hanno imposto la guerra, e mostra le foto dei bambini uccisi, respinge il linguaggio della forza. A margine del vertice si riapre un canale diplomatico bilaterale sullo stretto di Hormuz e sulle sanzioni. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno sul settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto Rutte. Zelensky, Putin deve essere fermato. Politica nucleare, il Senato dà il via libera definitivo alla normativa, Meloni promessa mantenuta, approvata la delega al governo sul nucleare sostenibile, entro 12 mesi dovranno essere definiti nuovi strumenti normativi per impianti, sicurezza, scorie e ricerca. Il testo guarda anche ai piccoli reattori modulari e alla fusione. Per la cronaca, incidente al Colosseo, morto un operaio di 22 anni trovato con l'imbragatura non agganciata, si chiamava Andrea Moretti, stava lavorando all'illuminazione quando è caduto da un'impalcatura. La procura indaga per omicidio colposo, chiuso almeno fino ad oggi il sito archeologico, verrà disposta una consulenza sulla dinamica e sono stati acquisiti i documenti. Sport europei di pallavolo, Italia-Finlandia 2-3 nei quarti di finale, sfuma il sogno azzurro. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, arrivano ai quarti da imbattuti dopo aver chiuso al primo posto il girone. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: trovato una pernacchia, ho sentito una pernacchia.
1: Addirittura, chi è il colpevole? Ma questo è Juan che sta, no, gli ha impestato la gomma, no, gomma,
0: no,
1: piuma.
0: Ma no. Passate pato romano, per favore, che è peggio di un grammofono. Non so che cosa.
2: Ma stai zitto, grammofono!
1: Non regolo io i microfoni.
0: Mamma mia,
1: adesso l'abbassiamo.
0: Allora, buongiorno. Una domanda subito per voi, cari pato romano e Sergio Sieroni, meglio conosciuti come Coso e in Coso. Ma perché? Ma secondo me il vero lunedì è il giovedì. Allora, la mia domanda è per voi: perché il giovedì uno è più rincoglionito rispetto agli altri giorni della settimana, anche se non ha fatto niente di particolare?
3: Io non me ne rendo conto, perché sono sempre un po' rinco, quindi non è che veda la differenza.
0: E tu, Patrizio?
1: Secondo me la spiegazione è che ha cominciato ad accumulare delle tossine già dall'inizio della settimana. Mi sto scostando dal microfono. Già dall'inizio della settimana, e il giovedì comincia a essere abbastanza colmo.
0: Vai un po' più in là, vai un po' più in là.
1: Adesso vado direttamente dove registra Danny Nard.
0: Esattamente. Okay. Vabbè, non lo so. Comunque, se magari i nostri ascoltatori hanno una risposta da darmi, perché io non me ne faccio una ragione. Il giovedì è come se fossi uscita da un after, sempre, così, tutte le volte. Allora,
3: secondo me sei uscita da un after.
0: No, magari. Allora, saremo insieme fino alle 10, tra poco i primi della classe, questa è Radio Number One. Iniziamo così.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.

0: il vero rapper ce l'abbiamo noi, altro che Jay-Z e Sergio Sironi. Siamo partiti così con la canzone che più mi ricorda l'estate 2026, che è bella che è finita. Beh, Serena Brancale, The Colors, perché Cremont era Partenope.
1: Oh yeah! I primi della classe tocca a voi, i primi della classe poi per noi. Oh yeah!
0: Oh, ma che bella, era diversa quella di oggi.
2: E abbiamo una varietà pazzesca, eh.
3: Siamo avariati, siamo avariati.
0: Parla per te. Allora, il nome del trio compatto è ufficialmente cambiato. Non siamo più Sergio Sironi, Patro Mauno, Emanuela Doriani, Bat.
4: Buongiorno scombricolati.
2: Buongiorno.
4: Ciao Cosuno per Malloso. Ciao Sergio. Ciao Manu, bella Melfona.
0: Bella Melfona.
3: Ma un po' di fantasia, un po' di. Cioè, non puoi chiamarla sempre Milfona, non è solo che può essere Gilf, Cougar, tutto quello che vuoi.
2: Gilf è difficile.
0: Ciao, sono Bella Figueira, ve lo ricordate?
3: Ah,
0: Bella
3: Figueira, allora sì, sta, allora sì.
0: Bella Figueira, sì, mi faccia molto, mi piacerebbe molto.
5: Ah, Combricola, siete fantastici, io vi amo, vorrei essere lì con voi, ma sapete quanto ridere che faremmo?
0: Ciao!
5: Un bacio da Michi da Desenzano del Garda.
0: Ciao!
5: Siete unici, vi adoro, ciao! Siete la mia vita.
0: Ciao, amore,
3: ciao, amore,
0: ti abbiamo trovata una più entusiasta della Piera.
3: No,
0: adoro.
3: È impossibile, no, è impossibile, no, è impossibile.
2: Però siamo
0: sì,
2: lì.
0: Sì,
2: siamo lì.
5: Ciao, baci, baci, baci, baci, baci, pronto, buongiorno.

0: Voi siete figli delle stelle, figli di un mattino
1: figli
0: che...
1: delle stelle che...
0: Mi, che cosa volevo dire? Insomma, ragazzi, adesso, signore e signori, avete ascoltato medley di cazzate, perché è così che si diventa ascoltando gli Scombriccolati.
2: È vero!
0: Va bene? Ciao, buon giovedì, ciao bella donna, ciao Serginio, ciao Patrizio,
2: ciao.
0: baci.
3: Patrizio, mi sembrava un po' un insulto mascherato da complimento. Ciao.

0: Bergamo.
1: I Motti.
0: Ragazzi, c'ho una fame.
2: Come hai fatto?
0: C'ho una fame che mangiare un vitello intero.
3: Anch'io.
0: Tonnato, vitello tonnato.
3: Anch'io.
0: Niente, figlioli, stiamo andando a produrre nel capannone oscuro. Vi auguro a tutti una bellissima giornata.
3: Grazie.
0: Ciao Piera, stai bene, mi raccomando, preparati il caffè con calma, non avere fretta. Un bacione a tutti, a guarda verso.
2: Ma cos'è la forza oscura? Cos'è
4: sì,
2: Darth
4: ma Fene? Cos'è anche sta interazione tra ascoltatori e ascoltatrici?
3: Fanno tutto tra di loro, noi non serviamo più a niente, fanno tutto tra di loro.
5: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari fedeli di Federico, Patrizio in alias Luigi, te che te ne intendi,
3: sì,
5: sai
3: sì.
5: Cosa dicevano le attrici dopo che giravano un film con Rocco Siffredi? Oh mamma, ho visto le pene dell'inferno. E a te cosa dicevano, Patrizio? Ciao dal Max, fedele di Federico.
2: No, mi spiace.
3: Tra di loro.
2: Mi spiace, ma non puoi essere un seguace di Federico. Federico
3: si saluta, non funziona.
2: No, non funziona. Non funziona.
3: Ti prendono in giro, se la cantano, se la stonano, se la dicono. Noi andiamo a casa.
2: Andiamo a casa. Ciao. Ma adesso andiamo veramente,
3: Sì.
6: Buongiorno Radio Number One.
3: Ciao. Baci.
2: Esatto.
3: Lo script in arrivo nella combricola. Questa è Superheroes.

0: siamo noi, i veri supereroi! È dedicata a noi questa canzone degli Script, si chiama Super Heroes. Pat Romano, Sergio Sironi, Manuela Doriani, i nostri primi della classe, eccoli qua. Meno male che c'è qualcuno che mi risponde se faccio una domanda, nessuno mi, di solito mi calcola.
1: No?
0: No, nonostante
2: che io domanda sia fatto?
0: Bella
2: fighetta.
0: Ho fatto. Avevo chiesto come mai il giovedì è la giornata dove sono più rimbambita rispetto agli altri giorni. Già anche gli altri giorni mi difendo, sì, ci tengo a precisare, però il giovedì è.
3: Buongiorno. Combricolati il mio corazon. Allora, Manu, la spiegazione, a mio avviso, perché ti senti così, può essere che metti tante aspettative nel giovedì, ma già dal mercoledì, e quindi questo ti porta un po' di rimbambimento. Comunque ci sono anch'io, mi ascolto sempre, anche in silenzio. Besitos dalla Wendy.
0: Ciao Wendy, hai
1: cioè
0: capito?
1: Tu hai aspettative? No, sei in aspettativa? Nessuna.
2: Che cosa aspetti dal giovedì?
1: Cosa stai aspettando?
0: Cosa aspetti dal domani? Non lo so, non mi aspetto niente.
1: Diventi
0: non
1: anche canterina alle 7:20. Sei
0: mi aspetto che Patrizio Romano adesso mi racconti qualcosa sul traffico. E
2: sì,
0: secondo me.
2: Ah, okay. Sono pronto.
0: Lo farà, okay.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
5: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
6: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
7: Andrea, pensavo a un tema geniale.
6: Sì.
7: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
6: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
8: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
1: Porte aperte sabato e domenica.
2: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Radio Number One.
5: Viabilità. Rieccoci insieme, un sacco di segnalazioni purtroppo per quanto riguarda il traffico sulla rete autostradale del nord Italia, code sulla tangenziale est di Milano tra l'allacciamento A1 e lo svincolo Lambrate in direzione Lecco, traffico intenso anche sulla tangenziale ovest tra A1 e A7 direzione A8, rallentamenti inoltre sulla A4 nel tratto Milano-Brescia tra tangenziale est e Cormano direzione Torino, c'è un incidente sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni Sud e innesto A4 in direzione Lentate-Bruzzano. Abbiamo poi dei problemi anche di traffico rallentato tra Nova Milanese e Cinisello Nord, direzione tangenziale est. E ancora ci sono delle code sulla 7, la Milano-Genova, nel tratto tra Binasco e Bereguardo. Code anche, spostandoci in Piemonte, sull'A33, la Asti-Cuneo, per lavori allo svincolo Cuneo-Centro. Direi che al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
6: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
7: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
8: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Ah, questa è la canzone perfetta per il giovedì, vedi? Great Expectation, si chiama così il pezzo di Sienna Spyro, molto intenso, che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Ancora buongiorno, buenos dias, questa è la Combriccola e c'è il focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. Donald Trump riceve dunque il presidente cinese Xi Jinping direttamente alla base Andrews vicino a Washington, in una mossa rarissima da parte della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. I due si sono stretti la mano, la presenza delle rispettive First Lady, Melania Trump da una parte e Peng Yuan dall'altra, avendo intorno questo schieramento di un picchetto d'onore mai visto prima per la cerimonia di benvenuto. Ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran, l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale sul tavolo del vertice di oggi, appunto, tra Donald Trump e Xi Jinping. I due leader di Cina e Stati Uniti d'America, rispettivamente 73 e 80 anni, si rivedono a Washington a quasi 4 mesi dal precedente incontro che era avvenuto in quel di Pechino. E invece a quasi 40 anni dal referendum del 1987 l'Italia volta pagina e riapre ufficialmente le porte all'energia atomica. Con il via libera definitivo del Senato, il Parlamento ha approvato il disegno di legge delega per la reintroduzione del nucleare sostenibile e di nuova generazione nel mix energetico nazionale. Una giornata storica per il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, una scelta coraggiosa per la premier Giorgia Meloni. Il provvedimento indica nel biennio 2033-2034 l'orizzonte temporale per l'arrivo delle prime centrali. In passato l'Italia, lo ricordiamo, ha contato 4 centrali nucleari completate ed entrate in funzione, tutte monoreattore. La prima fu quella di Latina del 1964, in attività fino al 1987. Garigliano tra il 64 e l'82. C'è stata poi anche la centrale Enrico Fermi di Trino, operativa dal 1965 al 1990. La più potente però fu a Caorso, avviata nel 1981 e dismessa per ultima nel 1990. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Begin di Madcon, la versione originale di questa canzone che poi è stata fatta anche dai Maneskin, ma insomma è tutta un'altra cosa. Scusate, prima di partire con il domandones, sì, c'è un messaggio per Omar D'Aberto, noi siamo qua al servizio dei nostri ascoltatori, giustamente. Bravo. Ecco.
1: Buongiorno ragazzi, tutto a posto? Io volevo dire a Omar D'Aberto che lo adoro! Un abbraccio a tutti, buona giornata, Crizzi.
0: Così, a posto.
2: Così, niente, beh, siamo a posto. Allora, parliamo di analisi di mercato, perché a quanto pare l'acquisto di vinili ha superato in diverse fasce d'età il collezionismo di altri formati fisici. Adesso va di moda collezionare i vinili, che a me piacciono un sacco, ti dico la verità, anzi ne ho conservati davvero tantissimi, diventando dei veri e propri oggetti di arredamento. E allora la domanda sorge spontanea: voi che cosa collezionate gelosamente all'interno della vostra abitazione, del vostro ufficio, che occupa spazio ma di cui non vi liberereste mai e poi mai? Io quella roba lì la voglio tenere, collezionare e non la sposto.
3: Posso dire?
2: Dillo.
3: Io ho la collezione di farfalle, vuoi venirle a vedere?
2: Bella bambina.
0: Schifo le farfalle. Cioè, nel senso, da lontano sì. Però se mi si nonostante siano tanto carine, colorate, tutto quello che vuoi, se mi si poggiano addosso vado fuori di testa.
3: Allora io divento cattivo con te. Io ti dico che la farfalla non sapeva di essere un bruco e il bruco non sa che diventerà una farfalla. Mi emoziona questa cosa. E quindi io colleziono le farfalle, proprio con gli spilli, le punto lì, da vive.
0: Ma che sei?
2: I lepidotteri. I lepidotteri, ma smetti lassù. Ma
0: sei veramente tremendo. Capri, io avevo un sacco di vinili, sarei diventata anch'io ricca, li avessi tenuti. Se non avessi traslocato 850 volte, li avrei tenuti tutti. E a quest'ora sarei molto ricca, pensa. E potrei svegliarmi alle 10 del mattino e non vedere voi due.
2: Ma è possibile essere invece politicamente corretti una mattina?
3: Io almeno faccio fuori le farfalle, tu uccidi le persone, cara.
2: Ma tanto non vivono un giorno. Sì.
3: Esatto, infatti le prendo verso sera.
0: Ascoltami, che cosa collezioni, Pat? Ho paura di chiacchierare.
3: No.
2: Allora, no, collezionavo le macchinine, quelle della Polystyle, ma a un certo punto sono finite in qualche cartone. Non trovo più il cartone.
0: Sarà
3: di fianco a quello delle bambole.
2: Smettila!
0: Che storia triste. 393-4440-444. Il domandone di oggi è: cosa collezionate voi? Mamma, che buono era, ragazzi. Oh. Nuovo giudice di X Factor. Buonissimo! Che sorriso! Lo ascoltiamo con Cabana.

0: Sì. Rischiare così questo
1: rischiamo,
0: contatto.
1: Rischiamo, vai,
2: rischia
1: vai.
2: Tutto, dai. Dai.
0: Ok, sentiamo.
3: Se Sironi colleziona farfalle, io colleziono piselli di tutti i tipi. Marzia.
0: Marzia?
2: Quelli di Mendel. I piselli di Mendel.
1: Beh, ci sono quelli finissimi, quelli finissimi, un po' più grandi,
2: un po' più grossi, certo, in scatola.
1: Di diversa pezzatura. Certo. Sì, sì. Sì, certo, stiamo parlando di piselli in scatola, ovviamente.
2: Certo, certo.
0: Assolutamente. Certo. Poi all'occorrenza, nel senso, se c'è una sera che hai fame, ne puoi mangiare una scatoletta, no?
2: Io
0: nel
2: non
0: senso,
2: mangio no. le farfalle, bisogna rispettarle.
0: Vabbè, giustamente, se sei chiaro.
4: Ma scusate,
1: sì.
4: Patrizio Romano non collezionava
2: no.
4: parrucche da uomo
2: sì.
4: con il ciuffo
0: Andrea da Pavia. Andrea da Pavia è un attento.
1: Le parrucche le ho già abbandonate da mo.
0: Ok.
2: Anche i tacchi.
1: Sì, anche i tacchi e tutta quella lingerie particolare.
2: Sì.
0: Anche i body struzzo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: 88 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Don't Bring Me Down. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Ci hanno riportato fino al 1979, indietro un sacco di tempo, gli Electric Light Orchestra, con questo pezzo che ha risvegliato anche il ballerino Pat Romano.
1: Beh, mi sono ricordato i primi tempi nelle discoteche, bei tempi, la fine degli anni 70.
2: Memoria.
0: La performance era hula hop, però, cioè tu ballavi sì, così in discoteca.
1: Muovevo il bacino ed era come fare l'hula hop. Sì.
2: E l'ha appena rotto.
0: Muovi molto meno.
2: L'ha appena rotto.
1: Ragazzi, ho problemi alle anche adesso, non pretendiamo. Anche. Sì.
0: Allora, no, volevo solo dire una cosa sugli Electric Light Orchestra, che a me sono sempre piaciuti moltissimo. Adesso mi piacciono ancora di più perché mi fa tanto tenerezza questa cosa. Allora, detengono lo straordinario record di essere il gruppo con il maggior numero di singoli entrati nella top 40 di Billboard, per cui la classifica americana, senza mai arrivare al numero uno. Amore
2: patatini, però hanno fatto tanto,
0: patatini, per noi siete i numeri uno, patatini, per noi sono tutti numeri uno i vostri.
1: Stiamo parlando di vinili, che ormai sono diventati dei veri e propri oggetti di arredamento. E a proposito di arredamento, di collezionismo, vi chiediamo: che cosa collezionate gelosamente nella vostra abitazione, che non spostereste mai e poi mai?
3: Ditecelo. Ciao scombricolati, sono Viola da Brescia e sto andando a scuola. Io ho una collezione di minerali che porto avanti da un po' di tempo.
2: Acque?
3: E mi piacciono molto. Ciao.
2: Amore. Scusami, ma acque e minerali?
0: No, di minerali.
2: Ah, proprio
0: i
2: minerali e pietre.
0: Sì, anch'io collezionavo le pietroline quando ero piccola. Adesso poi
2: Luca dice una cosa fantastica: debiti e figuracce valgono come collezioni? Sì, si mettono di fianco alla collezione di due di picche.
1: Sì.
0: Esattamente, bravo.
4: Ciao ragazzi, buongiorno Damiano. Guarda, io non colleziono niente. Povero mio suocero. Aveva la collezione originale dei Tex dal numero 1 al numero 200.
0: Anche mio padre.
4: Lui era un militare, li aveva messi in un baule. Quando ha fatto trasloco, non si sa il perché o il per come, da dove abitava, è andato nella casa nuova e non si è più trovata sta collezione, l'ha persa, non lo so com'è.
2: Fatta sparire.
4: È un peccato, perché secondo me a quest'ora, a parte il valore affettivo, ma aveva anche un bel valore fatto di denaro.
0: Sì.
4: Va bene, dai. Ciao ragazzi.
1: Grande
4: Ciao.
1: Tex.
0: Grande Tex. Sì, anche mio padre ce l'aveva, adesso non so, dal numero uno sicuramente, non so fino a che numero, però ce l'aveva anche lui. Quindi niente, siamo due ricchi mancati. Poi io e Damiano potevamo essere due ricconi invece.
2: Sì, magari potevate svegliarvi alle 10 senza dover stare con noi due.
1: Sì, sì, coso e coso due.
2: Coso uno e coso
0: Damiano. Bravo. Che finaccia, hai visto? Che
1: provo orrore.
0: Un paio di Tex.

0: Emerald Eyes, questa canzone molto carina di Alex Warren su Radio Number One. Mi stava venendo in mente, parliamo di collezioni stamattina, che io per un periodo di tempo ho collezionato rane. Sono partita da un tatuaggio sul braccio sinistro, non vive, cose a forma di rana.
1: Ah, okay. Pensavo facessi gli esperimenti come Galvani.
2: E dopo che gli hai tagliato le quattro zampe diventa sorda, perché gli dici salta, non salta più, capito?
0: Pensa alla casa piena di ranocchi che ti svegli la mattina.
1: Torniamo a parlare di collezioni. Collezionate rane soprattutto? Questo è il domandone.
2: Che rane avete a casa?
1: Zan zan.
0: Come si chiamano? Allora, io e mio marito collezioniamo dei sassi che troviamo durante le nostre passeggiate che siano particolari.
1: Che poi si lanciano addosso.
2: Sì, se li tirano quando litigano. Se li scambiano.
0: Che la situazione potrebbe sempre cambiare. Tiziana Ermanno da Desenzano del Garda. Sentiamo invece.
3: Io sotto il mio letto ho una variegata collezione di batuffoli di polvere e guai a toglierli. Buona giornata, Francesca della Valcamonica.
0: E guai a toglierli.
2: Io ce li ho lì da 3 anni e stanno diventando quasi dei tartufi.
0: Madonna, mi è successa una roba terrificante un giorno. Allora, batuffolo di polvere sotto il letto, dico vabbè, leviamo sto puffo, stavo pulendo casa, leviamo sto puffo, Madonna, mi viene male. Allora, il batuffolo di polvere comincia a correre. Non era un batuffolo di polvere, era un topo.
2: Oh, che bello.
1: Incredibile.
2: Però un po' impolverato era, povero.
0: Era un po' impolverato, ma correva
1: si
0: molto.
1: Si camuffava da polvere, ma pensa te che topi strani.
2: Scusate
1: che ci sono.
2: Un attimo, sono arrivato. Sono qua e volevo dire a chi io la via. Buongiorno Cobriccola, io mi separerei mai dalla mia collezione di lattine di Coca-Cola, cominciata 30 anni fa ai tempi della scuola, oggi conta circa 400 pezzi, ciao da Federico, guarda che è quasi 1 chilo d'alluminio, con quello che vale io la venderei.
0: Io prenderei lo Scillo Cocino, ma invece fosse te, perché mi sembra che tu abbia un po' di raffreddore.
2: Badò, sto bene, dai, Combriccola, potete cambiare nome?
0: Basta!
4: La Combriccola, quando vuoi!
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
6: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
7: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
8: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
9: È A5, fissatelo in testa.
8: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
9: È A5, fissatelo in testa.
8: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
9: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
11: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
10: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
12: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Buongiorno, buongiorno dalla combriccola di Radio Number One. Mancano pochi secondi alle 8.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
15: Subaru.
16: Radio Number One Notizie.
17: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
18: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in Assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi, ma vittime vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. Il leader di Kiev Zelensky si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace.
17: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. L'aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. Critiche e le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
15: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL. Nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben tre al giorno.
17: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
19: Mi senti?
20: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
19: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
20: No.
19: Mi senti?
20: Niente. Ti vedo frizzato.
21: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
22: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Stupid Song, si chiama così questa canzone di Olivia Rodrigo su Radio Number One. Questa è la combriccola.
1: Torniamo al domandones, parliamo di collezionismo. Voi che cosa collezionate gelosamente all'interno della vostra abitazione? Oh, dai.
0: 393-444-0444.
2: Ciao ragazzacci, buongiorno. Stavo mandando questo messaggio e nel frattempo il ragazzo che ha telefonato ha parlato del tex. Mio suocero fa la collezione dei tex, ce l'ha dal numero 1 al numero 700 e moneta, perché gliel'ho comprato l'ultimo l'altro giorno. Devo dirvi che non è che sono tutti originali, per la carità, però non è che abbiano tutto questo gran valore, nel senso che negli anni il prezzo di acquisto e il valore di rivendita oggi più o meno è la stessa roba, quindi Manu, no, niente. Non saresti diventata ricca.
0: Niente.
2: Ciao.
0: Grazie Damiano, non saremmo diventati ricchi, fa niente, li abbiamo persi, peccato, insomma, posto così, dai.
3: Buongiorno scombricolati, sono Mirko. Non chiamatemi pazzo, ma no. Io colleziono pomelli delle auto.
0: I pomelli.
3: Non lo so perché ho questa mania. Mi è venuta questa mania e adesso ne ho già un bel po'.
0: I pomelli.
3: Li tengo tutti in una scatola.
4: Dove sono i pomelli?
3: Quelli di auto vecchie, auto nuove, così comunque. E quelli.
0: Ma che
3: pomelli?
0: Ciao
3: ragazzi.
1: Cioè, è il pomello, quello proprio sopra
3: è il cambio.
1: Sì,
0: i pomelli del
1: sì, cambio.
4: Pomello,
1: sì,
4: ecco sì. Perché non riesco a cambiare.
1: Perché è il cambio automatico.
4: No, perché me l'hanno ciulato. Mi hanno ciulato il pomello.
0: Mi ciulato il pomello.
4: È stato lui.
0: Ci sono i ladri di pomelli.
1: Certo, sì, per fare le collezioni. Comunque, io sono andato, mi sono informato sul discorso del numero uno di Tex, che tra l'altro risale alla notte dei tempi, pubblicato nel 1958. Vale comunque quasi 4.000 euro, che non sono da buttare via. Io non ci sputerei sopra.
0: A meno male che non diventavo ricca, pensa averne dall'uno al 200.
4: Solo il primo vale 4.000, sì. Quello dopo vale già.
1: Però a scalare, però insomma, ti porti a casa, dai, qualche decina di migliaia di euro.
4: Qualche decina di migliaia di euro?
1: Certo.
4: Vabbè, ma dacceli a noi, ci pensiamo noi a smaltire la cartaccia.

0: Maroon 5 con Maps su Radio Number One. Abbiamo una nostra ascoltatrice che colleziona puffi, si chiama Antonella. I puffi, poi noi puffi siamo così
1: bello.
0: Ehi, che carini!
1: Il grande puffo l'ha perso perché non ci stava nella scatola, era troppo grosso.
0: Esatto, anche Gargamella l'ha perso.
1: Uela! Ciao poveri!
2: Ciao Riccone!
1: È un piacere infinito sentire parlare delle vostre collezioni, le farfalle, i piselli, i puffi, i tex. Ma cosa stiamo parlando, poveri?
2: Tu cosa collezioni?
1: Allora, prima cosa, colleziono i soldi. Li tengo tutti sul tavolo del salotto perché via dalla banca, così quando arrivano gli ospiti non devo raccontargli quanto sono ricco.
2: Vabbè,
1: ci passano un po' di traverso, fanno un po' fatica, non ci vediamo, però insomma li tengo lì. Poi colleziono i poveri.
2: Quanti ne ha?

0: quali
1: guarda,
0: sarebbero?
1: Vado, sfoglio, dico martedì 19, il mio yacht non entra nel porto, il problema del mercoledì cambiare yacht.
0: Certo, capisco.
1: Perché allargare il porto mi veniva un po' scomodo, poi dovevo buttare giù mezza costa, dopo magari la gente si incazza, povero.
0: Niente, la giornata rovinata.
1: Ma ah, sì.
0: Sì, va bene, si faccia forza.
1: Guarda, sì, cerco di resistere strenuamente.
0: Ce la potrà fare, ce la potrà fare.

0: di noi.
1: Qualche anno fa ci regalavano questa bella canzone fra Quintale e Coez insieme, che colpa ne ho, si chiama così questo pezzo, alle 8:17 su Radio.
2: Torniamo a parlare di collezioni. Che cosa collezionate gelosamente?
1: Allora, io colleziono topi sotto il letto, mentre una nostra ascoltatrice che si chiama Romana colleziona cose a forma di topo. Se lo incontro di nuovo te lo mando.
3: Bene.
1: Scommetto che nella tua collezione non hai nemmeno uno che corre come un pazzo, diciamo, a destra manca. Esatto.
4: Buongiorno collezionisti del mattino.
3: Ecco.
4: Io quando ero ragazza collezionavo le collezioni, nel senso che ho collezionato di tutto, persino i tappi di metallo delle bottiglie che all'epoca c'erano.
1: È vero.
4: Invece mio figlio colleziona le boule à neige, le palle con la neve di tutti i posti che visita, che visitiamo. Bene. Buona giornata, un abbraccione finalmente fresco.
3: Una casa di un accumulatore seriale, ha collezionato di tutto.
1: In piemontese si chiamano i ciapapuer, quella roba lì, perché quelle, le boule à neige si chiamano ciapapuer, ce n'hai tanti piedi di polvere sempre.
5: Ciao Combricola, allora io ho una collezione di album, di figurine panini dei calciatori dal 1980 al 2018-19 più o meno.
1: Bello.
5: Sono tutti completi, non manca una figurina. Li tengo per ricordarmi ogni tanto i vecchi calciatori che non c'entrano niente con i calciatori di oggi. Ciao Marco da Piacenza.
2: Ciao Marco.
3: C'è già polemica,
2: Beh, io ho un album delle figurine Panini del 72.
1: Ma finito?
2: Completo,
1: ma come fai a finirlo?
2: Completo.
1: Io ci ho provato un sacco di anni e non ne ho mai finito uno. Come fai? Li
2: costanza.
1: Compri, alla fine le compri.
3: Sì, sì.
2: Sì, sì, alla fine sì, te ne mancano quelle 50-60, le compri, assolutamente.

0: ma sono quasi 400.
1: Ma pianta,
2: è arrivato lui.
1: Ma figurati.
0: Per completarlo, devi fare qualcosa.
3: Mahmood in arrivo su Radio Number One.

0: con Ratatà su Radio Number One. Sono le 8:21, il momento di scoprire com'è la situazione sulle principali strade e autostrade italiane. Ci illumina Pat Romano tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
5: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
6: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Ci siamo, gli aggiornamenti che arrivano dalla rete autostradale. Sull'autostrada 4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino si registrano code per un incidente, anche sulla 9 in direzione Svizzera ci sono code tra Como Centro e Como Monte Olimpino. Abbiamo code anche sulla 4 nel tratto Milano-Brescia, in particolare tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e Viale Monteceneri direzione Torino. Traffico intenso anche sulla 7 tra Genova Bolzaneto e allacciamento con la 12 direzione Genova, e sulla 10 tra allacciamento A26 e allacciamento A7 sempre direzione Genova. E ancora segnaliamo personale al lavoro con rallentamenti sulla A26 tra Romagnano Sesia e allacciamento A4 direzione Genova. Chiudiamo con lavori sulla 6, la Torino Savona, tra Carrù e Mondovì in direzione Savona, e ancora sulla 15 tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. Velocemente Roma e dintorni, sul grande raccordo anulare, traffico rallentato in direzione Appia all'altezza dello svincolo 32 via della Pisana a causa di un incidente. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS per un domani senza Alzheimer.

0: Coca-Cola, si chiama così questa bella canzone di Tommaso Paradiso su Radio Number One. Un sacco di cose da raccontarci come sempre, Pat Romano col suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora buongiorno dalla redazione. Ieri sera mi sono imbattuto in TV con la nuova veste di Bruno Vespa. Purtroppo aveva un braccio fasciato e un occhio gonfio, era proprio gonfio anche tutto il viso, sui canali Rai mentre intervistava la premier Giorgia Meloni. Un giornalista che si è presentato negli studi per queste registrazioni, 5 minuti e porta a porta, lui solitamente ha due programmi serali, monopolizza il canale Rai, soprattutto Rai 1. Cosa è successo? Mi sono chiesto anch'io, i telespettatori. Allora sono andato in internet per cercare di capire, perché avevo perso la prima parte dove lui spiegava. Ha spiegato che la mattina ha fatto una rovinosa caduta. Quindi Bruno Vespa è scivolato, è caduto. Per fortuna, giunto all'ospedale Gemelli, mi hanno operato e mi hanno rimesso in sesto. Allora, io mi sono anche un po' preoccupato e inquietato, avendolo visto così gonfio con il braccio ingessato. La premier Meloni, durante l'intervista, ha fatto gli augurissimi per una buona guarigione e, tra l'altro, prima della trasmissione, la premier aveva provato a rimandare la puntata, ma Vespa, anche seppur in quelle condizioni, ha preferito andare avanti. In internet trovate tutto ed è veramente trasfigurato Bruno Vespa. Parliamo adesso del Grand Hotel di Riccione. Non è il titolo di un film degli anni 80, è la realtà dei fatti, perché è stato venduto per 29 milioni di euro. 29 milioni, caspiterina. A fronte di una base d'asta fissata a 24 milioni e spiccioli. Il Grand Hotel ai tempi era stata anche una roccaforte del fascismo. Tra l'altro, la segretaria della Buonanima aveva proprio un ufficio all'interno del Grand Hotel, quindi c'è anche un valore storico di questo edificio. Poi è stato al centro di una controversia, di una eredità che è sfociata in un sequestro per fallimento da parte della Guardia di Finanza. La Procura di Rimini aveva posto sotto sequestro penale la struttura, aveva indagato per bancarotta fraudolenta l'ex amministratore Gianni Andreatta e alcuni collaboratori prestanomi. Secondo la Guardia di Finanza, nonostante l'hotel fosse chiuso, veniva comunque utilizzato ancora e le stanze vendute ai turisti. Hai capito? Era tutto blindato, ma in realtà si operava ancora. Ora comunque la vendita all'asta per quasi 30 milioni di euro. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: meravigliosa, ex Ambassadors Renegades su Radio Number One alle 8:36. Attenzione, c'è la fava, c'è la fava, c'è la fava.
1: Fava di focus.
2: Ma ragazzi, ragazzacce che non siete altri.
0: È il favone mio.
2: Sì, c'è il favonio soprattutto. Allora ragazzi, c'è una fava che riguarda un dibattito di stretta attualità, un dibattito serrato, l'intelligenza artificiale. Ne stanno parlando un po' tutti, c'è chi la demonizza, c'è chi la glorifica, ad esempio Donald Trump, ma anche il suo amico cinese Xi Jinping, perché Cina e Stati Uniti sono papa e ciccia, oggi
0: Elon
2: sono
0: Musk.
2: Sì. Elon Musk già ha fatto dei distinguo, però proprio Trump ha detto basta fare tutta questa battaglia, questo battage contro l'intelligenza artificiale, perché c'è in vista una leadership da condividere in questo momento tra Stati Uniti e Cina. Al di là di quello, siccome molti temono che questa intelligenza artificiale possa sostituire il loro lavoro, vi chiediamo: pensate che un'intelligenza artificiale o un robot siano in grado di fare il vostro mestiere meglio di voi?
0: Temo di sì, tutti e due, sia questo che l'altro.
2: La Manu Doriani non può essere pareggiata da nessun robot, da nessuna intelligenza.
3: Devo dire che ho sentito una artificiale
2: meglio della Manu?
0: Che se la mangiava a colazione, diciamo. No, io purtroppo onestamente devo dire di sì, nel senso che dandole i parametri giusti, secondo me riesce a farlo anche con la mia voce, quindi
2: puoi imitare la voce ma non la tua creatività.
0: Dipende. Tuo riesce a farlo sicuramente
2: meglio di me, ma al 100%. No, ci mancherebbe altro.
3: Inquietato, perché lo possono fare quando fai un discorso, un dialogo, l'intelligenza artificiale te lo traduce istantaneamente in tutte le lingue che vuoi e puoi fare un video mondiale, quindi anche il mondo doppiaggio rischia.
2: Ma il mondo dei comici invece è a rischio?
3: Da un po'.
2: Ma le battute di Sergio chi può farle?
0: L'intelligenza artificiale. Secondo me tra noi tre quello che rischia meno è Sergio Sironi.
2: Anche
0: diciamo,
2: secondo me.
0: Così
2: sì.
0: A naso.
2: Sì.
0: Gli altri due invece purtroppo.
2: Siari questa parte c'è Sergio Sironi.
4: Sergio Sironi, però anche Sergio è minacciato fortemente non dall'intelligenza artificiale ma solo da un personaggio.
3: Ciao, sono Federico. Se volete faccio io comico.
2: È vero, impareggiabile.
0: Allora, sentiamo i nostri ascoltatori. Il vostro lavoro potrebbe essere sostituito dall'intelligenza artificiale, che magari lo fa pure meglio. 393-444-0444.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: @fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: canzoni di Radio Number One ci riportano indietro nel tempo, ci sbloccano ricordi. 1985, Duel, il pezzo dei propaganda, Duel, il pezzo dei propaganda che abbiamo appena riascoltato, che ha ottenuto un grandissimo successo a livello mondiale proprio nel 1985, ma il miglior risultato di classifica a livello internazionale l'ha raggiunto proprio nel nostro paese.
1: È vero, mi ricordo.
0: Proprio in Italia, sì, ti ricordi?
1: 1985, mi ricordo il video di lei con questo caschettino biondo, era un po' bruttina, brutta come la fame, però
2: mi ricordo,
1: no, non era proprio insomma
2: sì, un cesso, sì.
1: No,
2: un
1: cesso no, pedale. No, però la canzone è bella, sì, bella, l'abbiamo ballata, ci siamo sbattuti come anguille,
2: lei la cantava,
1: ricordo,
2: di schiena,
1: sì, di schiena, sì, molte volte, ma dai ragazzi, no, scusa.
0: Cioè, nel senso, come fai a ballare due? Lo sai solo tu, però vabbè, cioè,
1: sì,
0: non è proprio ballabile.
1: Ancheggi, diciamo. Ancheggi, e poi.
2: È tutta mattina,
1: sì,
2: che ancheggi.
1: Sì, quello è vero.

0: dire queste cose qua.
1: Ma poi si sono sciolti quasi subito.
0: E certo, era un cesso. No, fossi stata la gnocca, stavo insieme 40 anni.
1: Aspettila.
2: Nel senso, non è nemmeno un pippone questo qua, lo stai facendo diventare un audiolibro praticamente. Esatto.
0: Ma tu spiegami perché, cosa aveva che non andava? Proprio non era simmetrica?
1: No, aveva un viso che insomma non era proprio... Ragazzi, dai, che poi vengo tacciato di body shaming. Comunque...
2: Ma che avesse preso un tiro in faccia!
1: Dopo un incidente con uno Scania. Ecco. No, ma dai, basta, stiamo scherzando.
0: Con lo Scania aveva fatto un duel e aveva perso.
2: Io la chiuderei così. Anche
1: meglio, dai, sennò degenera, hai ragione.
2: Oh, signor, mamma mia, questa potrebbe costarci. Questa potrebbe costarci un Cazzo Ton of the Day.
0: Sì, non è proprio una bella propaganda.
2: Arriva, sì.

0: Falsa per te, il pezzo di Ligabue su Radio Number One, il pezzo nuovo. Abbiamo un messaggio da un nostro ascoltatore, sentiamo, su Claudia Brulcan ancora, sentiamo.
1: Non era tanto brutta, dai, c'aveva un po' il nasone un po' grande, però dai, aveva un bel fisico.
0: È vero,
2: non riusciva a chiudere la carta d'identità,
3: però il naso faceva ombra a tre persone.
2: Sì, sì, era quando andava al mare lo rilevavano come una montagna, quelli di Google.
3: Lo noleggiavano come un ombrellone, sì.
0: Poi noi non possiamo parlare, siamo tre cessi a pedali, dai, la copricola di Radio Number One. Di cosa stiamo parlando invece?
3: Stiamo parlando di intelligenza artificiale. Di intelligenza artificiale. Vi stiamo chiedendo se un'intelligenza artificiale o un robot siano in grado di fare il vostro mestiere meglio di voi.
0: Questo no.
4: Ciao ragazzacci, io faccio l'imbianchino, tappezziere, verniciatore. Non riesce a sostituirmi neanche lo smart working, non riesco a fare neanche smart working, figuriamoci se l'intelligenza artificiale può mettersi a imbiancare le case. Ciao ciao, Ivano da Corsico.
0: Però un robot.
3: Robot con il suo rullo.
2: Le automobili vengono già verniciate con i robot.
3: Certo.
0: Esatto.
3: Sì. Attenzione.
0: Lui era convinto, niente. Una stavattina gliela distruggiamo proprio.
3: Mi ha messo la pulce nell'orecchio, vabbè.
0: Esatto. Che ridere che mi fanno i robot quando corrono, cadono.
3: Adesso c'era il robot pugile. Non so se avete visto la sfida tra un pugile umano e il pugile robot. Di tutto e di più.
0: Mi fanno così ridere.
5: Ciao scombriccoli, sono Auro. Ma l'intelligenza artificiale che si mette a guidare un camion ed insultare la gente? No, il mio posto rimarrà sicuro per anni. Ciao!
0: Ecco, sì. Sulla questione della guida mi fanno un po' paura, no? Come i taxi che vanno da soli, di cui parlavamo, eccetera. L'intelligenza artificiale sulla guida me la temo un po', però potrebbe arrivarci. Ce n'è uno da leggere?
2: No, non riuscirebbe mai a fare il mio lavoro, perché per farlo serve empatia e emozione. Non credo per ora arrivi a tanto.
3: Ma che lavoro fa?
2: Non lo so.
0: Non lo dice, perché sarà un collega del Balinetti.
2: No, assolutamente, se lo dice arriva l'intelligenza artificiale glielo ciula.
0: È probabile.

0: Tutte le volte che sento questa bellissima, intensissima canzone di Sia che si chiama Shanley, mi viene in mente questo meme che circola online su internet di questo girasole da solo in mezzo alla tempesta che canta Shanley e fa molto molto ridere gridando come un pazzo. Va bene, sono le 9 quasi, questa è la combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
9: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
12: Buongiorno da Radio Number One, buongiorno dalla combriccola di Radio Number One, sono le 9:01.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
14: Radio Number One Notizie.
15: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco provenendo dall'esclave russa di Kaliningrad e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.

0: Miley con il pezzo nuovo che si chiama Bus Persuade su Radio Lab Love. Tra, ero un po' distratta, devo dire la verità, nella combriccola, perché ieri abbiamo parlato appunto di questa denuncia di Amanda Lear, no? Che dice che appunto Miley con questa canzone ha copiato la sua canzone che si chiama The Sphinx. Io non me la ricordavo e la stavo ascoltando, ma a me non sembra. Cioè, sentiamo. Non lo so, sentiamo insieme.
1: Era una mattina di luglio.
2: Appunto, sembra l'inizio di un western.
0: Sì, era una mattina di settembre.
2: E quindi il plagio sarebbe questo?
1: Questo.
0: Credo di sì, perché il cantato non c'entra proprio un tubo. Eccola qua. Non lo so, vabbè, se lo dice lei, noi la prendiamo per buona. Va bene, chi se ne frega, torniamo a bomba sull'intelligenza artificiale.
2: Eh sì, chi la glorifica, chi la può sostituire? Ma la Giovanna, buongiorno Giovanna.
0: Ciao, Giovanna.
3: Brava Giovanna, brava.
0: Brava.
3: Io ve lo dico, cari amici, l'intelligenza artificiale potrà scrivere, parlare, cantare, creare immagini e persino imitare una persona, ma non potrà mai sostituire me.
2: Siamo sicuri?
3: Perché io so fare cose che una macchina non può nemmeno immaginare. So sorridere a uno mentre penso ti sto lavando i piatti, ma dopo vedrai cosa ti faccio.
2: Certo.
3: So dire fai pure, facendo capire esattamente il contrario. So entrare in una stanza e far capire a tutti che sono arrivata senza dire una parola. So guardare un uomo per 3 secondi e fargli credere di avere ancora una possibilità. L'intelligenza artificiale può riconoscere un volto, io riesco a riconoscere un cretino. E soprattutto, tesoro, una macchina può avere l'intelligenza, ma io ho la presenza scenica, cioè una quarta coppa C.
0: Non lo so, io lascio la parola all'esperto, passo.
2: Tanta roba. Non so se l'intelligenza arriva fino a quel punto.
3: Vuoi vedere?
2: Sì. Mandiamo il disco, poi magari.
0: Vuol vedere. Però una bella robottina.
2: Ma giusto per constatare, sono come San Tommaso d'Aquino io.
0: Certo, da qui una bella robottina. Pensavo che insomma fanno i robot belli maschi, possono farli anche belle femmine, no?
3: Non lo so.

0: su Radio Number One, che fa pure rima, si chiama Tre Cose questa bella canzone. Comunque, caro Patas, l'intelligenza artificiale ti porta via il lavoro come giornalista, hai un futuro come insegnante di Zumba.
1: Di Zumba, certo.
0: Dei passi su questa canzone che proprio sono da Zumba.
1: Senti, io la quarta cosa su Malika Yan, vero?
0: Figurati.
1: Che ospiti di Radio Number One il 5 di ottobre in presenza fisica nei nostri studi di Milano. 5 ottobre, non mancate, va bene.
0: Oh,
1: basta.
0: Che meraviglia, lei anche è molto simpatica. Sì. Allora, c'è un nostro ascoltatore, ritornando al discorso, ma l'intelligenza artificiale può rubarvi il mestiere oppure no? Dice: non vedo l'ora che ci sia un robot fisioterapista che faccia il mio lavoro, almeno incasso e lavora lui. È una bella
2: il robot vuole la percentuale.
1: Sì. E poi necessita di manutenzione, che
2: esatto,
1: costa.
0: Vabbè, gli dai un oliatino ogni tanto.
2: Certo, esatto.
0: Una pulitina, togli un po' di polvere, sentiamo.

0: filosofia finale.
1: Capito.
2: Non era tanto brutta, dai, c'aveva un po' il nasone un po' grande.
3: Niente, ancora no, Claudia Brucken.
2: No, dai, aveva un bel fisico.
3: Ecco, sì, era ancora Claudia Brucken, a posto così. Allora, ecco, questo qui, eccolo qui.
4: Non credo riesca a fare il mio, sono un avvocato con 20 anni di esperienza, gli mancherebbe intuito e malizia, ma purtroppo quello dei praticanti sì. Il futuro vedrà professionisti anziani con agenti IA come collaboratori. I giovani sono nei guai.
0: Ma poveri giovani.
3: Oh mamma mia.
4: Mamma mia, che cattiveri che c'ha.
0: La luna nera.
4: Che caspita, magari no.
3: Spero proprio che tu non abbia ragione, cavo amico. Spero proprio che non sia così. Nel frattempo noi ascoltiamo una

0: Some Help, Post Malone con Morgan Wallen su Radio Number One. Ci sono dei lavori fisici, tipo il piastrellista ad esempio, no? Mi viene in mente perché un nostro ascoltatore dice appunto dubito che metterà le piastrelle, che però possono essere fatti dai robot, come
1: certo, patacciac, le mette su in un attimo,
2: precise.
1: Fa anche le fughe.
3: A proposito, io faccio il parchettista,
1: sì,
3: forse un giorno un robot mi sostituirà. E ti dirò, vi dico la verità, in certe giornate non mi dispiacerebbe neanche, perché la schiena la sera si fa sentire. Vero. Ciao da Gigi.
0: Ciao Gigi.
1: Difficile mettere il parquet,
0: eh sì, l'ideale saresti tu che dai gli ordini a un robot che mette il parquet, o le piastrelle.
1: Quella cosa che hai appena detto al suo parquet.
2: Però toglie il lavoro magari ai ragazzi che vogliono intraprendere quel tipo di lavoro.
1: Basta diventare robot, ragazzi. Dovete fare una cosa, andate a scuola di robot, vi camuffate e fate finta di essere un robot, poi mettete le piastrelle.
0: Potrebbe essere una buona soluzione. Tra poco Patrizio Romano si trasforma in Meteopat e mezz'ora che si prepara per questa puntata del meteo, sentiamo cosa ci racconterà.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Il weekend è fatto per dormire.
7: È fatto per uscire.
8: O per cantare a tutto volume.
9: Ma soprattutto per stare insieme.
10: Qualunque sia il vostro programma,
11: noi abbiamo la musica

0: Vivete il weekend insieme a noi.
1: Weekend number one, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
5: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
6: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te. È il già.

0: Ragazzi e piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
4: Radio Number One Meteo.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Però insomma alla fine la solita cosa, cioè, trita, ritrita il meteo.
6: Sei stato in giro mezz'ora, lo preparo.
5: Sì, non ci sono grandi novità, voglio dire, non c'è quell'entusiasmo.
7: Dai, su, vabbè.
5: Saluto le meteopattine, saluto le meteopattine canarie, la Manu Doriani che è capa delle cape. Sì, le solite frustate. Allora, l'alta pressione presente con la sua roccaforte sull'Europa occidentale.
6: Cos'è la roccaforte? È un formaggio roccaforte.
5: Ma come la parla? Roccaforte, la comfort zone.
6: Ma
5: per favore, su. No, dai. Si farà nuovamente sorprendere le prossime 48 ore da correnti fresche. Si sono aumentati tanto del caldo, adesso arriverà insomma il freschino. Un primo nucleo freschino ha già abbattuto le temperature anche in Italia. Stamattina, ad esempio, in Valpadana le minime sono scese attorno ai 12-13 gradi, addirittura 11 gradi a Varese, che però insomma è leggermente in quota, ci sta. Il grosso dell'aria fresca è comunque atteso nell'arco della giornata di domani. Nuvolosità diffusa domani al nord, abbastanza asciutto però sulle regioni settentrionali, mentre su parte del centro e meridione arriveranno rovesci anche temporali. E oggi, mi chiederete, oggi è tutto tranquillo.
7: E oggi?
6: È tutto tranquillo. Stamattina.
5: È un giovedì interlocutorio con nuvolosità sparsa, in intensificazione verso sera, comunque importanti occhiate di sole.
6: Mamma mia.
5: Quelle belle occhiate di sole. Precipitazioni assenti, temperature massime tra 22 e 26 gradi, si sta ancora bene. E per chi volesse chiedere che tempo farà nel weekend, rullo di tamburi, rassicuriamo, no piogge significative, qualche nuvola innocua e prevalenza di sole. Che volete di più?
7: Niente,
5: è tutto,
7: niente,
5: ragazzacci,
7: niente.
5: Viva la roccaforte!
8: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
9: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: musica.
1: È molto bella questa canzone nuova di Elisa, si chiama Kintsugi, che è una tecnica di restauro giapponese, che io ho sempre chiamato però Kintsugi. No, invece ho sbagliato, l'ho scoperto grazie a Elisa che si dice Kintsugi. Non ci sfugge niente. Sono le 9:30, pronto Patrizio Romano per l'ultimo focus di oggi, ascoltiamolo insieme.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Una notizia arrivata poco fa in redazione: allarme rosso da parte della CIA, giusto per non farci mancare nulla a livello di inquietudine. Putin sposta il mirino. La Russia, secondo la CIA, è pronta a preparare attacchi con droni contro Italia, Spagna e Francia. Questo dicono dalla CIA. Un rapporto degli 007 americani svela il piano del Cremlino: velivoli lanciati da container navali per destabilizzare questi tre paesi che andranno tra l'altro al voto nel 2027. Adesso parliamo degli italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e creduloni. Creduloni, questo perlomeno si potrebbe evincere leggendo l'ultimo report dell'osservatorio CyberCRIF. CRIF sta per Centrale Rischi Finanziari, che classifica il nostro bel paese terzo nel mondo per account rubati tramite attacchi appunto hacker, e sesto per email compromesse. Conto bloccato per accessi sospetti, pacco fermo alla dogana. Di solito inizia sempre così un attacco hacker, ossia una trappola in cui i criminali informatici si fingono un ente affidabile per rubare i dati. Basta un click distratto su questo link per rischiare, nel peggiore dei casi, di installare a propria insaputa un malware infestante capace appunto di saccheggiare silenziosamente ogni informazione presente sul nostro dispositivo. Sempre secondo i dati di questo osservatorio, da gennaio a giugno 2026 sono stati rubati nel mondo e fatti circolare nel cosiddetto dark web 2,5 miliardi di dati univoci, e il 32% degli utenti italiani, una percentuale molto alta, monitorati appunto da CRIF, ha ricevuto almeno un alert per dati ritrovati proprio nel darknet. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Amy Winehouse, che bella questa canzone, mi viene sempre la pelluna docuna, lo sbrividone quando sento questo pezzo del 2011 di Amy Winehouse. Allora, ti vedo con la faccia da fava di Focus.
1: Sì, vai, vedi bene, nel senso, c'è l'introduzione.
0: Ma no, non vorrei.
1: Matrimoni flash. Ci occupiamo di questo, mi spiego meglio. Sì. Cresce la moda dei matrimoni civili che durano meno di 10 minuti.
2: Bello.
1: Senza ricevimento. Senza ricevimento, bello, seguiti da un semplice fast food. Bravo. Veloce. Cioè, dai, poi tutti fuori.
0: Un hamburger,
1: fuori di
0: bar.
1: C'è una cosa del genere, alette di pollo e poco altro.
2: Sì.
1: Allora, la domanda anche qui sorge spontanea: meglio il matrimonio lampo con pasto frugale oppure la lunga festa da 150 invitati? Comportate faraoniche, bottiglie infinite come se non ci fosse un domani?
0: Ma una sana via di mezzo non si potrebbe trovare?
1: Devi scegliere tra questo matrimonio flash o matrimonio tradizionale bello pompato.
0: No, io farei un bel matrimonio flash, perché mi sembra la soluzione ideale. Poi la festa, però la festa, ma senza l'obbligo di stare con il tacco 12, l'abito da sera, la roba 200 ore, capito? Cioè vai a mangiare, ecco, non i nuggets e il McDonald's, magari no, però ecco, vai a mangiarti una roba e bevi bottiglie infinite,
1: free bar soprattutto, quello è indispensabile.
0: Per bar, ovviamente. Però, secondo voi?
2: No, per me roba veloce.
1: Sì, anche per me.
2: Divertiamo, vestiti come vuoi, dai.
1: Sì, 10 minuti e poi tutti a casa, via.
0: Sì, ti prego, fammi mangiare delle robe buone.
1: Ah, non lo so.
2: Non lo so, adesso vedo. Se c'è la pasta e fagioli, mangi quella e non rompere, ok?
0: Vabbè, che cattivo che sei, che corrotto. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori, 393-444-0444, è arrivato il messaggio di un piede, tra poco lo sentiamo. Guarda, c'è un piede, come mi immagino di WhatsApp. Che fantasia che hanno i nostri ascoltatori, perché noi vediamo tutte le immagini che hanno su WhatsApp, cani, radiografie.
2: Comunque, mano, è la mano,
1: mano
2: di un bambino.
1: È la mano. Non è la mano, è la mano. Non è un piede.
0: Allora non sono strani, sono io che non ci vedo un tubo.

0: di Harry Styles su Radio Number One. Comunque io e il piede la pensiamo sul tema, la pensiamo nella stessa maniera. Vogliamo ascoltare il messaggio del piede, che poi invece è una mano, sentiamo.
1: Sono per il matrimonio flash con dopo secchiate di spritz e panino con la forchetta. Ciao Roberto,
0: grande Roberto, mi sembra il matrimonio ideale. A tra poco.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Che grande canzone! Sono le grandi canzoni di Radio Number One, grande canzone con ricorrenza annessa 1996. Voglio la sigla. Voglio la sigla.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: If It Makes You Happy di Sheryl Crow, e proprio oggi 24 settembre questo album, che è uno degli album, diciamo uno dei lavori migliori, considerato uno dei lavori migliori di Sheryl Crow, compie 30 anni. L'album appunto è stato uno degli album decisivi della sua carriera, il successo è stato immediato, le ha regalato Grammy Awards 1997 album, ha vinto come premio come miglior album rock, mentre Sheryl Crow ha conquistato il Grammy per la migliore interpretazione rock femminile grazie proprio a questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che era If It Makes You Happy. Quindi grande ricorrenza. Auguri!
2: Auguri! Auguri! Auguri!

0: canzone di Somber è una delle ultime per la puntata di oggi della combricola di Radio Number One. Si chiama My Body Isn't Ready.
1: Bello, detto così è molto bello.
0: How are you?
1: Very well, thank you.
0: Fine, thank you. Allora, stiamo parlando di matrimoni, cari
2: sì.
0: amici, matrimoni flash.
2: Sì, cresce l'amore in questi matrimoni veloci, 10 minuti senza ricevimento, seguiti da un semplice fast food. Vi stiamo chiedendo, meglio il matrimonio lampo con pasto frugale o quella bella lunga festa da 150 ragazze. Invitati, comportate, bottiglie infinite, come se non ci fosse
0: raga,
2: domani.
0: La festa,
2: sciambola.
1: Ma no, ciao combricco. Io e mio marito abbiamo fatto, come ha detto la Manu, in comune a sposarci, poi pranzo con i parenti, pochissimi, e gli amici, 30 persone totali, al ristorante in Franciacorta a festeggiare fino a sera. Top, dice Claudio da Bergamo.
0: Top, Claudio da Bergamo. Vedi, ci vuole la festa, cioè qualcosa te lo devi mangiare, te lo devi bere. Adesso
1: al
0: non
1: sacco, al sacco, fuori dal comune.
0: Ma figurati, dai. Bel giorno. Davide da Milano, cosa dice Pat?
2: Allora, ciao bei scombricolati. Aspetta, perché ho una posizione un po' sfortunata.
0: Una mia
2: collega pugliese ha fatto il matrimonio col suo secondo marito con rinfresco a casa, con pizzette, focaccine, torte normali, bibite e vino. Poi a piedi alla chiesa, via via una roba veloce. È così che si fa, lo scrive Davide appunto da Milano.
1: Via, andare.
2: Show.
0: L'importante è che ci sia il vino.
1: Sì, via. Sì.

0: Silk City con la bella voce di Dua Lipa su Radio Number One, era Electricity. Sono arrivati un sacco di messaggi sul tema dei matrimoni, forse dovremmo ritornarci per vedere i nostri ascoltatori belli. Allora sentiamone alcuni, appunto il tema è matrimonio flash o matrimonio tradizionale, quindi gambe sotto il tavolo per ore e ore, feste e cose tutte.
1: Ciao, sono Morena. Mio cugino quando si è sposato ha fatto solo in comune, e ha fatto solo gli sposi, i due testimoni e i genitori, basta. Poi sono andati fuori a pranzo solo loro.
0: Bravo,
1: ciao.
0: Bravo. Così si fa, bravo.
2: Così.
3: Due buoni pasto a testa e poi arrangiatevi, via.
0: E poi c'è chi dice giustamente una sala via di mezzo, e poi ce ne sono tanti altri. Si chiediamo scusa se non siamo riusciti a farli ascoltare tutti, ci rifaremo prossimamente. Siamo arrivati ai ringraziamenti.
3: Lo ringrazio.
0: Grazie, Patromano.
2: Grazie a colui che fa Iginio, Balinetti, brava Giovanna, Malgioglio, bravo. Silvio, il grande e inimitabile Sergio Sironi.
3: Ma soprattutto a quella che fa tutte le cose sempre lì, che non dice mai una cosa, poi ne dice un'altra, che è un genio del male, è un genio del bene.
2: E che vede i piedi al posto delle mani.
3: Esatto, solo
0: non
3: lei.
0: Non si ricorda mai di niente,
2: sì. Manuela Doriani.
0: Vi lasciamo con gli spacca notizia, domani ciaone.
3: Amico, quando qualcuno ti dice non è per i soldi, puoi tranquillamente preparare il portafoglio.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.
7: La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
3: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
4: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
11: Radio Number One notizie.
12: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre otto, provocando incendi e danni. Intanto nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore proviene dalla Spagna. Il quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole. Al centro del provvedimento lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i 100 dollari al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche e la gara sabato alle 13. In testa la classifica piloti, Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Mi senti?
14: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
13: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
14: No,
13: mi senti?
14: Niente.
13: Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
16: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
10: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Buon giovedì 24 settembre. Siete pronti per partire con noi per una nuova avventura? Vabbè, esagerata. Con Fabiana e Claudio Chiari negli spacca notizie.
17: Buongiorno.
10: Buongiorno.
17: Io devo dire che sono ancora in lutto dopo la sconfitta della nazionale di volley di ieri sera. Non so se ce la farò ad arrivare alla fine di questo
10: sì,
17: programma.
10: Sì, poi parliamo.
17: Piango, sto piangendo tanto.
10: No.
17: Sì. Sono dimesso.
10: Anche noi a Milano piangiamo che avevamo preparato tutto.
17: È vero, tutta la festa.
10: Però si farà festa lo stesso, dai. Si spera, comunque. È sempre una festa dello sport, italiani, ma insomma, mettiamola così, una festa dello sport. Allora, amici che siete in ufficio, siete in giro al lavoro, rimanete con noi perché tra poco vi parliamo di micro esercizi, ma proprio micro, che vi servono per mantenervi in forma.
17: Proprio per voi che siete lì già seduti.
10: Capito, molto come bene. Noi anche, per
17: infatti,
10: esempio, siamo seduti. Dai, intanto partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
16: Gli spacca notizie.

0: Miss.
1: Mins, tutti i finali sono così, di dito nella piaga, devi star pronta ad entrare, capito? Allora, Miss Italia, 7 minuti dopo le 10, salutiamo tutte le persone che in questo momento fanno un lavoro, diciamo così, sì, abbastanza sedentario, no? Quindi stanno in ufficio, 8 ore, si concedono, sì, diciamo delle pause, ne abbiamo parlato spesso e volentieri, ma insomma in questo caso noi parliamo delle, come dire, dei micro esercizi che farebbero bene, almeno, perché insomma usiamo sempre il condizionale perché non ne siamo certi, alla salute, anche per spezzare, diciamo così, un po' la routine dell'ufficio. Sì. Secondo gli esperti basterebbe un minuto all'ora. Questi micro esercizi potenziano memoria e concentrazione. In cosa consistono?
2: Allora, li chiamano snack, tra l'altro mi fa sorridere che li chiamino snack, come quelli da mangiare. Sono piccoli esercizietti, possono essere esercizi molto molto semplici, una rampa di scale, dei piegamenti, insomma questi esercizi fisici. Però ecco, la cosa da dire è che migliorano la memoria, l'attenzione, l'elasticità mentale, cioè influiscono sul nostro cervello, quindi apparentemente, insomma, secondo questa ricerca ci fanno lavorare anche meglio, no? Perché ritorniamo dopo, insomma, provate adesso, fate 10 piegamenti o 20 flessioni,
1: cioè, scusami. Dopodiché, però voglio dire, se tu ti concedi un attimo di pausa, no?
2: Sì.
1: Ti metti a fare
2: un
1: stretching.
2: Minuto,
1: Sì, ho capito, ma una decina di squat affondi, no?
2: Sì,
1: entra, non so, il tuo capo e vede che lì che stai facendo gli affondi. Come la giustifichi questa cosa? Cosa dici?
2: E dico, perché guarda, poi io finisco e tra un minuto lavoro ancora meglio e ti faccio guadagnare di più, caro capo. Rispondo così.
1: Adesso tutti gli uffici moderni comunque sono dotati di mega palestre, no? Io li vedo qua, insomma, quelli che si concedono poi la pausa pranzo, che vanno lì, c'hanno la palestra,
2: però quello è diverso. Si cambia, si va magari un'oretta, sì. Qui è proprio il minutino. Guarda, se mi metto qui, guarda, tu non mi vedi, faccio vado giù, ho fatto due piegamenti, mi sento già meglio.
1: Guarda,
2: molto.
1: Secondo me gli esercizi di stretching sicuramente aiutano, no?
2: Insomma,
1: adesso se abbiano tutta questa valenza, diciamo così, nello spezzare, non lo so, perché tutti ci dicono da sempre, anche quando siete con i piedi sotto la scrivania, no? Provate a fare degli esercizi con i piedi, con le mani.
2: Certo.
1: Insomma, cose così, secondo me non le fa nessuno. Potremmo fare un sondaggio tra i nostri ascoltatori, ma insomma la vedo veramente difficile.
2: Però può essere un consiglio. Poi voglio dire, che problema c'è?
1: Tu
2: puoi
1: non c'è problema.
2: Conti un minuto, 60 secondi, dai, fai 20
1: quindi in ufficio servono un sacco di cose: il cane che ti rilassa, il giardino giapponese che ti rilassa, i micro esercizi che ti rilassano, e il caffè che ti rilassa.

Stavamo parlando insomma di questi aiuti che dovrebbero arrivare non dal governo ma da questi micro esercizi che si possono fare in ufficio, però vabbè, questo vale naturalmente solo per chi ha le gambe sotto la scrivania, perché chi fa altro tipo di lavoro, vabbè, cioè voglio dire, naturalmente è un po' difficile, no, uno in macchina cosa fa? Sì. Dalle testate

0: se funziona, magari no, c'è sempre un cortocircuito in parecchi magari colleghi, i vostri colleghi, i nostri colleghi, e quindi insomma è un consiglio da dare, però ripeto, secondo me sono quelle cose nelle quali non hai molta fiducia, no? Perché dici vabbè, ma dai, un minuto, cosa vuoi che succeda? Cioè, no?
1: Comunque vediamo tre esempi: due rampe di scale, cioè tipo adesso durante, non so, durante la pubblicità esco, bam, vado giù, vado giù, due piani, torno su, torno come nuovo. Stretching in piedi, una decina di squat o affondi, breve camminata, passo veloce lungo il corridoio, vado nell'ufficio di Federici in fondo, vado là, boom, vado avanti e indietro per 10 metri. Ecco, cose così semplici,
0: diciamo. Vabbè, dai, possiamo provare, anche se secondo me il livello di stress è talmente tanto che servirebbe veramente, guarda, io proporrei di più tipo una zona massaggio all'interno degli uffici, no?
1: Non va bene,
0: ma adesso non dico tre quarti d'ora, ma magari sai quel massaggio di 10 minuti, 15 minuti nella zona cervicale, ma sai che secondo me, scusa, hanno messo gli psicologi, hanno messo i medici, hanno messo di tutto, puoi non mettere uno che ti massaggia, che ti scioglie le tensioni muscolari, uno che sta lì, che tu a cioè non lo so, fai una call, no, esci fuori stressato, parli di argomenti, che chiami e prenoti l'appuntamento, ma sai come ti rimette al mondo?
1: Bellissima. A me questa cosa qua piacerebbe tantissimo, ma proprio tanto. Non so, ecco, se vada nella direzione di renderci più attivi sul lavoro.
0: Sì, secondo me sì, perché sei rilassato e quindi sei più... Sì, certo, meglio. Quando sei rilassato sei anche più tollerante verso le persone, no? E quindi magari anche più propositivo. Vabbè, adesso la butto lì così, ma insomma...
1: Comunque guarda, mi hai convinto. Hai convinto.
0: Ma sono pronto. Noi non ce l'abbiamo, no? Sei pronto, non c'è, quindi rassegnati.

0: maschio Annalisa. Vabbè, dai, diciamo che insomma tra il micro esercizio di un minuto e il massaggio nella zona della cervicale, secondo me il massaggio alla zona della cervicale ce l'ha vinta di sicuro, insomma, per rilassarci durante, no, gli orari di lavoro. Anche un bel massaggio ai piedi, devo dire.
1: Ho capito,
0: che...
1: ma siamo andati fuori tema, scusa. Però siamo andati fuori argomento. Stavamo parlando di riattivare il cervello per lavorare meglio.
0: Vabbè, bisogna lavorare sotto vari punti di vista, non essere così sempre monobinario. No. Dai, apriti, Allora, amici, vabbè, rimanete con noi perché tra poco. Non sentite anche voi odore di autunno?
1: Guarda, questa qua è veramente una tua notizia, proprio al 100%.
0: Ha molto
1: a che fare col tuo
0: meno
1: modo
0: male
1: di...
0: che c'è odore di autunno, perché ragazzi, sennò in certi giorni c'è odore di muschio, ma di un altro tipo. Certo. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
5: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
6: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
7: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
8: Porte aperte sabato e domenica.
9: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
9: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Il nuovo singolo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari si intitola Goya. Allora, parliamo un po', diciamo, dell'autunno che è arrivato praticamente ieri. Allora, diciamo che insomma l'odore, quello bello che piace alle persone che amano, che sono un po' così crepuscolari, secondo me, no? Un po' addirittura. Amano quell'odore di terra bagnata, di foliage, di fungo, di muschio, di muffa. Insomma.
1: Ma anche a Milano si sentono tutti questi odori.
0: Allora, ti dico la verità, infatti stavo leggendo l'articolo. Per sentire questi odori che si sentono, sai quando tanto in città? Ovviamente quando passeggi per i parchi, che per fortuna devo dire ce ne sono parecchi. Quando c'è quella nebbiolina, sai quella nebbiolina che dà umidità, no? La brina, quando tu esci la mattina, passi per i parchi e senti quell'odore lì delle foglie, del muschio, degli alberi, altrimenti senti l'odore, diciamo, delle macchine parcheggiate in quarta fila.
1: Infatti, diciamo che non siamo ancora lì. Ok, è partito l'autunno, ma per arrivare a quell'atmosfera lì bisognerà aspettare ancora un mesetto e mezzo. Comunque questo odore inconfondibile di autunno, piante, terreno, insomma quello che hai detto tu, ha un colpevole, un responsabile.
0: Ha un'origine, sì.
1: Si chiama geosmina, parola che io non ho mai sentito nominare in vita mia, che è un composto organico che viene prodotto da alcuni batteri presenti nel terreno. Hai capito?
0: Vabbè, è bella questa cosa, dai.
1: Geoterra, osme, odore. Hai capito? Geosmina.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Io sento tantissime persone che dopo il caldo veramente tremendo di quest'estate, no? Un sacco di persone dicono: ah, non vedo l'ora di mettermi lì, sentire l'odore dell'autunno, dell'inverno, sì, del brivido, del freddo. Ci sta anche, no? Abbiamo talmente sofferto, diciamo, per questo caldo incredibile, che c'è un po' quella voglia lì. L'autunno, secondo me, è un po' la fase che ci accompagna, anche se hanno detto che sarà caldo, ma comunque con le giornate più corte. E è bello perché c'è il foliage, sai che poi il foliage.
1: Madonna mia, con questo foliage.
0: E no, perché ci sono tantissime persone. A me non molto.
1: No.
0: Anzi, poi io sono nata nell'autunno. No, non è le foglie che cadono. Però dà uno spettacolo meraviglioso di colori. Perché dai, diciamo, i colori autunnali sono stupendi. Tant'è che tantissime persone fanno proprio il turismo legato al foliage, no? Ci sono dei boschi meravigliosi dove tu vai e vedi questi colori tra l'arancio, il mattone, il giallo, bellissimi.
1: E senti questi odori di geosmina. Quindi quando questa sera tornerete a casa e sentirete odore di geosmina, sapete insomma che Radio Number One vi ha spiegato che cos'è la geosmina.
0: Che cos'è? Sì, ecco. Che peraltro vi andrebbe anche, diciamolo volgarmente, di culo, nel senso, perché che sentire l'odore di geosmina è già tanta roba, piuttosto che sentire altri odori, no?
1: Perché tipo se vi capita in ascensore, secondo sei con qualcuno e senti di colpo quegli odori lì brutti.
0: Ma guarda, lascia stare.
1: Alzate la mano e dite: ma cos'è geosmina?
0: Io da tipo viaggio che ho fatto in ascensore mi sono tappata il naso.
1: No.
0: E non dico dov'è. Sì, sono tappata il naso, chiaro.

0: Tempo City, la musica di Radio Number One. Rimanete con noi anche perché tra poco arriverà come sempre una grande canzone. Poi vi portiamo a conoscere la nuova vita di un famoso capitano.
1: Ma perché ha anche una certa età, però non si ferma.
0: Oh, ragazzi,
1: evidentemente.
0: Ma sai che ultimamente insomma tutti stanno scrivendo dei nonnetti del rock,
1: sì,
0: quelli che lo fanno diciamo di mestiere, no? Dai Rolling Stones piuttosto che Rod Stewart, che continuano a tenere concerti importanti pieni di gente. In questo caso lui non nasce come artista rock, però si è dato il rock in tarda età.
1: Mi cambia lavoro a 95 anni. Va bene.
0: Dai. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
12: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Out of Reach, la voce è quella di Gabriel, protagonista del nostro spazio come sempre dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro lei ha dichiarato di aver pensato questa canzone, di essersi ispirata, perché gli avevano chiesto insomma di comporre qualcosa per la colonna sonora del film Il Diario di Bridget Jones, proprio pensando all'attore Colin Firth, te lo ricordi? Il Mark Darcy, no? Ha detto un po' sfigato, amore non corrisposto. Io ho sempre l'immagine, devo dire, di Mark Darcy, nome del film di Colin Firth, quando aveva il maglione, quello con la renna, che lei l'ha guardato,
1: ragione,
0: te la ricordi? Che poi però... ha lanciato una moda, perché adesso negli ultimi anni a Natale tutti indossano quei maglioni lì.
1: Però quanto è figo lui con quella, no, a te non piace lui come personaggio, come attore? Ha quel fascino lì di cioè non è il super figo.
0: Devo dirti, in quel film io sono sempre stata una grandissima fan di Hugh Grant, io lo amo da impazzire,
1: certo,
0: in quel film io ho sempre fatto il tifo di Quattro Matrimoni in Funerale, quindi non c'era storia per me, capito? Non però, c'era renna che potesse tenere.
1: Però sono due grandi attori, no? Hanno quel viso lì ironico entrambi, insomma, che è molto molto sono perfetti per quei film lì, non so come dire.
0: Quello sicuro. Poi Colin Firth ha fatto delle cose anche più drammatiche, Hugh Grant ultimamente si è convertito, è rimasto lì.
1: Vabbè. Allora parliamo di un incredibile protagonista, incredibile perché ha 95 anni, parliamo dell'ex capitano Kirk, ve lo ricorderete, l'attore di Star Trek William Shatner ha 95 anni. Cosa ha deciso di fare? Di seguire i nipotini?
0: No.
1: Di fare una passeggiatina nel parco?
0: Nel foliage? No.
1: Nel foliage?
0: No, tra tutte le
1: cose che poteva fare ne ha fatta una davvero incredibile.
0: Insomma lui ha deciso, ragazzi 95 anni sono tantissimi, e debutta con la sua band heavy metal, si chiamano The Hawkers.
1: Quello lì deve aggiungere la F.
0: Ah, The Fuckers, scusami. Ah, no, perché gli hanno messo l'asterisco, vero, scusate. The Fuckers, interpretando brani inediti e cover dai Metallica, Judas Priest, Ozzy Osbourne. E insomma, lui tra l'altro ha detto questa cosa molto carina, ha detto: ho esplorato lo spazio, ho esplorato il tempo, ora sto esplorando la distorsione del polso.
1: Wow.
0: No, quella l'ho detta io, del polso. La distorsione però l'ha detto lui. Ci sta, dai.
1: Però a 95 anni entrare in un gruppo musicale che si chiama The Fuckers, che per chi non sa l'inglese potete intuirlo, grande. È andato a questo Riot Fest di Chicago, che non penso sia un luogo così tranquillo per un nonnino di 95 anni, e ci da dentro. A me piacciono queste cose qua.
0: Scusa,
1: la vita non
0: so
1: si ferma
0: se hai
1: mai
0: visto nella foto, ma considerate che lui a 95 anni, secondo me, ne dimostra almeno 25 di meno.
1: Sì, no, Di sicuro,
0: non li dimostra, cioè è una cosa pazzesca. Non so cosa abbia fatto, ha tutti i capelli, bello tonico, sono veramente stupita. Va bene, senti, ci ascoltiamo Cesare Cremonini?
1: Vabbè, se vuoi, va bene, dai, andiamo. Come si

0: i Coldplay, visto che c'è molta attesa per il loro tour. Every teardrop is a waterfall. Allora, rimanete con noi perché tra poco, qui su Radio Number One, gli spacca notizie, vi raccontiamo una storia che è finita bene, per fortuna, che ci piace moltissimo.
1: Ma sì, partiamo da un problema secondo me molto molto molto comune. Quando hai un figlio che viene escluso dai suoi amici, no? Dai suoi amici, dalle sue amiche, questa è una storia femminile, insomma, ed è sempre un momento molto complicato.
0: È vero, e per fortuna c'è in questo caso qualcuno che ha dato una mano. Ne parliamo tra poco qui negli Spacca Notizie.
2: Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Putin sposta il mirino. La Russia, secondo la CIA, sarebbe pronta a preparare attacchi con droni contro Italia, Spagna e Francia. Un rapporto degli 007 americani svela il piano del Cremlino. Velivoli lanciati da container navali per destabilizzare i tre paesi al voto nel 2027. Stati Uniti, Trump accoglie il presidente cinese Xi Jinping direttamente sulla pista tra sfarzo e diplomazia personale. Il presidente americano ha accolto personalmente il leader cinese alla base Andrews, poi Casa Bianca, bilaterale e cena con i big di Silicon Valley e Wall Street. Sul tavolo commercio, terre rare, intelligenza artificiale e Taiwan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale dell'ONU la foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, ha affermato. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Oggi l'intervento del presidente israeliano Netanyahu, collegamento in video anche per il leader palestinese Abbas, a cui è stato negato il visto. Sarebbe stato un solo proiettile raggiungere Jovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, mentre con alcuni compagni tentava un furto in un cascinale. Emerge dalle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato dal balcone, è indagato per omicidio e tentato omicidio. Italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e creduloni. Questo perlomeno leggendo l'ultimo report dell'osservatorio Cybercriff, che classifica il nostro bel paese terzo nel mondo per account rubati dagli hacker e sesto per email compromesse. Europei di volley, a sorpresa l'Italia, campione del mondo in carica, va fuori ai quarti. Ieri sera a Torino la spunta la Finlandia al tiebreak. Delusione cocente per gli azzurri, autori di una prova opaca. Formula 1, appuntamento con il Gran Premio d'Azerbaigian, 15ª prova del Mondiale 2026, con la gara che si disputerà eccezionalmente di sabato. Oggi sul tracciato di Baku, doppia sessione di prove libere, la prima è già in corso, la seconda alle 14. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Bellissima questa nuova canzone di Ernia, si intitola Dedica. 5 minuti dopo le 11, buon giovedì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari.
2: Ma scusa, ma nel testo dice guardo il Milan e vedo se si qualifica, ha detto un attimo fa, stavo ascoltando.
1: Sì, vabbè, ma sai, sono le storie,
2: sono le tristezze della vita.
1: Sono le tristezze della vita, insomma, per un tifoso è anche una tristezza. Scusa.
2: Detto da uno juventino, poi voglio dire.
1: Infatti, di solito così che gufi, guardi le squadre avversarie, le gufi, almeno una volta si faceva così, adesso. Allora, vi raccontiamo questa storia perché ha fatto molto discutere. Allora, all'interno di questo gruppo su Facebook molto seguito, che è Mamme Aquilane, è comparso questo post di questa mamma che scrive: mia figlia è sempre sola, la figlia ha 19 anni, mi si spezza il cuore a vederla uscire solo con me. Il post diventa un caso e un locale si propone, anche perché insomma questa ragazza praticamente viene esclusa, si è capito perché, dalle amiche, ma insomma si sa che ci sono delle dinamiche, no? Vai a capire, per cui magari escludono una ragazzina dalle uscite e lei è sempre da sola e quindi passa i sabati sera a casa oppure esce solo con i genitori e con la mamma, e la mamma insomma ci sta male ovviamente, no? Sì, nel vederla così.
2: Beh, è un problema molto molto comune questo, c'è sempre una fase insomma nella vita dei figli nei quali insomma non tutti sono hanno la compagnia, alcuni rimangono un po' isolati, quindi il genitore si preoccupa. Bravo questo 45enne calabrese che si chiama Alessandro Zica, che ha questa catena di pizzerie, che ha detto: da genitore insomma mi sono sentito toccato e ha offerto un appuntamento vero e proprio, aperto a tutti i ragazzi under 25, per dire: ok, dai, vediamoci lì, ok, il 29 settembre alle 20, quindi martedì prossimo, e proviamo a dare una risposta. Questa è una cosa concreta che potrebbe anche funzionare, chissà, funzionerà secondo te?
1: Guarda, secondo me funzionerà anche perché lei ha queste amiche che l'hanno esclusa, però ovviamente può fare nuove conoscenze. Allora, il titolare di questo locale tra l'altro ha spiegato di aver scelto di mantenere una fascia d'età abbastanza ristretta, perché dice: credo che per creare davvero un gruppo affiatato e facilitare la nascita di nuove amicizie sia importante avere persone che vivono più o meno la stessa fase della vita, e questo è giusto. Unico tavolo, quindi insomma sarà il locale tra l'altro ad offrire la cena, quindi ragazzi figurati, tutti vanno assolutamente ben volentieri. L'idea, ha detto, è creare uno spazio tranquillo, rispettoso, senza giudizi, dove nessuno si sente fuori posto. Io trovo che sia stato bravissimo, bravissimo.
2: Poi gli psicologi dicono: attenzione però, perché se dobbiamo arrivare a questo qualche problemino
1: ma
2: c'è.
1: ma perché cioè
2: non nell'iniziativa nel
1: tra i ragazzi
2: insomma
1: ma questo è un tema di cui parliamo spesso. Va bene, ci torniamo tra poco su questo racconto perché adesso c'è Madonna.

0: la musica di Radio Number One. Allora, qui negli spacca notizie stavamo raccontando la storia di questo proprietario di locale che legge questo post di questa mamma che è veramente preoccupata per la figlia di 19 anni che è sempre da sola perché le amiche l'hanno esclusa dalle uscite, no? Quindi il sabato sera, invece che andarsi a divertire come tutte le ragazze, quindi fare nuove conoscenze, nuove amicizie, se ne sta in casa o se esce, esce con i genitori. E lei a un certo punto scrive su Facebook: io non ce la faccio più, mi piange il cuore, insomma, vederla sempre così da sola. Allora, questo post tra l'altro ha commosso moltissime persone che hanno poi commentato sotto, e quando il proprietario di questo locale l'ha letto ha detto: eh no, voglio fare qualcosa, quindi mettere a disposizione il suo locale per un giro pizza con tantissimi ragazzi e ragazze, e quindi sicuramente questa ragazza potrà fare nuovi incontri.
1: Certo, gli psicologi dicono bene che ci sia qualcuno, insomma un ragazzo disposto, no, a creare una soluzione. Bisognerebbe però aprire una riflessione su quanto sia opportuno che siano i genitori a dover organizzare i figli di quell'età qualche occasione di incontro, no? Quindi dice evidentemente abbiamo un problema. Capisco però i genitori che si pongano il problema e dicono
0: E meno male che ci sono dei genitori che si accorgono, e vedi, grazie, magari se questa mamma non avesse avuto questa iniziativa probabilmente questa cosa non sarebbe accaduta. Sì, perché poi ci sono dei ragazzi che continuano a vivere la solitudine, magari dicono delle bugie in casa per non preoccupare, e poi si isolano, no?
1: Guarda, io non sono uno psicologo, però dico che quando tu smuovi la situazione è sempre meglio che non lasciarla lì a stagnare.
0: Ad occhio,
1: c'è il figlio che rimane lì sul divano, dici vabbè, io provo a fare qualche cosa, poi magari non sarà proprio la cosa giusta, però vedi, in questo caso ha portato una soluzione.
0: Poi chissà che le tizie lì che hanno escluso questa ragazza magari fanno capolino all'interno della pizzeria e cercano magari di instaurare un po' d'amicizia. L'avranno letta anche loro, no, questo post, immagino.
1: Quello di essere isolati è un tema sempre molto, molto, molto attuale. Ci sono questi gruppi sia al maschile che al femminile, mi verrebbe da dire, ma forse sbaglio, che forse tra le ragazzine adolescenti questa cosa è un filo più cattivella, però non so se dico una cosa errata
0: ci sta. Pensa che quando hai 19 anni vuoi avere un sacco di gente intorno, tranquillizziamo la ragazza di 19 anni, e quando ne avrai 45 non vedrai l'ora di toglierti della gente di torno. Ricordati di questi vedi come cambiano i passaggi nella vita, prima poi dici ma no, meno, basta, stacchi i telefoni.

0: Goo con Ira Star. L'hai visto allora Lorenzo Musetti? No, adesso mi è venuto in mente Peggy Goo, Berrettini, Lorenzo Musetti, che nella serata alla Milano Fashion Week, la festa di Vogue, ha fatto ballare Jennifer Lopez. L'hai visto?
1: Bravo, bravissimo.
0: Elegantissimo, massimo, sta benissimo, massimo, tutto di bianco.
1: Massimo,
0: bello, bello.
1: Possono anche perdere sul campo dopo aver fatto questa cosa.
0: Allora rimanete con noi perché tra poco vi parliamo delle novità che riguardano i treni ad alta velocità che ci portano sempre di più in giro per l'Europa, ma tutto questo dopo le previsioni di Claudio che mi è già pronto.
1: Le previsioni del tempo, non è solo le previsioni di Claudio,
0: no,
1: sul vostro futuro.
0: Cioè, non i tarocchi.
1: Non ho i tarocchi, la sfera di cristallo, cioè, previsioni
0: del tempo.
1: Ecco,
0: dai,
1: va bene, dai.
0: Tra poco.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: Oggi l'enigma lo rivolgo a te.
1: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
0: Oh, taci e rispondi.
1: Va bene, ci provo.
0: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
1: Ma è facile, Federici.
0: No, la risposta è PN1, ti maledico!
2: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Radio Number One Meteo.
2: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi. Tempo nel complesso bello, temperature in rialzo in gran parte del paese, ma la situazione, attenzione, presto tornerà a cambiare. Domani, venerdì, arriverà infatti una perturbazione, la numero 4 del mese, che porterà moderato maltempo soprattutto al sud, nel medio versante adriatico, causando anche un nuovo generale abbassamento delle temperature. La fase di maltempo sarà comunque di breve durata, perché già alla fine della giornata di domani il tempo migliorerà, lasciando spazio ad un fine settimana che, secondo le ultime proiezioni, vedrà una nuova espansione dell'alta pressione sul nostro paese, con prevalenza quindi di tempo bello e temperature in diffuso e sensibile rialzo nuovamente su valori al di sopra delle medie stagionali. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
5: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Moving to the Sun, Usual, Email Angel, Ultra Nate, la musica di Radio Number One. Allora, noi avevamo già dato all'interno del nostro programma proprio questa anticipazione dei treni che sarebbero partiti per il momento da Milano e da Roma alla volta della Germania e dell'Austria. Adesso abbiamo finalmente le date, anche perché diciamo ci sono i treni ad alta velocità di Trenitalia, quindi Freccia Rossa, che faranno i primi collegamenti tra Italia, Austria e Germania, attenzione, a partire dalla prossima estate, quindi nell'estate 2027. Quindi adesso abbiamo la certezza che ci saranno.
1: Bello, il tempo di percorrenza stimato tra Milano e Monaco di Baviera sarà di 6 ore e 45 minuti. Pensavo un filo di meno, onestamente, pensando a quanto
0: non è così vicino.
1: Comunque bello, insomma, da Milano, quando sarà esteso a Roma sarà un servizio ancora migliore. Attenzione però, perché negli obiettivi insomma delle ferrovie sia italiane che austriache e tedesche c'è quello di arrivare fino a Berlino. Pensate,
0: ragazzi,
1: partire la mattina
0: bello.
1: E fare la serata a Berlino. No,
0: figata. Bello, dai.
1: Ma non
0: lì
1: in
0: un viewster e tu.
1: No, però voglio dire, a me piacciono molto i treni. No,
0: sì,
1: io l'anno scorso ho provato ad andare a Parigi in treno, dopo tanto tempo che non andavo, e ti dico, sì, ci metti un pochettino ma nemmeno così tanto, sette ore arrivare a Parigi, ragazzi miei,
0: ma
1: la
0: puoi fare delle cose, sì, puoi andare a Berlino. Diciamo che Trenitalia ha detto più integrazione ferroviaria in Europa, allora manca l'integrazione con le persone, però intanto se partiamo dai treni, voglio dire, ha già un suo perché. Poi magari dall'integrazione dei treni si può arrivare anche all'integrazione delle persone, insomma, quello che ha detto, sì, questo non l'ha detto il direttore generale di Trenitalia,
1: no,
0: questo l'ho aggiunto io, mentre il direttore generale di Trenitalia Simone Gorini ha detto: crediamo fermamente nello sviluppo del nostro trasporto ad alta velocità Freccia Rossa in Europa. Ma guarda, poi sai, col fatto che comunque con gli aerei devi sempre andare, no, cioè alla fine il tempo che ci impieghi, non dico che è lo stesso, perché ovviamente non è lo stesso, un po', però se uno non vuole lo sbattimento dice prendi il treno, arrivi dal centro della città al centro dell'altra città dove arrivi, sei comodo, seduto, ti guardi un paio di film, sbrighi due robe magari al PC.
1: Ti dirò, è anche un tempo diverso quello del viaggio in treno, è un tempo molto diverso da quello dell'aereo, dove sei lì, bello schiacciato, cioè ti godi fai cose, mangi, parli, leggi, insomma, è un modo diverso insomma di intraprendere il viaggio. Secondo me quando sei sotto le 6, 7, 8 ore ci sta. Quando partiamo?
0: In attesa, presto. Beh, io parto presto, comunque non vado a Berlino, ma insomma, però diciamo che Berlino sarebbe veramente un'estensione, no, incredibile, perché,
1: molto interessante,
0: insomma, molto interessante. Quindi c'è da sperimentarla questo viaggio in treno.
1: Ci proponiamo per l'inaugurazione in diretta radio.
0: Certo, chiamiamo il direttore.
1: Va bene,
0: insomma, dai, possiamo provare a chiedere, perché no?
2: Now and then I think of when

0: Maledetto me con Fulminacci, sei confuso, te lo dico. Magari anche felice, però sei confuso, eh.
1: Io o lui?
0: No, io, tu.
1: Ah no, pensavo Fulminacci.
0: No. Tu sei un po' confuso, dico. Sì, vabbè. Sì. Allora, ragazzi, rimanete con noi, anche non ragazzi, perché sì, tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi vi parliamo di quello che è accaduto ieri al Senato. Certo. Perché ieri, non oggi, ieri, sì, era la giornata della pasta alla norma. Pasta fantastica, piatto siciliano.
1: C'è chi è confuso e chi è affamato.
0: Esatto, chi è affamato? Io.
1: Non solo tu. Tra l'altro.
0: Anche tu?
1: Solo io e soprattutto i nostri politici, ragazzi. Magnano sempre.
0: Ogni volta c'è una ricorrenza per poter portare qualcosa, diciamo così, a torcigliare attorno a una forchetta al Senato. Certo. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Everybody Dance, protagonisti del nostro appuntamento come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni 1977. Beh, sicuramente anche loro saranno venuti in Italia, anzi sono venuti in Italia un sacco di volte, avranno mangiato tra le varie cose anche la pasta alla norma. Ieri 23 settembre, nel giorno della ricorrenza, vuoi che questa specialità non arrivasse al ristorante di Palazzo Madama? Ma certo, dai, che domande ci facciamo. Conferenza stampa con la russa, che non è una signora russa ma è il presidente del senato, per presentare le iniziative per far conoscere le specialità gastronomica etnea a quei pochi che non la conoscono. E poi attenzione, perché nel ristorante di Palazzo Madama poi è stata servita a pranzo chiaramente la pasta alla norma.
1: Ma è sempre così. Ma la pasta alla norma, secondo te, è così sconosciuta da aver bisogno dei senatori per essere,
0: certo,
1: per essere promossa?
0: No.
1: In Italia almeno no, insomma, la conoscono tutti. Ma allora, da un certo punto di vista mi verrebbe da dire, vabbè, dai, ci sta, sono lì, ma alla fine cosa succede? Mangiano, cioè non è che fa. E un po' invece
0: quello ci sta.
1: E una parte di me invece dice, ma basta questa cosa qua del mangiare le cose buone al Senato.
0: Scusa, io ricordo, e c'era il problema del granchio blu e pasta e via col granchio blu. E c'era la giornata delle ostriche, via con ostriche e champagne. E la giornata della pasta alla norma e via. Il carbonara quella. Insomma,
1: lì c'è sempre lo zampino di Lollobrigida, perché lui, insomma, che organizza,
0: sai che
1: parla un po' di meno, ma è lui.
0: Però dici mangia. Però pare che nel giorno del Norma Day, quindi della pasta, l'iniziativa sia stata di Salvo Pugliese, del senatore, che ha proposto probabilmente, diciamo, questa cosa. Poi chiaro che figurati, ci sono dei senatori che possono dire non mangiamola, non la mangiamo. Voglio dire, insomma, sì, diciamo che l'iniziativa dal punto di vista istituzionale, questa è stata la comunicazione, punta a rafforzare la conoscenza e la valorizzazione della norma come patrimonio della cultura gastronomica siciliana.
1: Ma tu la mangi spesso la pasta la norma?
0: Quando sono in giro mi è capitato, sì, parecchio.
1: Non così spesso.
0: Però le melanzane le mangio, sì.
1: Però non fritte anche qui. No.
0: Con la ricotta salata sopra, buono però,
1: Però magari
0: è un piatto notevole.
1: Anche saltato in padella va bene, però non per forza fritte, no?
0: Altrimenti, comunque, diciamo, andiamo a dare un'occhiata per vedere quale giornata, di quale piatto si festeggerà i prossimi giorni, perché probabilmente sentiremo, figurati, da qui a Natale ci sarà la giornata del pandoro, quella del panettone, quella del torrone.

0: pochi minuti alle 12, allora rimanete con noi perché tra poco parliamo di tasse. Attenzione, capirete anche quanto siamo bugiardi, perché il fisco, per il fisco il 30% degli italiani paga quasi il 79% dell'IRPEF, quindi non possiamo più dire che tutti gli italiani sono tartassati dalle tasse, perché c'è una fetta di popolazione che paga le tasse per tutti gli altri che non la pagano.
1: Quindi tu, caro evasore che in questo momento ci stai ascoltando, non cambiare radio,
0: non cambiare
1: resta
0: radio.
1: Qui perché tra poco parliamo proprio di te. Vabbè, mi sembra un annuncio interessante.
0: Sì, sì, sì. Però
1: dici
0: è
1: che
0: la
1: cambia
0: verità.
1: No,
0: vorrei capire cosa succede, perché delle cose forse accadranno. Okay. Dai, ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
11: Buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 12, tra poco le notizie.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
13: Radio Number One, notizie.
14: Ben ritrovati da Danny Nardi. Mosca si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Storico vertice a Washington, Trump accoglie Xi tra fanfare e nodi geopolitici. Il presidente cinese arriva negli Stati Uniti per una visita di Stato di 3 giorni. Al centro del summit la tregua commerciale, la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, la vendita di armi a Taiwan e le tensioni su Iran e terre rare. Un vasto e pauroso incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri a Turate, lungo via Como. A prendere fuoco è stato un capannone agricolo al cui interno si trovavano diversi animali. Una volta giunti sul posto, i soccorritori si sono trovati di fronte ad uno scenario critico. Il tetto della struttura era già completamente avvolto e divorato dalle fiamme, con il concreto rischio di crolli strutturali. Un'auto è finita nel lago a Lavena Ponte Tresa nel tardo pomeriggio di ieri. Fortunatamente a bordo non c'era nessuno. La vettura, con targa italiana, era stata parcheggiata nei pressi di una rampa di alaggio, probabilmente senza freno a mano inserito, e da lì è lentamente scivolata nelle acque del Ceresio per poi andare a fondo. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.
15: Mi senti?
16: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
15: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
16: No.
15: Mi senti?
16: Niente. Ti vedo frizzato.
17: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
18: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluceogas.it.

0: Nuovo singolo di Alex Warren si intitola Emerald Eyes. Mezzogiorno e 4 minuti. Buona giornata a tutti voi. Siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo di tasse, perché come si fa a non parlare di tasse? Devo dire che i dati che abbiamo letto sono veramente, definirei incredibili. Dunque, partiamo da questi. In Italia, quelli che hanno presentato una dichiarazione dei redditi nel 2025 sono 42,8 milioni. Un po' in più, diciamo, rispetto al 2023. Di questi, quelli che hanno versato almeno un euro di IRPEF sono solo 34,1 milioni. Tra poco vi spieghiamo perché. I restanti 24,8 milioni, e cioè ben il 46% degli italiani, non hanno redditi e non pagano tasse. Io direi non avrebbero redditi, quindi non pagano tasse.
1: Bene, tutto bene.
0: Cioè, il 46% degli italiani non ha redditi?
1: Ma ci sono dentro anche i minori per arrivare a questi 59.000? O ci sono, non lo so.
0: Secondo me ci sono dentro anche i lupi del Parco dell'Abruzzo.
1: Allora, qualche altro dato, ce ne sono tantissimi, anche perché è appena uscita la notizia, insomma, con tutto il report del CNEL. Gli italiani con redditi fino a 29.000 euro, okay, parliamo di redditi lordi, la denuncia, rappresentano, state ben attenti, praticamente il 70% del totale, ok, e pagano il 21% di tutta l'IRPEF. Capite anche voi, insomma, che ci sono alcuni squilibri. Se poi ci spostiamo a quelli che dichiarano fino a 35.000 euro lordi, in su, rappresentano il 18% del totale e pagano il 65% di tutta l'IRPEF. Questo perché sappiamo che più aumenta, no, la denuncia, e più l'aliquota sale, no? Quindi questo conto è facilmente fatto.
0: Sì, sì, no, ma diciamo proprio la fascia, nel senso che il grosso del carico fiscale, se parliamo di IRPEF, grava soprattutto su alcune categorie di contribuenti, in primis quelli che dichiarano un reddito annuo tra i 35.000 e i 55.000 euro. Beh, il famoso ceto medio, no? Giusto?
1: Beh, ricordiamo che le aliquote sono molto importanti da ricordare, no? Perché sono progressive. Fino a 28.000 euro si paga il 23%, da 28 a 50 si paga il 33%, da 50 in poi il 43%, quindi è ovvio, no, che più guadagni e più paghi. Infatti c'è una proposta di allungare, diciamo così, l'aliquota del 33% fino ai 60.000 euro. Questa potrebbe essere una delle novità di questo governo.
0: Devo dire, così, di questo famoso 46% di italiani che non ha reddito. Tra poco, tra l'altro, perché c'è anche la lista delle professioni,
1: sì,
0: no?
1: Interessante anche quella.
0: Che sono abbastanza un grosso punto di domanda.
1: A me è caduto l'occhio sui dipendenti delle Poste che guadagnerebbero di più rispetto ad altri professionisti.
0: Vi diciamo tutto tra poco.

0: La voce è quella di Zucchero. Eh beh, mettiamo un po' di Zucchero, perché in realtà, insomma, le notizie che escono, che peraltro sono identiche, insomma, a quelle dell'anno precedente, insomma, sicuramente non ci fanno piacere, perché questo 46% degli italiani che risulterebbe senza redditi e quindi non versa l'IRPEF è una cosa che ci lascia un po', diciamo, l'amaro in bocca. Quindi il problema, come viene sottolineato, non è che si paga troppo, ma che pochi pagano per tutto.
1: Allora, ci sono alcuni dati per quanto riguarda gli iscritti all'INPS a seconda delle categorie che sono interessanti. C'è la denuncia, parliamo sempre di stipendio lordo, ok, denuncia dei redditi lorda attuale, quindi del 2024. Abbiamo, vabbè, gli sportivi professionisti, ma quelli sono fuori concorso. Parliamo di mestieri, diciamo, normali, non so, gli statali 38.000 euro, dipendenti enti locali 35.000 euro. Ecco, non so, dipendenti Poste 33.000 euro lordi, poi scendi e trovi artigiani 29.000 euro. Adesso, con tutto il bene che voglio gli artigiani, però, o ad esempio, lavoratori dello spettacolo 24.000 euro. Ho capito, però dobbiamo dire che un dipendente delle Poste mediamente guadagna di più di un artigiano, guadagna
0: sì,
1: di più.
0: Sì, no, ma ci sono dei conti che non tornano assolutamente.
1: Anche perché
0: dire,
1: i dipendenti,
0: no?
1: delle Poste non è che possono fare quello, no?
0: Sono, quello sono è, assunti, certo, certo.
1: È quello denunciato.
0: Però attenzione, c'è anche la classifica, diciamo così, dei liberi professionisti.
1: Sì,
0: per quel che riguarda i liberi
1: professionisti,
0: al primo posto ci sono i notai, con un reddito medio annuo di 164.000, sì, vabbè, al mese. Al secondo posto.
1: Salutiamo.
0: Al secondo posto si classificano i farmacisti. Al secondo posto i farmacisti titolari di farmacie con circa 112.000 euro. Poi
1: certo,
0: vediamo.
1: Denuncia, commercialisti 96, chirurghi 79, odontoiatri 74.000, alzi la
0: al
1: mano.
0: Mese.
1: Vabbè, non voglio andare oltre. Ingegneri 64. Questi sono i liberi professionisti. Sì. Scendendo, troviamo in fondo, cosa abbiamo? I biologi, ci credo, 22.000 euro, dovrebbero guadagnare forse un pochettino di più. Giornalisti liberi professionisti, 18.000 euro abbiamo, o 20.000, no, 2024 abbiamo 20.000 euro lordi. Abbiamo i psicologi 26.000 euro, insomma. Questi sono i liberi professionisti che vanno poi a pagare.
0: No, però ripetiamo, insomma, questo 46% è una percentuale veramente altissima di italiani che risulterebbero, diciamo, senza reddito, e quindi è tantissimo,
1: È
0: tantissimo, è quasi metà della popolazione che può lavorare, che invece risulterebbe senza lavoro e quindi non senza reddito e quindi non paga le tasse.
1: Guarda, di tutti questi numeri che sono tantissimi, che vi invitiamo, insomma, andare a dare un'occhiata, insomma, sul web li trovate praticamente dappertutto. Mi piace molto la proposta del ministro, che dice che questa aliquota potrebbe, quella del 33%, potrebbe essere allungata fino ai 60.000 euro. Chissà.
0: Vedremo.

0: Karol G con Bruno Mars, Still. Allora rimanete con noi perché tra poco rimaniamo a Milano, dove in questi giorni c'è la Fashion Week, c'è stata la cena di gala anche Giorgia Meloni, insomma ci sono tante cose da raccontare. Jennifer Lopez che è spuntata in un ristorante in Brera e Naomi Campbell che vuole comprare casa.
1: Sì. Poi c'è Fabiana che va nell'altro ristorante romano, insomma ci siete, voi big siete tutte lì,
0: tutti a Milano, tutti, ma certo. Dai, vieni Claudio.
1: Manco solo io, vabbè, arrivo.
0: Dai, ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Donne, è arrivato

0: signor Gabbro?
1: Sono qui, non mi vede?
0: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
1: Le stavo appunto cercando.
0: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
2: Sono la nuova barista.
0: Ancora lei?
1: Ah, io non so nulla,
3: Non mi meraviglia, mio Sire.
0: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
4: Però si poteva far meglio.
5: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
1: È A5, fissatelo in testa.
0: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
1: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, 3 imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
4: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
5: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
9: Porte aperte sabato e domenica.
10: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
11: Semplice. L'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata. Ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
12: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
13: Radio Number

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.

0: Il nuovo singolo di Elisa si intitola Kintsugi, alle 12:30 minuti. Allora, qui a Radio Number One negli spaccanotizie, adesso apriamo la parentesi, diciamo, della Fashion Week, motivo per cui è arrivata ieri Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio, a partecipare alla cena di gala per, dice lei, insomma, ovviamente riportiamo le parole che ha detto, per dimostrare che le istituzioni sono vicine, insomma, al mondo della moda, che dà un apporto assolutamente importante, sì, insomma, all'economia del paese. Italia, no, lo diciamo perché c'è una parte dell'opposizione che ha detto vabbè, la Meloni è andata alla cena di gala alla Fashion Week ma non è andata all'ONU, e hanno criticato diciamo questa presa di posizione, questa scelta più che altro.
1: Cose molto molto diverse. La cosa dell'ONU, insomma, è da discutere, però il fatto che lei sia alla Fashion Week, secondo me, è una cosa importante, no? Cioè, potendo esserci, secondo me ha fatto bene andare. Era anche molto elegante, secondo me, no?
0: In questo abito.
1: Ermanno Scervino, insomma, era lì con il presidente della Camera Nazionale della Moda, con il sindaco Sala. È un evento molto importante, la moda Milano, no? È un evento mondiale, quindi assolutamente.
0: Sì, sì, sì. E diciamo che poi questa cena di gala era, credo, allo stesso tavolo con Anna Wintour, la temibilissima Anna Wintour. C'erano un sacco di invitati, anche della musica, del mondo della moda, della danza, eccetera. E questa mattina è pubblicato anche il menù, perché firmare il menù è da Vittorio, storico ristorante 3 stelle Michelin della famiglia Cerea. Hanno mangiato una terrina di melanzane con caprino e salsa di basilico.
1: Buono.
0: Accompagnata da Franciacorta Brut Cuvée Royal. Per la portata principale invece i paccheri, perché sennò facciamo notte, per la portata principale i paccheri alla Vittorio.
1: Buoni.
0: Preparati e serviti live.
1: Io li ho assaggiati una volta, sai cosa c'è? Sono molto molto buoni. Non ho mai bevuto, lo dico io, questo Franciacorta Extra Brut Cuvée Prestige edizione 47 di Cadel Bosco. Mi piacerebbe molto invece assaggiarlo, chissà che buono.
0: Ragazzi,
1: ma Anna Wintour mangia con gli occhiali, secondo te?
0: Ma secondo me sì, perché anche lei ci avrà pure le borse sotto gli occhi, quindi mangerà. No, credo che se le sia assolutamente
1: però non è l'unica che bazzica per Milano. Cioè Jennifer Lopez, dove è andata lì al ristorante, come si chiama?
0: Lei è andata allora, ha fatto questa improvvisata in questo ristorante di Brera che è praticamente, si chiama La Gioia San Marco, già scelto da Bad Bunny. E tra l'altro al ristorante hanno detto eravamo al completo, poi si è liberato un tavolo, è comparsa lei con il suo staff, bodyguard, eccetera. Lei ha scelto nel menù parmigiana e papa al pomodoro, però evidentemente ha fatto altri assaggi, perché insomma ha apprezzato moltissimo anche il risotto alla milanese. Ragazzi,
1: e poi c'è una mia ex fidanzata che ha deciso di trasferirsi a Milano, grattacielo, mi ha chiamato ieri.
0: Chi è Peppa Pig?
1: No, Naomi Campbell. Detto che si è trasferita a Milano anche lei.
0: Ha capito. No, lei si è trasferita.
1: Peppa Pig.

0: Selena Gomez, In the Dark. Allora, siamo pronti ad aspettare con voi l'arrivo di una grande canzone e allora poi potremo parlare di volley o anche del matrimonio di Damiano David. Allora,
1: non so se sono pronto per riaprire la ferita di Iris. A proposito del kintsugi, ecco, di mettere assieme i pezzi, i cocci.
0: Facciamo così, lasciamo così, facciamo passare un giorno, domani torniamo su questa...
1: Sulla pallavolo, sulla ferita.
0: Sulla pallavolo.
1: Bene, va bene.
0: Sulla ferita. Invece tra poco vi diciamo tutto sul matrimonio di Damiano David.
1: Ma oggi?
0: Tutti in Toscana.
1: Oggi?
0: Sì, sì, sì. Sì, tutti in Toscana, in Marisa Incontrada si è sposata in Toscana, Top Cameron è in Toscana, insieme a Damiano David, cioè, dove c'è del vino, giustamente. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: grande canzone come sempre protagonista qui su Radio Number One. Allora, vi parliamo adesso, anzi vi portiamo prima in Toscana, in questo wine resort da sogno. Vi so, solo due dati, praticamente a Castiglione del Bosco c'è, cioè questo wine resort del gruppo Rosewood Hotels, che è immerso nella Val d'Orcia, ha 42 suite, 11 ville private, oltre alla spa. Il prezzo per una camera, per una notte, sì, a fine settembre può anche superare i 5.000 euro. Chi ci va lì?
1: Eh beh, ci va Damiano David e Dove Cameron.
0: Non essere triste però.
1: No, no, che si sposano. Sai cosa pensavo? Che sono, beh, comunque diciamolo, si sposano oggi. Siamo a Montalcino. Oggi stasera. Oggi stasera, secondo te? O in giornata? Perché l'orario qua non lo trovo.
0: Pomeriggio.
1: Eccolo qua. Il rito civile dovrebbe svolgersi nel pomeriggio all'interno dello storico palazzo comunale. E poi tutti a far festa. Domanda: chi suona al matrimonio di Damiano Davide?
0: Vabbè,
1: Stefano Federici suona.
0: No, non lo so, guarda, sinceramente, perché c'è molta riservatezza, sì, giustamente, perché loro non hanno voluto, hanno fatto insomma nozze super blindate, non hanno detto nulla se saranno presenti gli altri componenti dei Maneskin. Secondo me sì.
1: Ma dai.
0: Immagino di sì, considerate che in questa, diciamo, bellissimo wine resort dove Damiano Davide si sposa, è andato a festeggiare un compleanno anche Paul McCartney, credo il suo 70esimo, ed è andato nel 2017 anche Barack Obama e giocò a golf proprio a Castiglione del Bosco.
1: Vabbè, allora, ragazzi, leggo anche ragazzi, qui Catherine Zeta-Jones.
0: Non mi è tirchio questo ragazzo, quindi devo dire tanti applausi, perché fa le cose in grande.
1: Sono molto curioso, chissà come funziona con questi matrimoni regali, per esempio, se c'è una lista nozze, c'è il bonifico, mette l'IBAN, per il bonifico è gradito.
0: No, nel senso che lui lo fa agli altri, secondo me lui chiede il bonifico, scusa, l'IBAN agli invitati e poi lui fa il bonifico. Cosa fa il bonifico a Damiano David? Non gli servono i soldi, scusami.
1: Quindi che regalo fa? Cioè, un regalo lo devi fare anche
0: a quello ricco. Molti decidono anche di fare, diciamo, dirottare le cose in beneficenza, sì, penso di sì. Non lo so, oppure fare qualcosa di divertente, perché ovviamente non hanno bisogno di nulla. Comunque sono molto innamorati, poi Montalcino è meravigliosa, c'è il Brunello, ragazzi, Brunello, amore, cibo, posto musica, fantastico, cosa vuoi di più?
1: Bene, speriamo che duri. Vabbè, il matrimonio, e volevo un po' tiragliela.
0: Beh, loro
1: perfetto,
0: sono molto innamorati, quindi
1: ora,
0: le premesse sono buone. Vabbè, certo, uno si sposa quando è innamorato, poi
1: chissà,
0: si vedrà.

0: Sheeran con Sing a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie. Tra poco in arrivo One Match.
1: One Match ha telefonato Dabiano David, ha detto che ci aspetta nel pomeriggio sera. Se vogliamo fare una
0: ragazzi,
1: lungo,
0: in Montalcino ci siamo stati, è carinissimo.
1: Sì, ci sono stati.
0: Ragazzi, molto Brunello.
1: Hai detto cinque volte Brunello negli ultimi 10 minuti, che te lo dico. Brunello.
0: Brunello di Montalcino. Cosa parliamo? Qualunque cosa. Va bene. Vi aspettiamo domani mattina, come sempre, qui su Radio Number One a partire dalle ore 10.
1: A domani, ciao!
2: Gli Spacca Notizie. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Grazie piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park, diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
7: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
11: Radio Number One, pochi secondi all'una, le notizie, poi One Match.
12: Radio Number One, notizie.
13: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. Sentiamo Alessandro Cisilin.
14: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Ma farà ancora più rumore la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
13: In primo piano alle Nazioni Unite anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
15: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi.
13: La tragedia al Colosseo, anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Ed è tutto per ora, a più tardi.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: One Match. Vediamo chi ha ragione.
11: Buon pomeriggio a tutti, giovedì 24 settembre, ringraziamo come sempre gli spaccanotizie Claudio Chiari, Fabiana per averci dato la possibilità anche oggi di salire sul ring. Io sono Andrea Brum Brum Ferrari e poi c'è lo zio, lui.
18: Sono lo zio Nasti, buon pomeriggio anche da Francesco Nasti, scusa, ogni tanto ricordiamolo, al secolo. No, volevo ringraziare Fabiana e Claudio perché mi hanno fatto venire voglia di bere un bicchiere di Barolo.
11: Lo so.
18: Questo mi rimane dopo tre ore passate ad ascoltarli. Però bene. Parleremo anche di gastronomia, se vogliamo. L'ho presa larga? Troppo larga?
11: Sì, abbastanza. Di certo il vino può entrare a far parte di questo match, un match che riguarda, diciamo, abitudini del quotidiano.
18: Sì,
11: la vita di tutti
18: esempio,
11: i giorni.
18: Andrea, vedi, loro hanno parlato di Barolo, se mi viene voglia del Barolo io vado a comprarmelo oggi. Ho detto tutto.
11: Beh, anche fin troppo. Tra poco allora gli schieramenti, la domanda ufficiale di One Match. Intanto la nostra musica, si parte con LP
17: One Match. E tu, da che parte stai?

0: LP con Don't Stop su Radio Number One, la carica per cominciare questo match con Andrea Brumbrum e Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
1: Bella sta canzone di LP perché è proprio la traduzione di meglio poco che niente. Era sì, bellissimo.
0: Sì, è vero, è vero. Il match di oggi nasce da un'abitudine malsana, possiamo definirla malsana, dello zio Nasti.
1: No, tu sei un paraculo, perché tu inizi subito a istigarmeli contro. Tu sei un paraculo, devi dare il tema e devi essere per la... Lo so che è difficile perché per te, però cerca di essere un po' più equilibrato,
0: imparziale, diciamo, almeno in avvio. Beh, insomma, lo zio Nasti preferisce fare più spesettine durante la settimana, si vede che ha del gran bel tempo da perdere. Ma la domanda, così almeno sei contento: siete da spesona una volta alla settimana con il carrello pieno e tutto programmato, oppure siete da piccola spesa quasi tutti i giorni o tutti i giorni comprando solo quello che vi serve in quel momento lì specifico?
1: Allora, io riporto in pareggio la questione. Siete persone che vanno una volta alla settimana al supermercato a fare la spesa o ci vanno quasi tutti i giorni? Punto di domanda. Molto semplice così.
2: All'angolo di sinistra, feroce come un gattino allo specchio, coraggioso come chi apre il frigo dopo un blackout, creativo come un copia incolla, lo zio Francesco Nasti.
1: E allora, signori della corte, nonostante Andrea Brumbrum ha provato già in battuta a darmi del colpevole, io vorrei darmi le mie ragioni. Io vado quasi tutti i giorni perché i prodotti sono freschi, quindi prendi delle cose, fatti i cazzi tuoi, ognuno si fa i fatti suoi, poi decidi cosa mangiare davvero. Io oggi voglio mangiare il pollo, vado a prendere il pollo, domani c'ho voglia di tacchino, c'ho voglia di Barolo, come dicevano i ragazzi prima.
0: Mamma mia,
1: oggi vado a comprare il Barolo, esatto, meno sprechi. Tu fai la spesa una volta alla settimana, dimmi quanti cadaveri hai nel frigorifero, dai, che poi alla fine sono soldi, quindi spendi meno, compri meno. E il carrello è anche un, diciamo, carrello piccolo, è anche un dispositivo anti-shopping compulsivo. Tu metti lì, riempi, fai, prego, adesso fammi vedere, difenditi.
0: No, ma dillo che perdi anche un sacco di tempo.
1: Difenditi.
2: All'angolo di destra, saggio come i consigli di Cioè, trasparente come l'acqua del porto, profondo come il piattino del caffè, Andrea Brumbrum Ferrari.
0: Ma secondo voi la persona più organizzata del West, ma anche dell'Est, del Nord, ovest, del Sud, da che parte volete che stia? Una spesa unica con tutto segnato per sopravvivere una settimana intera. Una volta e non ci penso più. Nei limiti del possibile so cosa mangiare di volta in volta, faccio pochissime variazioni sul tema, quindi è tutto più semplice. E poi vuoi mettere altrimenti le arrabbiature se mi alzo al mattino, sono stra di fretta, mi accorgo che manca il latte o i cereali, l'acqua, i biscotti, guarda, un delirio. Quindi meno giri faccio e meno ho anche la possibilità di comprare cose inutili, perché a me le voglie, come lo zio Nasti, in questo senso proprio non mi appartengono, diciamo, ma meglio essere più organizzati.
1: Ma se sei viziato, dai, pupone, dai, che se te c'hai voglia te le vai, tu senza dirlo lo fai. Tu vai di nascosto, vai a fare la spesa ogni giorno e oggi dici il contrario, eh?
0: No, non è così. È vero che poi, abitando su più case, per chi mi conosce, no? Perché c'è quella di Milano e quella in provincia di Brescia, la faccenda diventa, beh, vado due volte perché una è per la casa. Non posso trasportare alimenti dappertutto, però la mia idea di base è quella di fare una spesa sola una volta alla settimana. 393-444-0444 per i vostri messaggi. Intanto The Black Keys con Lonely Boy.

0: Black Keys, Lonely Boy su Radio Number One. Stiamo discutendo di una questione che tocca a tutti, cioè fare la spesa una volta alla settimana oppure andarci un giorno sì, un giorno no, anche tutti i giorni, insomma, fare piccoli colpetti al supermercato o fare la grande rapina come fa Andrea.
1: Lasciamo parlare i nostri amici all'ascolto, perché si sono già schierati dall'una o dall'altra parte. Per esempio, partiamo da questo vocale.
2: Noi siamo in 5 in famiglia, per cui spesa grossa mediamente 2 carrelli pieni.
1: Sì.
2: Ogni 15-20 giorni. Poi si fa il dettaglio, però ripeto, 5 in famiglia, spesa ogni 15-20 giorni 2 carrelli in media. Ciao.
1: Cavolo.
0: Cioè, non vivono in una casa normale, questo è un bunker, loro si preparano una guerra atomica e quindi vanno a fare due carrelli di spesa, ragazzi.
1: No, ma in effetti questa è una cosa che non riguarda neppure me, ha sorpreso anche me, perché 15-20 giorni sono anche un pochino tanti, però comunque sta dalla mia parte, ha capito che l'esperienza al supermercato non è proprio un'attività ricreativa come pensa lo zio.
0: Perché, a parte che sai, tra una corsia e l'altra lascia fare lo zio, c'è un bel movimento.
1: Ma vuoi un pugno per caso?
0: No.
1: Allora. Ciao ragazzi, già detesto fare la spesa, tant'è che la faccio online e devo solo passare a ritirarla. Se lo devo fare tutti i giorni, direi che non ci siamo. Spesa una volta alla settimana con tutto quello che serve, Federico. E quindi beccati quest'altro
0: sì,
1: voto, zio.
0: Sì. Possibile che non c'è nessuno che ama il fresco, no? Che vai lì, senti proprio il gusto dell'insalata colta la mattina e tu te la mangi bella fresca la sera.
1: Ma dai, io prendo delle confezioni grandi di tutto, ho già risolto per un sacco di giorni, perché l'importante, ripeto ancora una volta, è essere organizzati, zio.
0: Ma che organizzati? Bello togliersi gli sfizi al momento.
1: Che viziatone.

0: Ligabue, qualcosa per te. E volevo dire al mio amico Andrea Brum Brum Ferrari, sì, che noi qui a Correggio andiamo a fare la spesa tutti i giorni. Andiamo a sentire il gusto del latte appena munto dalle mucche, mica come voi, che dovete importarlo in quel della nebbiosa Milano.
1: Non sono così tanto convinto che Liga la pensi il vero Liga come te. E penso che arrivino tanti messaggi per me anche da parte degli ascoltatori. Ascoltiamo.
2: La spesa noi la si fa una volta alla settimana, è quella grossa. Poi se manca qualche cosa si passa a prendere, ma comunque

0: il grosso una volta alla settimana, il sabato, e poi se manca si aggiunge. Ciao ragazzi.
1: Ma scusa Andrea, ma se manca si aggiunge, poi alla fine ci vai un giorno sì un giorno no, comunque ma tanto no. Vale andarci, e ti dirò l'ultima cosa e poi lascio a te. Il sabato e la domenica state tutti a fare la spesa per fare il grosso, ci state 6 ore, io in un quarto d'ora, 10 minuti, entro dentro, faccio la mia razzia, esco fuori come un fulmine.
2: Dipende dagli orari, dipende che cosa prendi lo stesso, perché poi se sommi 10 minuti di tutti i giorni finisce che fai l'ora che facciamo noi magari il sabato o la domenica. Voi da che parte state? Allora, spesa grossa una volta alla settimana, oppure siete da piccola spesa quasi tutti i giorni? 393 444 0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
5: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
6: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per supportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
7: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.
10: Radio Number One è dove vivi. Tu.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, è dove vivi tu.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Il riverbero dell'estate partenope su Radio Number One. Vedo un sacco di messaggi, dobbiamo fare un bel round, Andrea. Facciamo ascoltare un sacco di opinioni su questa cosa dell'andare a fare la spesa un po' tutti i giorni oppure una volta alla settimana, c'è che anche una volta al mese, non lo so.
1: Le ascoltiamo e le leggiamo le opinioni. Allora, primo messaggio: spesa macro una volta al mese da app, così devo solo ritirare. Mamma, qua addirittura potremmo allargare il match. Comunque dice: una volta a settimana al mercato contadino e spesa per il refill. Chi ha tempo di girare come una trottola? Purtroppo io lo farei, ma non è possibile.
0: Beh, no, scusa, quindi ma un quarto d'ora, perché poi se vai durante la settimana ti scegli quell'orario, pausa pranzo, quando torni dal lavoro, ti occupa quel quarto d'ora, ma è vuoto il supermercato, entri, esci, fai il blitz,
1: Se è possibile farlo, perché non tutti riescono con gli orari anche dal lavoro. Poi, buongiorno a voi, io ho speso una volta alla settimana, quindi voto Andrea, Luigi da Bergamo. Poi, spesa grossa, soprattutto per le occasioni e tutta roba a lunga conservazione, come pasta, detersivi, eccetera, eccetera. E poi vedo delle immagini,
0: no,
1: zio.
0: Qui no.
1: No, questa è intelligenza artificiale, questa... impossibile. No.
0: Allora, ve la descriviamo, c'è un carrello pieno, ma che straborda, è talmente pieno che da tutte le parti sta per cadere qualcosa, c'è una montagna sopra. Vedo dei succhi di frutta, dell'acqua, vedo della carta igienica, vedo delle confezioni di cose... gelati sopra. No, allora ragazzi, non stiamo entrando in guerra per ora, ecco, sembra di no, non vorrei dirlo ad alta voce perché...
1: E c'è un messaggio vocale
0: perché sei qui tempi corro.
1: C'è un messaggio vocale correlato, quindi lo ascoltiamo.
2: Noi in famiglia siamo in quattro, io vado una volta a settimana a fare la spesa grossa con un carrello dove mi cade tutto perché non basta mai. Infatti ho chiesto al proprietario di fornirmi un carrello più grande se riesci, apposta, perché è un disastro. E poi comunque in settimana esco lo stesso a prendere qualcosina dove rimango pure senza il negozietto del paese. Ciao a tutti, Lori Bardizza.
1: Ciao.
0: Allora, io se vado a fare una spesa così posso trasferirmi, cioè quello è un trasloco per me, non è una spesa.
1: Addirittura. Ma sì, ma fate bene a approfittarne una volta sola, poi non volete più vedere carrelli e cestini per una settimana intera.
3: Ciao,
1: o di più.
3: Ciao, spesa piccola tutti i giorni, Sara D'Alecco.
0: No.
3: Ciao, ciao.
0: Meno male. Sara, meno male che ci sei tu, ci vediamo in un corridoio, una corsia di un supermercato. Non lo so.
4: Io faccio la spesa una volta alla settimana, però tutti i giorni immancabilmente mi manca qualcosa.
0: Ecco.
4: E ci vado tutti i giorni al supermercato. Buona giornata, Leo.
0: È quello il problema. Poi ammettiamo le nostre colpe, perché probabilmente una volta al giorno per quelle piccole cose mi sono dimenticata, è finito il detersivo,
1: no. Sì, ma poi hai parlato anche di cose fresche, le cose fresche costano d'altronde. Quindi nel senso
0: esatto, ad averci i soldi di Pippo Gol.
1: Sì,
0: cioè,
1: poi in realtà...
0: se avessimo i soldi di Inzaghi, allora uno si compra, si affitta un furgone come la signora, entro in retro al supermercato e carico il furgone.
1: Avere i soldi dello zio Nasti, non di Pippo Inzaghi. Avere i soldi dello zio. Voi da che parte state? Il match continua anche con la musica. Katy Perry.

0: Metti che vai al supermercato e c'è una cassiera come Katy Perry, non ci vuoi andare tutti i giorni? Tutti i giorni? Io ci vado anche due volte al giorno, ci vado. Sì.
1: Addirittura.
0: Eh no, è giusto, così mantieni quel contatto umano. Fatti i fatti tuoi, non ti preoccupare. Dai, non ci può tradire. L'opinion leader non mi può tradire anche oggi. Lo dico.
1: No, l'opinion leader, ricordiamo, il voto vale triplo, giusto?
0: No, ah, no. Per ora no. Adesso la regola non l'abbiamo ancora inserita. Potrebbe darsi un giorno. Per ora no, vale un voto, però è opinion leader perché è simpatica.
1: Il messaggio di Angela.
2: Buongia bambini. Buongia. Come state? Bene.
1: Addio.
2: Ecco qua. Allora, visto che io faccio la frontaliera della spesa in Italia, faccio la frontaliera all'incontrare, vado a fare la spesa in Italia, cioè vado una volta alla settimana, non posso andare tutti i giorni, giusto? Perciò, Genas, mi dispiace, ma sono della parte di Andrea Ferrari, punto. Ciao, ciao.
1: Questo vale tanto.
0: Questo non me lo aspettavo, perché in cioè voi che siete do Brasil caliente, no? Metti che esce un giorno che fa particolarmente caldo, tu vai quel giorno a comprare qualcosa di fresco, cioè ti adatti alla giornata. Invece no, tu sei proprio svizzero, che da lei non me l'aspettavo, e tu una volta alla settimana vai. Che sarà?
1: Questo è il suo percorso settimanale. Altri messaggi.
3: Ciao ragazzi, sono Nico di Piacenza.
1: Ciao.
3: Io faccio l'autista, mia moglie lavora anche lei, mio figlio studia all'università, e fare spesa tutti i giorni è un lusso. Quindi si va tutti insieme una volta alla settimana con la lista di quello che serve e basta, si risparmia anche così, perché sappiamo già cosa comprare e controlliamo il budget settimanale con quella spesa lì, altrimenti tutti i giorni buttar via un'ora per andare a fare spesa è un lusso che non abbiamo. Ciao, sono in ascolto.
1: Hai capito?
0: Allora, sul tempo ti ho detto, io faccio questa cosa, 10 minuti blitz, entri, esci, ogni giorno te la cavi, 10 minuti ce la fai e comunque riesci comunque a fare una buona spesa. Sul costo, secondo me è più difficile sprecare facendolo ogni giorno che facendo un'altra settimana. Adesso dimmi la verità, Andrea.
1: Dimmi.
0: Nel tuo frigorifero c'è qualcosa che è scaduto?
1: Ma non succede quasi mai. Beh, perché io sono organizzato, hai capito? Sono organizzato e quindi ho la possibilità di studiare perfettamente con un file Excel che cosa prendere ogni settimana e farmi questa grande spesona. Spero, come tanti altri, sì, mi stanno dando ragione. In questo caso sto vincendo, però manca ancora un pezzettino di programma. Voi da che parte state? Spesa grossa una volta alla settimana oppure spesette piccole quasi tutti i giorni? 393-444-0444.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo su Radio Number One. Ecco zio, Olivia Rodrigo è come te, nel senso che lei, non so, entra al supermercato per comprare due pomodori e poi esce con 27 euro di roba, perché
1: non
0: poi
1: è vero,
0: siete fatti
1: guarda
0: così.
1: Che è il contrario, io vado con una missione blitz, voglio il pollo e il kefir, io prendo il pollo e il kefir, te invece vai, aspetta, prendiamo la scatoletta di tondo che scade nel 10.020,
0: te lo fai. Tu che sei l'uomo delle voglie, secondo te dici entro per il pollo e il kefir e poi non trovi... Ah, però mi propone questo scaffale, questa crema...
1: Un po' paraocchi, è vero, un po' devi andare coi paraocchi perché delle volte, capito, sono quegli scaffali freschi.
0: Dai, messaggio a Raffica, oggi se non è a record di messaggi poco ci manca.
2: Ciao ragazzi, io vivendo da solo passo ogni giorno al supermercato a fare la spesa.
1: Bravo!
2: Ogni tanto... Mi capita al fine settimana di fare la spesa un po' più grossa, però preferisco ogni giorno in modo da poter variare, scegliere e mangiare quello che voglio singolarmente, ogni giorno. Dario da Torino.
0: Ti faccio leggere questo, zio.
1: Ah, lo devo leggere io? Meglio fare una o due spese grosse, ma tutte concentrate nel fine settimana. Voto per Andrea Alex, grazie. Mi fai... È bello leggere le cose contro di me. Vai, vai a andare un pochettino di audio, vai.
3: Buongiorno Radio Number One. Noi la spesa la facciamo tramite l'Esselunga online. Perciò una volta alla settimana.
0: Sì.
3: E siamo molto attenti quando la roba scade, perché altrimenti ci sono dei problemini.
1: E si butta poi un peccato.
3: Buona giornata e a presto da Andrea di Brescia.
0: Grazie.
1: Ciao Andrea,
0: grazie
1: del messaggio e soprattutto. Allora, chi fa la spesa online ci sta che la fai una volta alla settimana, che online se lo perdi un quarto d'ora a farlo online, un quarto d'ora a passare a prenderla, no. Blitz, supermercato, veloce, 10 minuti, vai dentro, bacino che ti perdi, esci.
0: Sì, ma ancora sei fissato. Ma il giorno in cui il supermercato chiude, per qualsiasi emergenza, non c'è, quel giorno è chiuso, come fai?
1: Andrea, io nel raggio di neanche di un chilometro ce ne ho 5.
0: Beh, chiudono tutti e 5.
1: Vuol dire che c'è una guerra mondiale.
0: Ah,
1: non,
0: ancora!
1: Non ho mai visto neanche a Natale, neanche se 7 giorni su 7 sono aperti, tranquillo.
0: Sesso e samba, Tony F, Gaia.

0: Sesso e Samba, Tony F. Gaia su Radio Number One. Noi siamo troppo diversi, dice questa canzone. In effetti io sono piuttosto diverso dallo zio Nasti, altrimenti non faremmo one match. Lo zio Nasti che è quello che va a fare la spesa tutti i giorni perché vuole le cose fresche. Le cose fresche costano e tra l'altro ci facevano sapere poco fa che non tutti hanno il lusso di permettersi di fare la spesa tutti i santi giorni,
1: Ah, tu hai parlato di lusso, caro Andrea. Noi dell'alta borghesia andiamo tutti i giorni, anzi mandiamo qualcuno tutti i giorni perché abbiamo voglia di cose fresche,
0: Quindi tu, non per online. Esempio,
1: tu ti ciucci l'uovo fresco, Non te lo ciucci l'uovo fresco.
0: Beh, non è necessario.
1: Tu non sai cosa ti pensa. Ma vedo, infatti si vede, guarda come mi stai crescendo, Sei tutto lì con questo ciuffo in testa perché non ti puoi permettere di farti ogni mattina un bel uovo fresco,
0: Ma sì, ma lo compro il sabato, poi mi dura, se lo tengo nel frigo anche una settimanella mi dura,
1: Tu ti bevi un uovo cada settimana, ma tu lo sai da dove viene l'uovo?
0: Dalla gallina.
1: Ho capito, però dopo una settimana e quello, hai capito?
0: Ma è nato prima l'uovo o la gallina? No, basta, guardi, per cortesia. Qui abbiamo un programma da portare a termine e tra poco c'è anche l'elezione del vincitore, come sempre, qui in One Match. Vincerà Brum Brum o lo zio Nasti?

0: Calvin Harris con How Deep Is Your Love. Siamo arrivati al capolinea, si scende, signori, abbiamo un vincitore!
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Non sento, chi è?
2: Sei
0: non
2: tu
0: sento.
2: Che devi dirlo.
0: No, non se... Ah, devo dirlo sì. Io. Ah, vuol dire che hai vinto tu. Vuol dire che vorresti dire che ha vinto Andrea Bruferrari, ha vinto lui!
2: Grazie, grazie, anche perché è impossibile fare la spesa oggi, tutti i giorni, specialmente nella settimana della moda a Milano, dove ogni giorno, sempre il sabato e la domenica, qui trovi traffico a prescindere, guarda,
0: però
2: anche nei supermercati.
0: Scusa, Andrea, se tu vai settimana della moda in un supermercato, quelli piccoli, quelli rionali, e c'è pieno di modelle così, piatto ricco, mi ci fico.
2: C'è un'altra persona qui davanti a me che ama le... quei piatti ricchi lì, insomma, no?
3: Ah, le modelle.
2: Le modelle, Federici, Stefano, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, però zio Nasti, io le modelle non le becco mai al supermercato, dovrei seguire te.
0: Ah, tu vieni con me, andiamo, facciamo un giro di sei supermercati, ragazzi.
3: E mettiamo l'ananas come si faceva un tempo, adesso è cambiato anche il frutto, per ricercare l'anima gemella al supermercato.
2: Quale si usa?
3: La patata.
2: Ho capito. Vabbè, allora... Stiamo andando fuori tema, ci stiamo dimenticando che ho vinto io oggi, quindi grazie,
0: quindi,
2: grazie per tutti
0: la maggior
2: che
0: parte
2: votato.
0: Degli ascoltatori di Radio Number One va a fare la spesa una volta alla settimana, insomma, fa la spesa grossa, diciamo così.
2: Esatto, grazie zio Nasti, ci ritroviamo domani dall'una.
0: Grazie a te Andrea Brumbrum Ferrari, vi lasciamo con Stefano Federici e il suo PN1.
2: Fino alle 17. Grazie a tutti, ciao ciao Stefano.
0: Buon pomeriggio.
3: Ciao,
0: buon
3: ciao, pomeriggio. Ciao, grazie per aver partecipato.
2: Ecco, infatti.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Grazie zio Nasty, grazie Brum Brum.
6: Ma dove state andando?
5: Avete fame, andate a mangiare. Sono le 14 e un minuto, tra pochissimo il PN1 del giovedì, ma prima le news.
7: Radio Number One Notizie.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. L'allarme lanciato dalla CIA. Mosca starebbe preparando attacchi con droni contro Italia, Spagna e Francia. Un rapporto degli 007 americani svela il piano del Cremlino, ma dall'Italia arrivano smentite. Per il ministro Crosetto nessuna conferma, non bisogna versare benzina sul fuoco dell'allarmismo. Stati Uniti, Trump accoglie il presidente cinese Xi Jinping, poi Casa Bianca, bilaterale e cena con i big di Silicon Valley e Wall Street. Sul tavolo commercio, terre rare, intelligenza artificiale e Taiwan. Ancora un morto sul lavoro, un operaio di 51 anni di origini albanesi è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Sarebbe precipitato nel vano ascensore. Sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere Jovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, mentre con alcuni compagni tentava un furto in un cascinale. Emerge dalle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato dal balcone, è indagato per omicidio e tentato omicidio. Sarebbe soffocato a causa di un boccone mentre stava mangiando il bambino di 6 anni morto ad Altino, piccolo comune in provincia di Chieti. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale e l'intervento dei medici. Momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini e hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Una donna 46enne avrebbe aggredito un militare con un coltello, è stata arrestata con l'accusa di tentata strage. Formula 1, Gran Premio di Azerbaigian, stamattina prima sessione di prove libere a Russell, poi Verstappen, Leclerc e Hamilton quarto. Buon passo gara delle Ferrari. In difficoltà Kimi Antonelli, problema all'idraulica per la sua Mercedes e stop anticipato. Da poco è iniziata la seconda sessione. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Mi senti?
10: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
9: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
10: No.
9: Mi senti?
10: Niente. Ti vedo frizzato.
11: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Luce o Gas.
12: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
13: Signori, tocca a noi, c'è la sigla!

0: rigorosamente in diretta su Radio Number One. C'è il PN1, ho detto all'inizio di trasmissione, se ci siete dite o manifestate la vostra presenza. Marina.
1: Ciao, sono Marina, vengo da Milano, faccio un saluto alla mia amica Ilaria, alla Cri, alla To, al mio cuoricino e un bacione a tutti. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. Giustamente qui i tecnici, ma soprattutto i nostri programmatori, vorrebbero sapere chi è il tuo cuoricino.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao
2: Mirko, la Cappella Cantone.
0: Ciao
2: presente,
0: Mirko. Grande
2: come
0: Mirko.
2: Al solito. Dai che è giovedì.
0: Dai, resistere. Domani finalmente potremo urlare dai che è venerdì.
3: Ciao Stefano, il mister è presente.
0: Grande mister.
3: Buona radio, ti ascolto.
0: E fin qui tutto a posto. Saluto anche Davide da Milano. Ciao Ste, mitico, grande a te. Grazie naturalmente Davide per la presenza. Dicevo, fin qui tutto a posto perché momentaneamente potremmo essere anche...
4: Ciao Stefano.
0: Ecco.
4: Oggi ci sono... per tutta la puntata.
0: Meno male. Sono contento. Perfetto.
4: Sono partito col piede da piccione e volevo dire che quest'anno si è caratterizzato, oltre che per un record di temperature alte,
0: ho paura,
4: anche
0: signora,
4: per l'enorme quantità di evacuazioni delle feci dei piccioni sul mio balcone.
0: Aspetta.
4: Oh, salta lana. Salta lana, lana.
0: Ci sono persone messe meglio e persone messe peggio. Massimo, tutto a posto?
5: Volevo dire che il cuccatore latino è pronto per cuccare. Se ci fossero delle single che ascoltano quel programma qua,
0: secondo me ce ne
5: sono. Libero. Rodolfo
0: 393-444-0444. Se siete single, dite o perché Rodolfo è pronto a cuccarvi. In arrivo con Beautiful Things, un'altra meravigliosa canzone. Ce la canta Benson Boone. Oh!

0: things that I've got.
1: Benson Boone con questa canzone meravigliosa intitolata Beautiful Things che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Tra poco scarponcini ai piedi, saliremo in vetta, ma prima...
2: Ciao Stefano, da un soleggiatissimo borgo medievale di Bardetta, Lori sempre presente.
1: Lori, preparati perché tra poco scagliamo io e te.
3: Gigetto presente, anche un po' in ritardo.
1: Bravo Gigetto.
3: Ciao ciao. Evviva, oggi è giovedì e domani è venerdì.
1: Ma va, e dopodomani è sabato e non gioca il tuo Como. Signore e signori, attenzione perché servirebbe una base scalata, no? Di quelle che usano solitamente per caricarsi gli alpinisti. E attenzione perché sembra che l'urina degli alpinisti abbia addirittura fatto sciogliere, pensate, 154 tonnellate di ghiaccio. Dove? Sull'Everest. E a raccontarcelo è l'ennesima ricerca fatta nelle scorse ore, pubblicata dal New York Times. Quindi se scalate e soprattutto vi scappa, ma non fatela dove ci sono neve e ghiaccio, perché poi correte il rischio di far sciogliere tutto. Quindi partiamo, facciamo un passo all'indietro. Diciamo che scalare la vetta più alta del pianeta richiede sì sforzi fisici imponenti, ma soprattutto un'idratazione costante per scongiurare i pericoli della disidratazione ad altitudini estreme. Siamo veramente in alto e la conseguenza naturale di questo continuo apporto idrico consiste in una produzione quotidiana di oltre 6.000 litri di urina da parte della popolazione stagionale dell'Everest, e espulsa direttamente sulla superficie del ghiacciaio Khumbu la pipì calda degli alpinisti e del personale di supporto, ha generato questo effetto termico inaspettato. Il fluido corporeo caldo ha provocato lo scioglimento di circa 154 tonnellate di ghiaccio. Alpinisti, portatevi qualcosa per contenere questi fluidi caldi, ad esempio, lo so, il pappagallo, ce l'avete, no? Il pappagallo.

0: una sudcoreana e una nigeriana. La prima è Peggy Gou, l'altra è Ayra Starr e Human, è il titolo della loro nuova canzone, inserita anche all'interno della nostra classifica. Si avvicina il weekend, sabato vi aspetto qui su Radio Number One dalle ore 18 fino alle 21 con la Play One, con la nostra classifica, con le 40 canzoni più trasmesse dalla vostra radio preferita durante la settimana. Torniamo a noi, siete nel PN1, sono Stefano Federici, ciao a tutti. Abbiamo detto che l'urina degli alpinisti a quanto pare ha fatto sciogliere 154 tonnellate di ghiaccio sull'Everest, e a raccontarlo è l'ennesima ricerca, tra l'altro pubblicata dal New York Times. Il fluido corporeo caldo, diciamo che la pipì è calda anche a quelle altezze, ha provocato così lo scioglimento di circa 154 tonnellate di ghiaccio. C'è chi propone l'utilizzo del...
1: Non c'è mica tanto da fare gli Stefano, allora pannolone e via.
0: Cioè pannolone
1: tutto a casa,
0: pannolone e via, e porti tutto a casa.

0: sento più la faccia. Can't feel my face. La canzone di qualche tempo fa di The Weeknd. Sono le 2:23, rigorosamente in diretta come ogni pomeriggio a quest'ora su Radio Number One in FM, ma anche sul DAB. E per chi ha scaricato l'app in alta definizione sulle vostre app, c'è il PN1. Stavamo parlando dell'urina degli alpinisti che ha fatto sciogliere 154 tonnellate di ghiaccio sull'Everest.
1: Ciao Stefano, sempre io, Gigetto. Oltre ad andare a vedere il Como, vado anche a camminare in montagna con il mio Leo, sì, anche quando nevica o c'è la neve, e fidati che quando fai la pipì sulla neve vedi quel fumo che sale, è una goduria pazzesca. Ciao bello.
0: Ciao bello. Non è una goduria sapere che c'è il serpente pronto a ospitare me, Abdul, la Sfinge e tutti voi tra pochissimo in Egitto. Tra qualche istante collegamento con Sharm El Sheikh per l'enigma della Sfinge.
2: Pomeriggio number one.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
3: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
4: Porte aperte sabato e domenica.
5: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
6: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
11: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: sfidate la Sfinge e la risposta corretta a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto. Siamo a Sharm el Sheikh e la Sfinge è pronta per un altro enigma. Ascoltate bene e rispondete. Puoi utilizzarla a scuola oppure in cucina. Che cosa,
0: signore e signori? Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Torniamo in spiaggia. Sfinge, tocca a lei. La ripeta, per favore.
2: Puoi utilizzarla a scuola oppure in cucina. Che cosa?
0: 393-444-0444. Cos'è che puoi utilizzare a scuola, ma anche in cucina?

0: About Me, Gabriella Celmi, sentita qui su Radio Number One. Siamo nel bel mezzo della sfida tra noi e lei, la malefica, la sfinge, in compagnia di Abdul, in collegamento dalla spiaggia di Sharm el Sheikh. Un enigma veramente complesso oggi pomeriggio, risentiamolo, prego dottoressa.
1: Puoi utilizzarla a scuola oppure in cucina. Che cosa?
0: Signori, vi anticipo che ne sentirete delle belle. Non pensavo potessero arrivare a tanto, ma lo hanno fatto.
2: Dello ste Mattarello.
0: Il getto. Mattarello, il Mattarello. No, a scuola il Mattarello. In cucina sì, però a scuola il Mattarello no.
3: Ciao Ste, per me la forbice, Katia da Casazza.
0: La forbice. Beh, tecnicamente potrebbe essere la forbice, perché comunque in cucina c'è la forbice. Se poi fai un pochino di bricolage, che ne so, con i disegnini, a scuola la forbice, quella meno appuntita, potrebbe anche esserci, perché?
4: Secondo me è la riga.
0: La riga.
4: Riga. Ciao ragazzi, Marco da Varese.
0: La riga, la sfinge però dice di no, non è quella.
3: Potrebbe essere le forbici. Jacqueline da Mantova.
0: Cara Jacqueline, abbiamo detto alla nostra ascoltatrice prima il tuo vocale che il ragionamento potrebbe esserci, però non è quello. La lavagna. Elena da Villarperosa. No.
5: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei.
5: Secondo me l'enigma della spinge è la lavagna.
0: No.
5: Che qui si scrivono a scuola e anche in cucina magari si scrivono dei promemoria o delle ricette.
0: Potrebbe essere, cioè il ragionamento comunque potrebbe essere anche un ragionamento corretto, perché a scuola lavagna sì, in alcune case magari la classica lavagna dove scrivi la lista delle cose da fare, dove la classica moglie dice al marito oggi bisogna fare quello, oppure quelle cose che magari vanno scritte anche per i figli.
6: La colla.
0: No. Non è la colla, mi dispiace, non è quella. Risentiamo l'enigma.
1: Puoi utilizzarla a scuola oppure in cucina. Che cosa?
0: Che cosa?

0: Animal, le Cat's Eye direttamente dagli Stati Uniti d'America, sentite qui su Radio Number One nel quarto PL1 della settimana, scusate, ma tra la Sfinge, Abdul, i vostri messaggi e naturalmente quelli che hanno già indovinato, la situazione è piuttosto altalenante, perché alcuni di voi hanno capito, no? Hanno fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, altri invece stanno continuando a capire.
1: Vuoi utilizzarla a scuola oppure in cucina? Che cosa?
0: Che cosa?
2: Ciao Stefano! Il righello, la squadra, Francesca di Brescia?
0: No, non è il righello, non è la squadra.
3: La frusta. Matteo da Foresto.
0: Ma come la frusta? Ma mica Indiana Jones, Matteo.
4: Stefano, per caso il grembiule?
0: No, non è il grembiule.
3: La forbice, il grembiule.
0: No.
5: Ciao, la risposta all'indovinello potrebbe essere la carta.
0: La carta.
5: Davide da Porto Valtavaglia.
0: Non è quella, Davide.
6: Ciao Stefano, sono Deborah da Bernareggio. È forse il grembiule?
0: Non è il grembiule, anche se questo ragionamento comunque non è un ragionamento a sottovalutare, perché in cucina alcune usano il grembiule, a scuola, vabbè, però a scuola, all'asilo c'è il grembiule, non penso che alle superiori, alle medie, ci sono ancora i grembiuli alle medie, no!
7: Ciao Radio Number One, Angelo da Brescia. Secondo me è la bilancia, perché viene usata anche nei laboratori chimici.
0: No. Ragionamento purtroppo non correttissimo.
8: Ciao Stay, sicuramente il mattarello, perché mia mamma lo usava spesso per farmi fare i compiti.
0: Come il mattarello? Sì, ma lo usava a casa. A scuola non c'è il mattarello.
9: Secondo me è la tavola da cucina, ma c'è la tavola pitagorica a scuola e la tavola in cucina. Ciao, sono Claudia da Parma. Ciao, un bacione.
0: Grazie Claudia, purtroppo non è la tavola pitagorica, no.
10: Ombretta da Brignano, il grembiule.
0: Non è il grembiule, 393-444-0444, risentiamo l'enigma, prego dottoressa.
1: Vuoi utilizzarla a scuola oppure in cucina? Che cosa?
0: Che cosa puoi utilizzare a scuola ma anche in cucina? Raccontatemelo.
11: Pomeriggio number one.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10€. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: dei mitici anni 90. Dal 1999 Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, il titolo della grande canzone delle 14:45. Siamo tornati immediatamente a collegarci con Sharm el Sheikh, Egitto, dalla spiaggia alla malefica.
1: Puoi utilizzarla a scuola oppure in cucina. Che cosa?
0: E ride di noi. Che cosa puoi utilizzare a scuola ma anche in cucina?
2: Ciao Stefano.
0: Ciao
2: Roberto
0: Robby.
2: Di Padova. Per me è la colla.
0: Non è la colla.
3: Ciao. Potrebbe essere la forbice.
0: No.
3: Ma mi la da Venegono.
0: Abbiamo detto di no.
4: Ciao, siamo Claudio e Fabiana da Bergamo.
0: Prego ragazzi.
4: La risposta per caso è le ciabatte.
5: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Hanno detto qualcosa che non si era ancora sentito. Le ciabatte.
6: Ciao Stefano, sono Cristina da Varese. È per caso la sedia?
0: La sedia, è quella forse. È quella? È quella? No, no, Massimo, fai buono, stai. La sedia, è la sedia.
7: Sempre peggio.
0: Ma il ragionamento Stefano era corretto.
8: Per me è la calcolatrice. Ciao ciao, Donata da Morbegno.
0: Non è nemmeno la calcolatrice.
9: Ciao, sono Barbara dalla Valle d'Aosta. La risposta di oggi è forse la fantasia?
0: La fantasia, ciao. No, no.
10: Stefano, per caso puoi utilizzare la scuola in cucina? Può essere la Nutella? Che i ragazzi la mangiano in cucina, ma anche a scuola.
0: Rida di se stesso, bravo! Sempre peggio!
7: Sempre peggio!
0: Non Stefano è la Nutella! C'è Massimo che ride di Massimo.
11: La soluzione può essere la forbice, Marco, no, dalla provincia di Brescia.
0: Non è la forbice.
12: È per caso la spugna? No. Renzo da Monza.
5: Bevete di meno. Ciao. Bevete di meno la sera.
0: No, no, no.
13: Sempre Nunzia da Clusane, potrebbe essere anche la lavagnetta, che no, la usi sia in classe che ha anche in cucina, per segnare sempre le cose che ti mancano.
0: Non è quella, tesoro, mi dispiace. Sfinge.
1: Puoi utilizzarla a scuola oppure in cucina. Che cosa?
0: Che cosa? 3 9 3 4 4 4 0 4 4 4. Vi faccio muovere il piedino con Starlight, The Super.

0: Fame da Superman Lovers con War Public, sentiti qui su Radio Number One di giovedì, penultima puntata della settimana con il pomeriggio Number One, una sfinge scatenatissima.
1: Puoi utilizzarla a scuola oppure in cucina. Che cosa?
0: Che cosa puoi utilizzare a scuola ma anche in cucina? Sentiamo, Monica.
2: Buongiorno, Monica da Mantova.
0: Ciao,
2: tesoro. Puoi usare a scuola, in cucina, pennarelli indelebili.
0: Potrebbe, ma la sfinge dice no.
3: Ciao Stefano, io direi l'ampolla, la caraffa, che si usa per fare gli esperimenti in scienze, in chimica, fisica, quello che è. E a casa, in cucina, si può usare le ampolle per mettere dentro i liquidi o la caraffa, queste cose qua. Va bene? Ciao Paola da Cardano.
0: Paola.
4: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Mi sa che Paola l'ha sparata grossa, ma è una lei, sfinge, non mi riconosce più nemmeno le voci.
5: Ciao Stefano Damiano, presente come sempre.
0: Grande Damiano.
5: Dico la lavagna.
0: No.
6: Ciao Stefano, sono Emilio, è marito da Adriana.
0: Ciao
6: Emilio,
0: ciao caro, benvenuto.
6: Per me è il compasso.
0: No.
7: Michela 71, il grembiule.
0: No, non è nemmeno il grembiule, come non era il compasso.
8: L'enigma di oggi potrebbe essere il grembiule.
0: No.
8: Ciao, sono Jessica da Peschiera Borromeo.
0: Non è quello, Jessica.
9: Ciao, può essere la forbice, Chiara da Bergamo.
0: No, dinne un'altra, dai Chiara, prova a pensare ad altro.
9: Ciao, potrebbe essere la bilancia, Chiara da Bergamo.
0: No.
10: Ciao Stefano da Brescia.
0: Ciao,
10: potrebbe
0: Stefano.
10: Essere l'inchiostro della seppia.
0: L'inchiostro, scusa, della seppia ha detto?
10: L'inchiostro della seppia.
0: No.
11: Potrebbe essere la colla dei pesci in cucina e a scuola gli hanno da bisogno.
0: La colla dei pesci in cucina?
12: Buongiorno, io penso che siano le forbici.
0: No, non sono quelle.
13: Ciao, potrebbe essere la lavagna?
0: No.
14: Ciao Ste.
0: Ciao.
14: Per me è la scolorina, Gabriele da Mantova.
0: Questa è bella però. No ragazzi.
4: Ma col cervello dove stai messo?
0: Sta messo meglio di me, sfinge malefica.
15: Oh, Massimiliano da Brandizzo, la lavagna.
0: Non è quella.
16: Ciao Luigi da Bergamo.
0: Ciao Luigi.
16: Secondo me è la frusta.
0: Ma ancora la frusta?
16: Perché si usa in cucina e quando andavo a scuola io ogni tanto la mia suora usava la frusta.
0: Ma smetti, non dire baggianate, stava scherzando. Sfinge.
1: Vuoi utilizzarla a scuola oppure in cucina? Che cosa?
0: Che cosa? Raccontatecelo. Su Radio Number
17: One, sempre il N1. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
18: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Tanti ci stanno pensando, puoi utilizzarla a scuola oppure in cucina. Questo è l'enigma di questo giovedì pomeriggio. Tra pochissimo la top 10, ma visto che abbiamo raggiunto in questo preciso istante le 15 un minuto, ci sono le news.
7: Radio Number One Notizie.
8: Non trova nessuna conferma l'allarme su possibili attacchi russi a Italia, Spagna e Francia. Non serve gettare altra benzina sul fuoco, così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo Il Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa, denunciano sconfinamenti di velivoli e droni Moldavia e Polonia. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe esaminare il contestato decreto sul tetto agli alunni stranieri a scuola, ha annunciato anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Una ragazza italiana di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto ieri sera mentre camminava nel centro storico di Salerno. Non è grave, è in corso accertamenti e ricerche. Giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di Nation League. Gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, affrontano domani a Roma il Belgio. La rassegna continentale scatta stasera con 4 gare, tutte alle 20.45. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: tornato qui nel quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, sempre in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 14 e le 17, all'interno di queste tre ore, tre tutti contro tutte. Questo è il primo, l'enigma della Sfinge. Torniamo a Charmaine Scicco.
1: Puoi utilizzarla a scuola oppure in cucina. Che cosa?
0: La sciura!
2: Stefano, è per caso il grembiule?
0: No, riprova tesoro.
2: È il timer.
0: No, non è il grembiule, non è nemmeno il timer. Ho paura a cliccare play.
3: Secondo me è la gonna, perché avevo una professoressa nel 62 con una gonna lunga. E la 62. Stessa gonna la vedevo anche a casa, la indossava la mamma. Rodolfo, il cuccatore delle sette gonne.
4: Ma come? Bevete di meno la sera.
0: Cuccatore delle sette gonne.
2: Ciao Stefano, per me è la lavagna.
0: No.
2: Raffaella, ciao da Mantova.
0: Non è quella, Raffi.
5: L'enigma di oggi è la divisa.
0: No.
5: Vilma Sirmione.
0: Non è quella, bella Sirmione. Da Sirmione, Lago di Garda a Bergamo.
6: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Ciao caro.
6: Che bello dire Mimmo da Bergamo.
0: Ti piace?
6: Per me è la campanella.
0: La campanella della scuola.
4: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Il pranzo è servito, chi ha la famiglia sarà la campanella. Monica.
7: Potrebbe essere la lavagna? Monica.
0: No.
7: Del Lago di Garda.
0: Non è quella, non è la lavagna. Signore e signori, attenzione, perché ci hanno provato in tutti i modi. Primo tentativo.
8: Ciao, siamo sempre Massimiliano e Beppe della Reinhold. La risposta è la forbice.
0: Non è la forbice.
9: Ciao, siamo sempre Massi e Beppe della Reinhold.
0: Vai, vai.
9: Visto che forbici non era esatta, ci proviamo con il grembiule.
0: No, non contenti. Dopo la forbice, dopo il grembiule.
9: Ciao, siamo sempre Massi e Beppe della Reinhold per la terza volta. Ci vai. Riproviamo. Potrebbe essere la gomma.
0: La gomma, la gomma.
9: Un abbraccio, ciao.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Servirebbe un tipo di ragionamento diverso.
10: Ciao Stefano, sempre Marida. È il prodotto.
0: Il prodotto.
10: In aritmetica e il prodotto in cucina. Dopodiché.
0: Viva il prodotto, non è quello.
11: Paolo da Vertova, la bilancia.
0: No.
12: La carta, Davide da Limone Piemonte.
0: No.
13: Ciao, io dico la penna.
0: Signore e
13: signori. Ciao, Italia, Valeria e Pietro.
0: Signore e signori. Hanno detto la penna, è giusto.
14: È la penna?
0: Bravo.
14: Gabriele da Guidizzolo.
0: Grande Gabri, è la penna, perché puoi utilizzare la penna per scrivere, quindi può essere utilizzata a scuola, ma per preparare da mangiare puoi utilizzare anche quel tipo di pasta corta e cilindrica, quindi quel tipo di pasta, un formato di penna, formato di pasta. Bravo.
15: La penna, Diego e Stefania da Sovere.
0: Bravi.
16: Ciao a tutti, sono Valentina. Allora, secondo me la cosa che si può usare sia a scuola che in cucina è la penna.
0: Brava.
16: Cara Sfinge, non mi deludere, dai. Ci sta come ragionamento.
0: Sì, ci sta.
16: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Buon pomeriggio anche a te. Risposta corretta, Giorgio.
17: Ciao grandissimi, qui Giorgio da Milano. Beh ragazzi, la cosa che puoi usare sia a scuola che in cucina è la penna.
0: Bravissimo.
17: Ruvida o liscia.
0: Bravissimo.
17: Tac.
13: Ciao, io dico la penna.
0: Brava.
13: Ciao da Ilaria, Valeria e Pietro da Mantova.
0: Grandi ragazzi.
18: Per me sono le penne, la pasta penne.
0: Bravo.
19: Ciao Ste, sono Pito. Potrebbero essere le penne?
0: Sì,
19: le penne, la pasta asciutta e le penne che si usano a scuola per scrivere.
0: Va bene anche al plurale, bravo.
20: Ciao, sono Emanuele di Guidizzolo. La risposta della Sfinge è la penna.
0: Bravo, bravissimi tutti, complimenti. Era la penna. Io-

0: Rita Ora con Hit, canzone di qualche mese fa, ritrovata nel pomeriggio number one. Subito dopo l'enigma della Sfinge abbiamo detto che la risposta corretta era la penna per scrivere a scuola, ma è anche un tipo di formato di pasta corta e cilindrica la penna. Tra le risposte che ci hanno giustamente strappato un sorriso per i ragionamenti che avete fatto c'è questa doppia, tra l'altro.
1: Il cilindro o la caraffa graduata per misurare i liquidi, non so, tipo nella lezione di chimica, e a casa almeno io la uso per diciamo calcolare i liquidi o il latte che devo mettere o il brodo, quello che è.
0: Avete capito? Cioè il ragionamento articolato, oppure...
1: Non c'è il due senza il tre, la mandolina, Cinzia da Brescia.
0: La mandolina, Cinzia da Brescia, e poi c'è chi protesta, Ceci.
2: Scusate ragazzi, va bene la penna, però sono le penne, perché non la cucina è una. Stella da Vertova.
0: Ma la penna la utilizzi, ma la penna è anche questo tipo di formato di pasta corta e cilindrica. La Sfinge continua a sorridere, sta malefica. L'enigma torna domani, la Sfinge tra un'oretta circa con la parola nascosta nel sarcofago. Vi ricordo che in questa nostra seconda ora insieme ci sarà anche un secondo tutti contro tutte, quindi accenderemo il piccolo schermo tra poco. Ma prima Miley Cyrus. Let's go.

0: Waits, la nuova canzone di Miley, ovvero Miley Cyrus, che ha tolto il cognome in questo nuovo pezzo. Si chiama solamente Miley e l'abbiamo risentito qui su Radio Number One.
1: Ho scritto 8 volte la penna, 8, e non l'avete fatto sentire.
0: Ma non sei l'unico ad avercela con la Sfinge, Abdul e tutti contro tutte. Sono arrivati tantissimi messaggi. La top 10 comprende naturalmente i primi 10, ne arrivano veramente troppi, ma voi

0: sparava i cubetti di ghiaccio ovunque. Su Radio Number One c'è il
1: PN1. Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma è tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È a 5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È a 5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È a 5, te lo sei fissato in testa?
6: A 5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Radio Number One.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

ma residente a Los Angeles, il giovanissimo Somber con questa canzone intitolata semplicemente My Body Is Ready, che ci fa raggiungere le 15:31. Abbiamo parlato di una nonna, quindi dalle persone che, abituate a vederci così così, non mettono comunque gli occhiali e fanno delle cose pericolose. In Cina questa nonna cinese schiacciava le noci utilizzando una bomba inesplosa trovata nel 2006. Senza andare tanto lontano, mi scrive Edda, stamattina in lontananza ho visto un cartello tutto colorato ed ho esclamato: oh, il circo Tony è tornato. Mi hanno risposto: Edda, c'è scritto funghi porcini. Sono grave. No, probabilmente

alcuni clienti al viso, insomma una situazione abbastanza pericolosa. A me non è mai capitato, ma provate a immaginare la scena: voi entrate in questo bar, vi mettete tranquillamente ad ordinare quello che volete mangiare o bere al tavolino e questa macchina del ghiaccio inizia così a impazzire sparando cubetti a destra e sinistra. Potevo anche rimanere offeso, avrebbe detto Uber della TV svizzera, invece sono rimasto solo ghiacciato.

Elisa con la sua nuova canzone Il Kintsugi, sentito qui su Radio Number One di giovedì con il pomeriggio Number One. Torniamo all'indietro nel tempo, non stiamo giocando, era solo per introdurre il prossimo argomento. Vi ricordate questa canzoncina, la sigla di un cartone animato? Di che colore aveva i capelli lei?

Anna dai capelli rossi, perché... perché migliaia di persone da tutto il mondo si sono ritrovate alcuni giorni fa per il più grande raduno di chi ha i capelli rossi, cioè questa 21esima edizione del festival che ha trasformato una città olandese nella capitale mondiale dei capelli rossi naturali. E siamo a Tilburg, che ha ospitato questa 21esima edizione di chi ha i capelli rossi, cioè migliaia di partecipanti con questo colore di capelli provenienti praticamente da tutto il mondo si sono ritrovati lì per celebrare questo tratto genetico posseduto da meno del 2% della popolazione. E c'era anche un ricco programma che ha offerto foto di gruppo, musica dal vivo, laboratori e persino uno stand di cosmetici dedicati, perché ci sono anche i cosmetici dedicati per quelli che hanno i capelli rossi. Cioè, gli organizzatori hanno poi ricordato che il festival celebra la diversità ed è aperto anche a chi non ha i capelli rossi, e qualcuno senza aver, diciamo, questo capello rosso c'è stato e si è pure divertito in compagnia di quelli che hanno i capelli rossi. Quindi, signori,

Europa, direi nel mondo, di Bauza, i ragazzi norvegesi, con questa hit che è diventata veramente un successo mondiale, intitolata Magnetic, una delle canzoni più ballate, richieste anche in disco durante la scorsa estate 2026, perché se non ve ne siete accorti, la scorsa estate è stata proprio scorsa da un paio di giorni, siamo ufficialmente entrati in autunno ed è già tempo di castagne. Piccolo break e tra pochissimo vi sbloccherò un ricordo anni 80, inizio 90, con una serie TV da indovinare qui nel pomeriggio number one.

0: su puntofileni.it.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: serie TV americana. E allora iniziamo a correre. 393-444-0444 per dare la risposta corretta, ma nella sigla lui correva.
1: Attenzione!
0: Corri, corri, corri!

Ma non per tutti questa serie TV americana, siamo alla fine degli anni 80, all'inizio dei 90. Eravamo lì sdraiati su quel divano ad aspettare che iniziasse una puntata di lui. Bravo, insomma, particolare, no? Una serie poliziesca. 393-444-0444, fate quel tipo di ragionamento lì, cercate i ricordi all'interno delle vostre menti e raccontateci su WhatsApp qual è il titolo corretto di questa serie TV. In arrivo Alex Warren.

0: intitolata Emerald Eyes, questa canzone di Alex Warren, un youtuber cantante americano che i nostri programmatori hanno inserito nel palinsesto di questa bella giornata di sole del 24 settembre. Questa è Radio Number One con Stefano Federici, come ogni pomeriggio a quest'ora, anche se mancano pochi istanti alle 4, stiamo giocando con una serie TV. Qual è? Qual è?
1: Attenzione!
0: Dai, dai, forza! Cosa può essere?
2: Allora, Stefano, MacGyver.
0: MacGyver.
2: Me l'ha suggerito la mia amica Daniela, eh. Rapida Mantova, ciao ciao.
0: Tira le orecchie, chi te l'ha suggerita?
3: Paolo da Busto Arsizio, sono i Chips.
0: I Chips?
4: Ciao, è Supercar.
0: Ma come? Ragazzi, tutto
4: da Porta Valtravaglia.
0: No, non ciao. È Supercar.
3: Papà papà!
0: Cos'è babà babà?
5: Ciao, sono Dario Valentino Darodi, questo è l'uomo da 6 milioni di dollari.
0: L'uomo da 6 milioni di dollari.
6: Flash, Davide Raesine.
0: Flash?
7: La serie TV è Flash.
0: Ma tutto
7: da Brescia.
0: Ma tutto a posto oggi, povericcio, ragazzi. Dai, non è Flash, non è Supercar, Baffi, no, ma no, siete fuori strada, dai. Inseguiva i delinquenti nel video sigla, metteva le manette, non è l'uomo da 6 milioni di dollari, non è Flash, si correva, ma che Flash, bro. 393-444-0444, il mondo della televisione protagonista con una serie TV da indovinare adesso.

0: Siete su Radio Number One, stiamo giocando con una serie TV anni 80-90, questa.
1: Attenzione!
0: Solo per numeri uno, qual è il titolo?
2: Sono i Chips.
0: Cosa hai detto? Chi sono?
2: Sono i Chips.
0: Ma non sono i Chips. Ragazzi, va fatto quel tipo di ragionamento lì, l'ho detto, perché dovete sentire solamente le prime note per capire che è uno che corre, uno che ha le manette e uno che aveva anche dei colleghi. E il titolo corretto, tecnicamente, è questo. Sentiamo.
3: TJ Hooker, Davide dal Limone Piemonte.
0: Signore e signori, Davide da Limone Piemonte è il primo.
4: TJ Hooker, Luca da Mezzago.
0: Luca è secondo.
5: TJ Hooker, Gigi da Villa da Me.
0: E lui è terzo, visto che siamo in mega ritardo, piccolo break, ringraziamo tutti quelli che hanno giocato, era TJ Hooker. Torniamo tra poco con la Sfinge e la parola nascosta nel sarcofago.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1. Pomeriggio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama all'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Le 4 e un minuto, sta per tornare la malefica sfinge, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima di giocare contro la nostra miglior nemica o peggior amica, arriva l'informazione.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Secondo la CIA, la Russia starebbe preparando attacchi con droni contro Italia, Spagna e Francia. Una serie di incursioni in Europa così da mettere sotto pressione l'Occidente e di fatto punire l'Unione per il sostegno offerto a Kiev. Crosetto esorta a evitare di mettere benzina sul fuoco. Secondo fonti qualificate contattate dall'ANSA, al momento non ci sarebbe alcun alert per quanto riguarda possibili attacchi all'Italia. Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. Sono dati che si riferiscono al 2024. Politica internazionale, Xi Jinping, presidente cinese, è atterrato vicino a Washington per una visita di 3 giorni che si preannuncia fastosa. Lo ha accolto Trump in persona. L'ultima visita era stata nel 2015. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha sostenuto Xi Jinping. Formula 1 di scena a Baku in Azerbaigian, in via del tutto eccezionale, si corre sabato alle 13, quindi tutto il programma è anticipato di un giorno. Russell, il più veloce delle seconde libere davanti al compagno di scuderia Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Leclerc e Hamilton, che hanno mostrato un buon passo gara. Russell aveva dominato anche le FP1, Antonelli era stato costretto a fermarsi per problemi idraulici. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Mi senti?
6: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
5: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
6: No.
5: Mi senti?
6: Niente. Ti vedo frizzato.
7: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
8: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluceogas.it.

Si parla d'amore, o si parla d'amore? Si parla, perché l'amore fa sempre bene, fa sempre parlare. Saif alle 4:08, buon pomeriggio, buon giovedì, siamo in diretta su Radio Number One con il pomeriggio.

0: sta?
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Ride bene chi ride ultimo. Malefica Sfinge, lei indossa la cravatta come la mia? No, non ha nessuna cravatta fortunatamente. Perfetto. Abdul, nemmeno lui. C'ha i fax. Ecco il primo. È composta da 8 lettere. La parola nascosta di oggi, giovedì 24 settembre. 5 sono le consonanti, 3 le vocali. Ripeto, 3 vocali, 5 consonanti. 5 consonanti, 3 vocali. 8 lettere la compongono e attenzione, secondo fax con il primo indizio, in molti la adorano soprattutto di sera. Oh, cosa potrebbe essere? In molti la adorano soprattutto di sera. 393-444-0444. Serve quel tipo di ragionamento lì. Servono risposte.

0: Beyoncé con Texas Hold'em.
1: Siete su Radio Number One, siamo tornati da 3 minuti e mezzo in Egitto, la spiaggia è quella di Sharm el Sheikh, la malefica Sfinge presente con l'unico nostro amico alleato Abdul, che ci ha detto che questa parola di oggi è composta da 8 lettere, quella che state cercando di capire. 5 consonanti e 3 vocali, iniziate a incasellare, in molti la adorano, soprattutto di sera.
2: Ciao Stefano Dagliadana, la parola potrebbe essere tramonto?
1: Non è il tramonto, in tantissimi e tantissime di voi hanno detto la stessa cosa, no.
3: Forse la pizza?
1: La pizza.
3: Vale da Bergamo.
1: Voglia di una pizza? Ah, pizza non è.
4: Luca da Mantova, la frescura.
1: La frescura, no.
5: Ah, sarà forse la luna?
1: La luna.
5: Silvana da Bergamo.
1: Silvana, non voglio mica la luna.
6: Ciao Stella, parola nascosta è spuntino?
1: No.
6: Grazie,
1: no,
6: ciao,
1: no. Non è nemmeno spuntino.
7: Ciao Stefano, Francesco da Castro. La parola è tramonto.
1: Tramonto.
7: Ma abito a Endine. Ciao ciao.
1: Grazie per avercelo ricordato. La parola nascosta, scrive Giampi da Onore, è coperta? No, non è nemmeno la coperta, è il lenzuolo. Anastasia da Milano, non è il lenzuolo. Arriva il terzo fax, eccolo qua. Utilizzata da parecchi per leggere il giornale. Beh, praticamente ve l'hanno scritto, dai. 8 lettere, 5 consonanti, 3 vocali, molti l'adorano soprattutto di sera. Utilizzata da parecchi per leggere il giornale. 393 444 0444, c'è la nuova DLP.

0: lei.
1: Ciao number one, sono sempre Caterina da Ivrea, perché non so se leggi il primo, potrebbe essere la ciabatta?
0: Non contenta, perché non solo non ho letto il primo, ma nemmeno il secondo e nemmeno il terzo.
1: Ciao number one, Caterina sempre da Ivrea, ci riprovo perché magari non legge il messaggio. La ciabatta?
0: No, non contenta, è andata avanti.
1: Dai number one, dammi una risposta, potrebbe essere la ciabatta, Caterina da Ivrea.
0: Non è la ciabatta, Caterina da Ivrea, purtroppo non è quella la risposta corretta.
2: Sarà la tisana per caso? Marina da Torino.
0: No, non è la tisana, non è nemmeno la parmigiana.
3: Ciao Steve, io adoro la minestra.
0: No.
3: Ciao Loretta da
0: non è quella
3: Brescia.
0: Non è quella.
4: Per me è la minestra.
0: No, no.

0: Moving to the Sun, Yücel con Ultra Natte, un'altra canzone meravigliosa che ci ha ricordato l'estate. Abbiamo detto che il gioco è chiamato Tutti contro Tutte, c'è la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, 5 consonanti, 3 vocali, in molti la adorano, soprattutto di sera, è utilizzata da parecchi per leggere il giornale. È affiancata spesso dal divano, questo è il terzo indizio.
1: Ciao Luigi da Bergamo, è utilizzata per leggere il giornale, può essere la pipa?
0: No, non è la pipa.
2: Gli occhiali?
0: Nemmeno.
2: O stampare?
0: No.
3: È la candela?
0: No.
3: Giorgio da Lugano?
0: No.
4: Gli occhiali?
0: No.
4: Simona da Voghera?
0: No. Qualcuno l'ha azzeccata praticamente sin da subito. Abbiamo detto, in molti l'adorano, soprattutto di sera, pensate al relax, utilizzata da parecchi per leggere il giornale, affiancata spesso dal divano.
5: Ciao number one, la parola nascosta nella Sfinge potrebbe essere la poltrona.
0: Lei è la prima.
5: Kettina Mantova.
0: Grande. Mantova, medaglia d'oro, complimenti.
6: Sarà forse la poltrona?
0: È quella.
6: Roberto dalla provincia di Cremona.
0: Cremona c'è.
7: La poltrona, Bruno da Mantova.
0: Bravo Bruno.
8: La poltrona.
0: Non sappiamo chi tu
9: Ciao,
0: sia, però. Va bene.
9: Riccardo da Bergamo, la poltrona.
0: Bravo Ricky.
10: Ciao Stefano, la parola è poltrona.
0: Brava.
10: Mariana da Lugano.
0: Brava. La parola corretta era la poltrona. Piccolo break, ringraziamo la Sfinge, Abdul e soprattutto tutti voi che giocate veramente e giocate duro. Volete che il vostro messaggio vada in onda, ma ne arrivano centinaia e centinaia e centinaia in pochi istanti. Sono da ascoltare.

0: lavorare, poi mettere on air, manca il tempo tecnico per soddisfare tutte le vostre esigenze. Voi continuate a giocare, prima o poi andrà in onda il vostro vocale.
1: Su Radio Number One, uno.
2: Pomeriggio Number One.
3: Il weekend è fatto per dormire.
4: È fatto per uscire.
5: O per cantare a tutto volume.
6: Ma soprattutto per stare insieme.
7: Qualunque sia il vostro programma,
8: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
9: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
10: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
12: Tutta la musica che cerchi è qui.
13: Radio Number One.

0: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
1: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.

l'A50 è segnalato un incidente con più veicoli sulla tangenziale ovest di Milano in direzione A1 Milano-Napoli. La carreggiata è ridotta tra lo svincolo Settimo Milanese e lo svincolo Baggio-Cusago. Si segnalano code di 4 km a partire dall'allacciamento A4 Viale Certosa. Sulla A4 Milano-Brescia c'è un incidente in direzione Brescia tra lo svincolo di Cormano e lo svincolo Sesto San Giovanni. Code per traffico intenso anche all'altezza dello svincolo Trezzo, direzione Milano. C'è un veicolo in avaria segnalato invece tra Cormano e Sesto San Giovanni, sempre verso Brescia. Il traffico invece è congestionato sulla DC Genova Ventimiglia in direzione Ventimiglia tra l'allacciamento A7 e lo svincolo Genova Pegli. Ci sono 7 km di coda nel tratto tra Spotorno e Finale Ligure. Sono in corso lavori invece tra Orco Feglino e Pietra Ligure. Lavori in corso anche tra l'allacciamento Bereguardo e lo svincolo Casei Gerola. Andiamo nella capitale perché il traffico è intenso anche sul grande raccordo anulare, il tratto est tra via Prenestina e viale Castrense in direzione di via Nola. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: per te.
1: Speriamo lo sia, un giorno migliore per tutti, magari domani. Qualcosa per te è il titolo della nuova canzone di Luciano Ligabue, che piace parecchio soprattutto al gentil sesso, sentita qui su Radio Number One nel quarto PN1 di questa settimana, che continua con queste belle temperature gradevoli, il cielo sereno, speriamo possa continuare così a lungo. Leggevo che sempre più persone mettono nel frigorifero la carta igienica e ho detto ma va, ma veramente? E questo trucchetto spopola soprattutto nelle case vacanza per combattere umidità e cattivi odori negli elettrodomestici datati. E voi la mettete nel vostro frigorifero la carta igienica, padroni delle seconde case? Perché dicono che inserire un rotolo di carta igienica nel frigorifero aiuti ad assorbire l'umidità in eccesso a ogni apertura dello sportello, perché la cellulosa ridurrebbe la condensa nei vecchi elettrodomestici e limiterebbe così la proliferazione di muffe e cattivi odori. Il trucco a quanto pare risulta efficace soprattutto nei mini frigo, nelle cucine condivise e nelle case vacanze con guarnizioni usurate. Poi nei modelli moderni l'effetto è minimo e l'espediente non comporta alcun tipo di risparmio sulla bolletta energetica. Quindi per motivi igienici occorre usare un rotolo pulito, ci mancherebbe, no? E non profumato, tenendolo ben separato dagli alimenti crudi. Cioè non voglio immaginare che tipo di carta igienica possiate trovare.

0: canzone meravigliosa che ha accompagnato i nostri tour in lungo e in largo lo stivale, con persone che ci scrivevano dalle spiagge, dalla montagna, dai laghi. Sono le 16:42, piccolo break, ma state qui perché tra pochissimo entreranno in gioco i nostri programmatori che ci risbloccheranno un bel ricordo direttamente dalla fine degli anni 70 con la grande canzone delle 16:45. Tra poco qui.
1: Pomeriggio number one.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Jones dal 1979 con questa canzone Spacer, la grande canzone scelta dai nostri programmatori.
1: Ciao Stefano, sono Roby di Padova. Gran bel pezzo. Mi ricordo quando andavo alle superiori e nel pomeriggio andavo alla radio e suonavo questo pezzo.
0: Lo so.
1: Mitici anni 80.
0: Mitici anni 80, signore e signori, la grande canzone delle 16:45 con Sheila and Beat Devotions, Spacer, grazie naturalmente a Roby di Padova. Salutiamo te, amico mio, e tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano da Padova e dintorni. Mancano 12 minuti all'inizio di Donne al Volante, si stanno riscaldando alle dei nostri studi le ragazze, tra pochissimo saranno con voi fino alle 8 di sera. Stavo dando un'occhiata a quello che è successo nel Regno Unito, perché una nonna ha scoperto di avere coltivato per errore della cannabis tra le sue petugne per anni. Adesso si è incasinata un pochino, perché quando poi la polizia viene a scoprire certe cose, spiegare che tu non sapevi nulla, che tu eri confusa, è abbastanza complicato. Vedremo quello che succederà nelle prossime puntate della petugna e della cannabis. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni pomeriggio a quest'ora c'è il PN1. E adesso, signore e signori, per tutti quelli che hanno voglia di muovere il piedino, si va da Purple Disco Machine, un super DJ producer tedesco con i baffi che ha incaricato Asdis di cantare questa canzone intitolata Beat of Your Heart.

0: Daylight, il singolo di John Legend, apri pista del suo prossimo album Muse, la cui uscita è prevista per il 23 ottobre 2026 e noi aspettiamo anche per capire quante e quali tracce conterrà il prossimo album di John Legend, artista che chiude questo appuntamento di giovedì con il pomeriggio number one, che tornerà domani e, signore e signori, domani apriremo con voi le porte al weekend con il PN1 del venerdì. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, le cliccate, andate su riascolta e vi ascoltate quello che vi siete persi. Da Stefano Federici è tutto, in arrivo le donne al volante. A domani, bye!
1: Pomeriggio number one. Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi ecco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
7: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno solo programmando meglio i miei consumi.
8: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
9: Buon pomeriggio a tutti, Radio Number One, sono le 17.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Secondo la CIA, la Russia starebbe preparando attacchi con droni contro Italia, Spagna e Francia. Una serie di incursioni in Europa così da mettere sotto pressione l'Occidente e di fatto punire l'Unione per il sostegno offerto a Kiev. Crosetto esorta a evitare di mettere benzina sul fuoco. Secondo fonti qualificate contattate dall'ANSA, al momento non ci sarebbe alcun alert per quanto riguarda possibili attacchi all'Italia. Nelle frattempo, nuove parole di Zelensky contro Mosca. Putin deve essere fermato. È il paziente zero. Il presidente ucraino lo sostiene mentre non si fermano i raid su Kiev. In un attacco con droni russi a Kharkiv sono morte almeno 7 persone. Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. Sono dati che si riferiscono al 2024 e sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali presentato questa mattina. Politica internazionale, Xi Jinping, presidente cinese, è atterrato vicino a Washington per una visita di 3 giorni che si preannuncia fastosa. Lo ha accolto Trump in persona. L'ultima visita era stata nel 2015. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha sostenuto Xi Jinping. Sport, Formula 1 di scena a Baku in Azerbaijan, in via del tutto eccezionale, si corre sabato alle 13, quindi tutto il programma è anticipato di un giorno. Russell, il più veloce delle seconde libere davanti al compagno di squadra Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, che hanno mostrato un buon passo gara. Russell aveva dominato anche le FP1, Antonelli era stato costretto a fermarsi per problemi idraulici. Domattina alle 10.30 le terze libere, alle 14 le qualifiche. Calcio, comincia la nuova edizione della Nations League. Domani toccherà gli azzurri di Mancini contro il Belgio all'Olimpico di Roma. Pio e Ken i favoriti per l'attacco. Domani al via anche l'Eurolega di basket per le squadre italiane. Si giocheranno Fenerbahce, Virtus Bologna e Partizan Olimpia Milano. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Le donne al volante, Agnese e Chiara, con voi fino alle 20. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti voi in questo giovedì 24 settembre. Attenzione, perché oggi abbiamo dei super argomenti per voi.
2: Quindi tre ore da trascorrere in nostra compagnia, in compagnia della nostra musica. Si parte con Malika Yan.

0: C'è Malika Ayane con Detto Tra Noi su Radio Number One, le 17:07. Noi che siamo donne al volante ci rivolgiamo a voi automobilisti parlando di un problema che affligge la maggior parte degli italiani, ovvero il caro carburante, prezzi sempre più alle stelle, ma per fortuna che a trovare la soluzione ci pensa il nostro ministro delle infrastrutture Matteo Salvini,
1: il quale ha dichiarato alla Festa del Tempo, il quotidiano: il costo non calerà a breve, quindi o ti rassegni oppure ti attrezzi. E lui ha preso un discorso un po' più ampio, che era: è chiaro che a breve non caleranno nel costo del carburante, nel costo dell'energia, né quello per le imprese, ma neanche quello per le famiglie, quindi appunto o ti rassegni oppure ti attrezzi. Ma grazie carissimo ministro.
0: Sì, sì. Consiglia il cavallo,
1: sì,
0: tant'è
1: esatto,
0: che ha deciso di stanziare dei fondi. A breve ci saranno dei prezzi vantaggiosi per bisacce e zollette di zucchero, insomma per tutti, così da facilitare il trasporto a cavallo. Attenzione, perché potrebbe metterci anche Mr. Donald Trump, che ha detto di non consegnare il diesel fuori dal paese perché ne producono molto. L'ha chiesto alla sua gente: qualora entrasse in vigore un divieto all'export del gasolio, avrebbe conseguenze potenzialmente esplosive sui listini europei, che quindi sono destinati a crescere ancora di più. Ma se non possiamo fare il pieno, come attraversiamo il ponte sullo stretto di Messina?
1: Questa è una fantastica domanda. Beh, dobbiamo attrezzarci in qualche modo con della creatività.

0: Olivia Dean e la sua Baby Steps su Radio Number One. Caro carburante, ormai lo sappiamo, anche in Europa comunque la situazione non è delle più floride, tutti si muovono in macchina ma comunque pagando un sacco di soldi per il carburante, tranne a Parigi, perché a Parigi le cose sono un po' cambiate negli ultimi anni.
1: Sì, non è che stai parlando di un piccolo borgo, di un comune di periferia dalla facile gestione, no, stiamo parlando di una metropoli, una delle più grandi in Europa, eppure qualcosa del genere è accaduto, sta accadendo nel giro di 20 anni, dal momento in cui sono entrate in vigore tutta una serie di politiche volte al cambiamento delle infrastrutture. È successo che il traffico automobilistico di Parigi è diminuito del 60%, gli spostamenti in auto dal 13% sono passati al 4%, si sono create piste ciclabili per 1600 chilometri, quindi è una delle trasformazioni più radicali che si siano verificate in Europa, quindi volere e potere.
0: Sì, infatti per gli spostamenti casa-lavoro dei residenti parigini la bicicletta ha già soppiantato e superato l'automobile, quindi questo è sicuramente un dato da tenere in considerazione. Ma noi donne al volante, che siamo sempre molto curiose, volevamo chiedere a voi automobilisti:
1: Ma sareste disposti, pronti a rinunciare alla vostra auto? Uno scenario come quello di Parigi non riusciamo neanche ad immaginarlo, secondo me, quindi facciamo proprio difficoltà. Ma mettiamo che usciamo di casa, abbiamo la metropolitana comoda, l'autobus con la sua corsia preferenziale, sappiamo che in 15-20 minuti raggiungiamo qualunque destinazione nella nostra città. La lascereste l'auto? Perché noi italiani, diciamolo, siamo legati a due cose: la casa e la macchina. Secondo me
0: sì,
1: casa
0: e la macchina.
1: Quindi 393-444-0444 per raccontarci se rinuncereste mai alla vostra auto. Well,

0: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
1: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
2: Andrea, pensavo a un tema geniale.
1: Sì.
2: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
1: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
3: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
6: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Siamo sulla 1 Milano-Bologna, incidente tra Terre di Canossa e Parma in direzione Milano. Code anche sulla tangenziale ovest di Milano tra Ropero e Baggio Cusago per un incidente precedente. Sulla tangenziale nord di Milano due incidenti, uno a Monza Centro, un altro tra Lecco Monza e Cinisello. Sulla 4 Milano-Brescia code tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Traffico rallentato sulla 10 tra Genova Aeroporto e A7 in direzione Genova. Ci spostiamo adesso sulla capitale. Traffico intenso su via Cristoforo Colombo tra via Alfonsino e via di Acilia in direzione Acilia. Rallentamenti anche su viale del Muro Torto tra piazzale Brasile e piazzale Flaminio. Via Flaminia presenta traffico rallentato

0: Cassia e via di Grotta Rossa, code sulla tangenziale est tra uscita San Lorenzo e viale Castrense in direzione tangenziale. Traffico intenso causa rallentamenti sull'intero tratto urbano. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità, sempre molta prudenza alla guida e restate con noi.
1: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
2: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
3: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Aia, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. Saremmo disposti a rinunciare alla nostra auto definitivamente se avessimo dei mezzi di trasporto molto efficienti. Davide da Milano scrive: potessi andare al lavoro, dal lavoro a casa e viceversa in tempi umani, lascerei molto volentieri l'auto a casa. Per farvi capire, in auto impiego 16-20 minuti, ma facciamo anche 30 con i mezzi 1 ora e 44. Io così ho questo aneddoto che racconto di tanto in tanto. Ho vissuto 10 anni a Roma. Dopo i primi 6 mesi in cui ho vissuto a Roma, trascorsi per lo più alla palina dell'889 per raggiungere il centro di Roma, ho deciso che poteva salvarmi solo uno scooter.
1: Un motorino,
0: ecco,
1: sì.
0: Un motorino.
1: Uno dei tanti a Roma, certo, certo.
0: Sì, ma perché ci sono dei comuni, talvolta magari quelli più piccoli, con pochi abitanti, che si possono gestire più facilmente a livello di infrastrutture. Quelli grandi è molto più complicato.
1: C'è Monica che dice: beh, sarebbe bello per chi può, per esempio chi vive nelle grandi città, sarebbe bello per loro fare a meno delle auto, per agevolare anche chi proprio non può farne a meno, chi la deve usare per forza, vuoi per mancanza di mezzi, vuoi perché abita molto lontano, per raggiungere la grande città. E poi per chi appunto rinuncia, quando deve usarla per forza ed è obbligato, allora la potrebbe noleggiare. Ti serve quella volta per una commissione urgente anche da un'altra parte fuori città, allora certo noleggi l'auto e va bene così. Poi c'è anche Riccardo che dice: forse lo farei, risparmierei sicuramente il costo del carburante, perché alla fine è quello che pesa più di tutto, oltre al traffico.
0: Sì, sì, oltre
1: tempo,
0: al traffico, certo. È un'incombenza. Sì, il car sharing non so quanto sia utilizzato. Mi ricordo che quando era iniziato circa 20 anni fa sembrava un po' la rivoluzione della automobilismo, che sì, tutti avremmo utilizzato il car sharing. È andato abbastanza di moda i primi anni, poi mi sembra che sia un'abitudine che poi è andata un po' a calare. Su Radio Number One adesso c'è Damiano David con Zombie Lady.

0: Great Expectation, sì, Anna Spyro su Radio Number One. Stiamo parlando di città in cui è diventato possibile smaltire il traffico, abbandonare l'auto. Abbiamo parlato molto di Parigi. C'è un quartiere nella città di Utrecht che sta prendendo forma, è un quartiere progettato proprio per mettere ai margini le automobili, un quartiere che è in costruzione in questo momento, prevede 6.000 nuove abitazioni per 12.000 residenti, e l'idea è proprio quella di creare un quartiere ricco di servizi e infrastrutture, per cui ci saranno scuole, negozi, supermercati, uffici, un piccolo mondo a sé in cui il protagonista sarà il cittadino con la sua auto, con dei mezzi interni che collegheranno i vari punti di questo quartiere, a condizione che non ci siano le auto.
1: Esatto, perché all'interno del quartiere le automobili private non potranno normalmente circolare se non per alcune evenienze, come per esempio esigenze specifiche, traslochi, alcuni piccoli veicoli elettrici per le consegne. Però appunto l'area è progettata solo per pedoni e ciclisti, le auto possono raggiungere dei parcheggi collocati ai margini del quartiere. A parte che in Olanda comunque le auto non sono neanche così tanto utilizzate, specialmente nelle grandi città dove si muovono tutti in bicicletta, e anzi, se noi ci lamentiamo di come guidiamo noi italiani, loro nei Paesi Bassi sono anche abbastanza arroganti, soprattutto con le persone che non sono del luogo e che quindi ogni tanto vanno in giro in bicicletta a cercare farfalle, mentre questi stanno in effetti andando velocissimi e ti speronano a volte.
0: Sì, perché è quasi il loro mezzo di trasporto preferito, privilegiato, la bicicletta. Poi c'è anche un capitolo a parte sul fronte energetico di questo quartiere, per cui attraverso energie rinnovabili si riuscirà ad alimentare al 100%, appunto attraverso le energie rinnovabili, questo quartiere. Cose che, insomma, se ci si mette di impegno a livello di politiche, di infrastrutture, si possono realizzare. Su Radio Number

0: qui su Radio Number One. Restate con noi, donne al volante, perché tra poco ascolteremo una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Sufficio.

0: L'originale del 1978 era di Barry White, It's Only Love Doing Its Thing, questo era anche il titolo originale, e poi sono arrivati i Simply Red, hanno accorciato leggermente il titolo, è diventata It's Only Love nel 1989, l'abbiamo ritrovata qui su Radio Number One all'interno delle nostre grandi e bellissime canzoni. Abbiamo parlato del caro carburante, visto che una soluzione non si trova, ci pensiamo noi italiani, popolo di inventori, a trovare un'idea abbastanza geniale, come nel caso di questa app che è nata proprio da qualche giorno, che si chiama Ottano e che ci dovrebbe aiutare a risparmiare qualche centesimo.
1: Questa app consente di cercare i distributori intorno alla nostra posizione, alla propria posizione, o comunque un comune, una via indicata sul momento, confronta i prezzi del self con quello del servito e poi è possibile anche nell'app impostare un prezzo massimo, scegliere la tipologia di impianto di rifornimento, individuare le stazioni più convenienti anche lungo un percorso già programmato. Si possono inserire dati come la capacità del nostro serbatoio, i litri disponibili, il livello attuale del carburante, il consumo medio dell'auto, un sacco di cose, e anche i chilometri percorsi ogni anno, e Ottano può stimare il costo effettivo del rifornimento includendo anche il carburante necessario per raggiungere il distributore. Quindi che cosa vuol dire? Io so che a 20 km di distanza c'è un distributore che ha ancora la benzina sotto i 2 euro al litro. Incredibile, però io ovviamente ci metto 40 km tra l'andare e il tornare. Mi conviene davvero? Ottano lo dirà per me.
0: Quindi posso anche mettere il prezzo massimo, cioè io voglio spendere non più di 1,50 al litro, Ottano mi dice mettici dell'acqua.
1: Vai in Spagna.
0: Della birra.
1: Esatto.
0: Della birra, se vai in un discount la trovi in offerta, secondo me a 1,50 al litro, e a quel punto ti fai un bel pieno. Poi non è assicurato che il motore continui a girare, che tu arrivi a destinazione.
1: Però ci puoi provare.
0: Comunque in Grecia costa ancora di più che da noi, sono sui 2,30 euro e 40 al litro.

0: sua Lauder, peraltro Dusan è da pochissimo diventato papà, quindi tanti auguri anche a lui. Rimanete con noi, donne al volante, perché tra poco parleremo di un argomentone non attuale di più.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
7: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
8: Porte aperte sabato e domenica.
9: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, 3 imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
10: Buona serata a tutti, siete con Radio Number One, sono le 18 in punto.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
12: Subaru.
13: Radio Number One Notizie.
14: Tra Stati Uniti e Cina grandi progressi sulla cooperazione commerciale, così Trump al termine del summit alla Casa Bianca con il presidente cinese Xi Jinping, annunciati impegni comuni per un utilizzo equilibrato dell'intelligenza artificiale. Ordinata da un giudice federale la riammissione alla Casa Bianca delle testate messe al bando da Trump, CNN, MSNBC e Politico. Si profila un braccio di ferro, nonostante l'ordinanza la Casa Bianca ha impedito l'accesso ad un giornalista delle testate. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto scuola che impone un tetto del 30% alla presenza di bambini stranieri nelle classi, ai genitori che non studiano l'italiano potrebbero essere sottratti i figli. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa della Cina. Da Laura Supino, buona serata.
15: Mi senti?
16: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
15: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
16: No,
15: mi senti?
16: Niente. Ti vedo frizzato.
17: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
18: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Una band di donne globali provenienti da tutto il mondo, le Cat's Eye su Radio Number One ci portano dritte dritte in quel ginepraio che si è creato nell'ultima settimana, sulla quale noi donne al volante ci siamo un po' finte morte come l'opossum, ma in realtà ci siamo sull'argomento, siamo sul pezzo. Il decreto scuola, per cui si è riunito proprio oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri, ha emanato, facciamo un breve riassunto di che cosa prevede questo decreto scuola che ha scatenato l'inferno nel nostro paese.
1: Il provvedimento introdurrà nelle classi a partire dall'anno scolastico 2027-2028, quindi quello che verrà, introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri, con poi parametri e casistiche diverse tra primaria e secondaria di primo e secondo grado. Quindi il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che comunque non hanno neanche frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Cosa succede quando non è possibile? Gli uffici scolastici di ambito territoriale, d'intesa anche con i presidi, dirigenti scolastici interessati, dovranno adottare delle misure organizzative necessarie a garantire una presenza comunque equilibrata di tali alunni, studenti tra le scuole vicine, nel rispetto poi di tante casistiche come per esempio il domicilio, la residenza, la situazione familiare, anche se ci sono dei fratelli disabili o comunque delle disabilità nella famiglia.
0: Bisogna capire come verrà gestita la situazione lì dove ci sono delle percentuali che superano a volte il 70-80% di studenti stranieri, anche lì dove ci sono gli italiani che non frequentano più quella scuola perché ci sono troppi stranieri e quindi vanno a frequentarne un'altra, perché parleremo anche di questo. Intanto da ricordare anche che il ministro Salvini nel 2018 tagliò i fondi per l'insegnamento della lingua italiana.

0: pubblica: Annalisa Madame su Radio Number One, hanno bisogno di amici tutti i bambini che vanno a scuola, anche quelli stranieri, perché i bambini non fanno alcuna distinzione di genere e etnia, sono distinzioni che facciamo noi adulti, che fanno i politici. Il decreto scuola prevede che non ci siano più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Io ricordavo poco fa che nel 2018, perché c'è anche il problema di carenza di insegnanti preposti all'insegnamento della lingua italiana per gli studenti, per i bambini e i ragazzini che arrivano in Italia, nel 2018 l'allora ministro degli interni Salvini tagliò in maniera importante i fondi destinati ai migranti, tra cui anche i fondi destinati proprio agli insegnanti di italiano per i nuovi arrivati dall'estero, per gli stranieri. Ma c'è una geografia, c'è un'etnologia che sta cambiando in modo irreversibile nel nostro paese da anni, piaccia o non piaccia, e ce lo raccontano i dati.
1: Verissimo, perché entro il 2035 la scuola primaria rischia di perdere mezzo milione più o meno di alunni, la popolazione in età scolare passerà da più o meno 5 milioni, 4,9 per l'esattezza, a 3 milioni. E l'ultimo rapporto IDOS dice che l'Italia è cambiata e cambierà, questo lo sappiamo. Gli alunni figli di italiani in 11 anni sono calati del 12,5%, mentre quelli di genitori stranieri sono aumentati del 16%. Attenzione però, perché qui si comprendono appunto quelli di figli di genitori stranieri, genitori che magari non sono nati in Italia, sono venuti ad abitare qui e hanno emigrato qui, ma magari gli stessi bambini sono già nati nel nostro territorio, nel nostro paese, più sommato a quelli che poi sono arrivati nel corso degli anni nascendo altrove.
0: E nel corso di questa settimana si sono sollevate le voci di sindaci, ma anche di dirigenti scolastici che dicono la loro, che vivono sul territorio questa realtà. Ci sono scuole che rischiano di chiudere definitivamente se non ci sono più gli stranieri, perché ci sono o quartieri anche delle grandi città oppure piccoli comuni delle periferie che sono principalmente popolati da bambini e ragazzini stranieri, e se li si allontana queste scuole rischiano di chiudere.

0: Lei è Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na. L'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One, dove stavamo parlando di scuola e anche del nuovo decreto legge passato in Consiglio dei Ministri per mettere il tetto massimo del 30% per studenti stranieri nelle scuole.
1: E continueremo a parlarne anche ascoltando le vostre voci, le vostre opinioni. Intanto tra pochissimo gli aggiornamenti sulla viabilità.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba immergete

0: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica phone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: Grazie piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park, diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
2: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Partiamo subito dalla A8 Milano-Varese, dove ci sono code tra Lainate e Legnano verso Varese per traffico intenso, ma c'è anche un incidente tra Lainate e la A9 in direzione di Varese. Sulla 7 Milano-Genova il traffico è rallentato per traffico intenso tra la barriera di Milano e lo svincolo di Binasco in direzione Genova. Traffico rallentato, ci spostiamo in Piemonte con code a tratti sulla 55 tangenziale nord di Torino in entrambe le direzioni tra l'interconnessione sud e gli svincoli di Pianezza e Valli di Lanzo. Rallentamenti anche sulla sud tra l'autoporto Sito e l'interconnessione nord. Code sulla A14 Bologna-Ancona tra la A1 e la A13 in direzione di Ancona. Rallentamenti anche tra Castel San Pietro e il raccordo Casalecchio in direzione di Milano. Sulla A13 Bologna-Padova il traffico è intenso tra Bologna Interporto e la A14. Andiamo sulla A1 Firenze-Roma, dove c'è un incidente allo svincolo di Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, e sulla A1 sempre in direzione Roma il traffico è rallentato per veicolo in avaria tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione Roma Nord. Nello stesso tratto tra Magliano Sabina e Ponzano Romano si segnala, attenzione, la presenza di animali sulla carreggiata. E poi tra Chiusi e Fabro, sempre in direzione Roma, sono in atto scorte per maltempo a causa di una perdita di carico. Viaggiate sempre con prudenza e con

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.

Baden isn't ready, Stomber su Radio Number One alle 18:29. Sindaci e presidi, dirigenti scolastici in rivolta per il nuovo decreto scuola che potrebbe far chiudere alcune scuole popolate principalmente nei piccoli comuni o nelle grandi periferie da ragazzi di origine straniera, come nel caso di Vito Fusco, che è il sindaco di Castelpoto, comune di un migliaio di persone in provincia di Benevento, che dice: questo decreto da noi è una condanna perché non ci sarebbero i numeri per tenere aperta una scuola, e chiuderla vorrebbe dire far morire letteralmente il paese dopo tanti sforzi per cercare di farlo

0: partire. Ci sono anche le vostre opinioni, sentiamo.
1: Allora, io sono del 1975, non sono tanto vecchia, ho 51 anni, ma mi ricorderò sempre una frase orribile sentita dalle mie orecchie quando avevo 6 anni dalla nonna di una mia compagna di scuola, ed è stato: non parlare e non giocare troppo con quella bimba perché lei è meridionale. Io ho giurato su me stessa di non essere mai così.
0: Mai così, giusto, in effetti, perché alla fine tante persone italiane che magari ora sono d'accordo con quello che dice il governo, quello che pensa, o comunque hanno quelle idee, in verità potrebbero aver subito delle discriminazioni quando erano piccoli, o le hanno subite i loro genitori che dal meridione si sono spostati verso l'Italia settentrionale, dove anche lì ci sono state, in quel periodo ci sono state comunque delle ghettizzazioni, non ce le dobbiamo dimenticare.
2: C'è sempre un nemico contro il quale puntare il dito. C'è ancora un vocale da ascoltare, sentiamo.
3: Ciao, sono Fabiana e io penso che il problema non siano gli stranieri nelle aule che sono troppi, il problema è che non ci sono abbastanza italiani, perché non ci sono abbastanza aiuti e agevolazioni.
0: È vero.
3: Per cui le mamme è più facile che non li facciano i figli piuttosto che farli, senza contare che si fa davvero fatica, soprattutto in questo periodo, quando hai tanti figli, io ne ho 3 per esempio. E se ci fossero davvero degli aiuti e ci fossero abbastanza italiani, il problema non esisterebbe, senza contare che io ho chiesto ai miei figli cosa ne pensano e loro sono talmente abituati ad avere degli stranieri in classe che non vedono il problema che ha visto la Meloni, anche perché la maggior parte di loro parla benissimo italiano.
0: Certo, ma è un po' quello che dicevamo anche prima, che in 11 anni i figli degli italiani sono calati del 12,5%, sono aumentati quelli dei genitori stranieri, quindi insomma il problema c'è e si vede.

0: Dance qui su Radio Number One, un argomento veramente spinoso. C'è cioè, per esempio Cristina che ci dice: il problema a scuola non è chi non sa l'italiano, quindi il numero del tetto massimo, di questo stiamo parlando noi donne al volante, il problema è chi non riesce ad attenersi alla programmazione scolastica, il problema è anche a chi non sa stare al passo, ma da parte di tutti, anche dei docenti, perché mancano le risorse. Lei fa l'esempio non solo appunto dei ragazzi, dei bambini che non parlano l'italiano, ma anche per esempio per gli studenti di SA ci sono dei docenti molto in gamba, molto preparati, altri invece è un disastro. Lei insomma ha degli esempi anche in famiglia, per quindi ha avuto un po' di esperienze.
1: È vero, confermo, mancano le risorse per seguire determinati casi e talvolta vengono anche messi degli insegnanti che non hanno le competenze per seguirli, questo è vero. Tornando sul discorso degli stranieri, c'è un altro fenomeno, l'abbiamo anticipato, che viene definito white flag, cioè la fuga degli studenti italiani presso istituti dove c'è un tasso di stranieri minore. È il caso per esempio del quartiere Barriera di Milano, di Torino, l'istituto comprensivo Gabelli, in cui un insegnante ha detto: nel nostro quartiere è vero che ci sono tanti stranieri, ma sono al 50-50. Nella nostra scuola ci sono comunque pochissimi italiani. Perché? Perché le famiglie di italiani preferiscono mandare i figli magari nelle scuole adiacenti o nell'altro quartiere proprio per evitare gli stranieri. In questo modo si ghettizza a maggior ragione la scuola. Quindi io propongo la cosa: non mi occupo di istruzione, non mi occupo di politica, ma direi di obbligare gli studenti a frequentare la scuola della propria competenza territoriale. Perché se ti rendi conto che da una parte ci sono il 90% di italiani e il 10% di stranieri e dall'altra il contrario, si dice: fermi tutti, sei di questa zona qui? Ti obbligo a venire in questa scuola, che è la tua scuola di competenza, così magari il livello si riequilibra. E se non ti piace, ci sono sempre le scuole private.
0: Ah certo, ci sono sempre le scuole private e potresti andare lì, o comunque caldeggiare insomma la frequentazione di questi tipi di istituti, quelli appunto di competenza territoriale. Restate con noi donne al volante, perché tra poco su Radio Number One c'è una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Il grandissimo Michael Jackson con You Are Not Alone dal 1995, la grande canzone che abbiamo ritrovato qui su Radio Number One, una canzone che era stata scritta e ideata dal produttore R. Kelly, che inviò la demo al cantante statunitense. Quando Michael Jackson accettò, R. Kelly era arrivato alle stelle praticamente, stava camminando sulla luna perché era felicissimo, dichiarò poi in seguito di collaborare finalmente con il suo idolo. E quindi nacque questa fantastica canzone che appunto abbiamo ritrovato qui su Radio Number One.
1: Idolo solo di R. Kelly, di nessun altro,
0: no,
1: perché mica piaceva.
0: Chi è che era Michael Jackson? Ma dai.
1: You Are Not Alone, la grande canzone di Radio Number One. Proseguiamo e chiudiamo anche l'argomento decreto scuola, che tanto ci sta facendo parlare, ascoltando ancora qualche vocale. Sentiamo
0: subito questo vocale.
2: Ciao ragazzi, qua Giorgio da Milano. Secondo me
0: ciao.
2: Avete toccato un dato fondamentale: le nascite di italiani sono diminuite. Cioè, allora vogliamo parlare di questo dato? Vogliamo dare la colpa agli extracomunitari? O è colpa di politiche sbagliate? Aiuti che non arrivano, cittadini che non sono più tutelati, ma è colpa degli extracomunitari o è colpa di chi ci governa? Adesso il mio non è un discorso partitico, ma politico. Attiviamoci, creiamo disagi, diamoci da fare. Questa è la guerra dei poveri, ma il nemico non è tra di noi.
0: Attivismo puro qui.
1: Ci mancava lo spirito sovversivo all'interno di questa calda conversazione sul decreto scuola. Su Radio Number One si torna alla musica.

0: Cash con Dai che fai su Radio Number One. Sta per uscire in libreria con il suo primo libro romanzo, che si intitola Nessuno ci insegna a cadere. Uscirà il 6 di ottobre e vede come protagonisti due ragazzi, Diego e Camilla, due storie molto diverse. Loro giovani, 17 anni, uno vuole vendicare la morte del padre, l'altra invece si deve preparare a sostenere un esame che potrebbe permetterle di studiare all'estero, e guarda caso le loro storie iniziano all'interno di una scuola.
1: Vedi, proprio di scuola si parla, si finisce sempre a parlare di scuola alla fine, giuro che ti rigira sempre lì, vai, e forse meno male. Le donne al volante siamo noi qui su Radio Number One ancora per un'oretta insieme.
2: Resta sempre a bordo con Le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
1: Porte aperte sabato e domenica.
2: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
9: Buona serata, sono le 19 qui su Radio Number One.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
11: Radio Number One Notizie.
12: Metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Se non la curiamo rischiamo la distruzione. Così il Presidente della Repubblica Mattarella a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Un decreto legge per evitare il blocco dal 1 ottobre dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano e il provvedimento sul tavolo del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente, è quanto emerge da un'analisi della France Press. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio, deprimendo ancora le borse. Milano chiude a meno 0,9%. Da Laura Supino, buona serata.
13: Al all'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: su Radio Number One in questo giovedì sera alle 19:05 minuti, sempre in compagnia di Agnese e Chiara. Abbiamo parlato abbondantemente del decreto scuola, adesso andiamo in vacanza, ma solo se si trova ancora posto, soprattutto se la vostra intenzione è quella di andare a trascorrere l'estate del 2027 a Lampedusa, perché vi annunciamo che non ci sono più camere.
1: Sembra incredibile, ma è proprio così. Per il 2 agosto 2027 Lampedusa è già sold out, quindi appunto se stavate pensando di andare lì, scordatevelo, andate a Pantelleria o da altre parti, insomma. Ma perché è già sold out per appunto quella data specifica? Perché solo da lì in Italia si potrà vedere l'eclissi totale di sole.
0: Il 2 di agosto a Lampedusa il sole sarà coperto per il 99,5%, a Linosa per circa il 98%, ma se uno vuole proprio vedere l'eclissi totale basta spostarsi in barca per una decina di miglia a sud-ovest di Lampedusa, proprio per entrare nel cono d'ombra e assistere allo spettacolo completo previsto alle 11:15. Quindi questo ha fatto sì che già durante questo mese di agosto chi ha alberghi, case vacanze, strutture ricettive a 360 gradi abbia già prenotato tutto. È rimasta una stanza libera.
1: Attenzione.
0: Che costa 300 euro. Una.
1: Attenzione.
0: Una. Poi questo questa mattina, magari nel frattempo è già stata prenotata anche quella.
1: Credo proprio
0: noi
1: di
0: ve
1: sì.
0: Lo diciamo, sappiate che ce n'è una, quindi se volete affrettatevi.
1: Peraltro attenzione, perché la copertura totale del sole durerà ben 1 minuto e 30 secondi, quindi dovete anche cogliere l'attimo completamente. Sono in arrivo i Muse qui su Radio Number One. Attenzione, perché i Muse hanno dovuto cambiare nome utente sia su Instagram che su X, perché Muse ora è il nome del nuovo assistente di intelligenza artificiale di Meta, e quindi da Muse ora si chiamano Muse the Band. Hanno dovuto cedere a Mark Zuckerberg, è andata così. Li ascoltiamo con la loro Starlight.

0: John Legend con Daylight, la nuova canzone che anticipa il suo album Muse, che è stato prodotto da Pharrell Williams, che uno come lo senti dice no aspetta, sono un attimo distopica, sto ascoltando John Legend o sto ascoltando i Muse? No, stai ascoltando John Legend, ma l'album si intitola Muse e di Muse abbiamo parlato qualche minuto fa, tanto di degli artisti quanto del sistema di intelligenza artificiale.
1: Esattamente, perché appunto come abbiamo detto i Muse non si chiamano più Muse su Instagram e su X, perché ora Muse è la nuova intraprendente intelligenza artificiale di Meta. Che cosa può fare questa nuova intelligenza artificiale? Può navigare online, può leggere le mail, le tue mail, può anche fare acquisti per conto suo. Per farlo però deve avere accesso a molti dati personali, quindi potrebbe essere uno strumento molto comodo per alcuni. Dall'altra parte è un po' un'arma a doppio taglio, perché sappiamo che più dati personali noi diamo a internet, all'intelligenza artificiale, soprattutto più siamo vulnerabili sotto alcuni aspetti, soprattutto quelli di privacy e di profilazione.
0: Guarda, io se trovo un'intelligenza artificiale che mi mette su cena,
1: sì,
0: la utilizzo
1: qualsiasi
0: pago
1: dato,
0: anche l'abbonamento.

0: Ward qui su Radio Number One. La fine del mondo non è vicina, fortunatamente sono vicine le previsioni del meteo, speriamo sia vicino l'autunno e che duri davvero, lo scopriamo tra poco.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Te lo sei fissato in testa?
1: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
5: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: Grazie, piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
2: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
3: Radio Number One Meteo.
4: Scopriamo le previsioni del tempo insieme a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ciao Daniele, buonasera.
5: Ciao Daniele, ciao Chiara, buonasera a tutti. Allora, situazione meteo nelle prossime ore che vede l'ingresso di un corso di aria fresca da nord, quindi porterà un nuovo calo delle temperature domani su gran parte d'Italia, però ecco, fenomeni al nord a pochi o assenti. C'è qualche piovasco proprio in queste ore sulle Alpi orientali, sulla Venezia Giulia, quindi sul Trentino. Poi nel corso della notte però già scivolerà rapidamente verso l'Adriatico, verso i settori adriatici, quindi qualche fenomeno domani, tra questa notte e domani mattina sulle Adriatiche e poi al sud, dove anche lì rapidamente nel corso di venerdì la situazione tenderà poi a migliorare. Però avremo comunque un aumento della ventilazione, specie sul versante, sul lato Adriatico, sul mare Adriatico, e domani appunto temperatura in diminuzione, con anche un po' di nuvolosità in Valpadana per l'ingresso di queste correnti più fresche da est. Quindi avremo cieli un po' più nuvolosi, specie al mattino, sulla Valpadana, specie centro-occidentale, quindi Piemonte e Lombardia, poi nel corso del pomeriggio e della sera maggiori schiarite. Temperatura, come dicevo, in diminuzione, quindi valori diurni domani sotto i 22-23 gradi, siamo dunque in medio, anche leggermente sotto sul versante Adriatico. Poi anche sabato clima inizialmente fresco con valori minimi che scendono anche intorno ai 10, però ecco, poi la domenica nuovo aumento delle temperature perché torna l'anticiclone da ovest, quindi l'anticiclone delle Azzorre, che porterà ancora, diciamo, ancora scampo di tardo estivi tra domenica e la prossima settimana.
4: Quindi un autunno che comunque continua a stentare,
5: anzi le piogge al momento sono lontane, ecco, diciamo.
4: Grazie a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo per gli aggiornamenti, alla prossima, buona serata.
5: Ciao, a presto.
6: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
7: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
8: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Number One, le 19:29, arriva quel momento della giornata in cui iniziamo a sentirci stanchi, affaticati, una giornata di lavoro, di faccende sulle spalle, si cena, si dovrebbe andare a dormire a una certa, ma no, anche se siamo molto stanchi o stanche, decidiamo che vogliamo stare svegli a fare qualcosa, guardare un film, una serie TV, scrollare il telefono, perché si chiama Revenge Bedtime Procrastination.
2: La prossima.
1: Un programma.
2: Sì, esatto, procrastinazione del sonno per vendetta, perché noi appunto abbiamo avuto una giornata piena, abbiamo studiato, abbiamo lavorato tutto il giorno, abbiamo curato le faccende di casa, i figli, eccetera, eccetera, eccetera, però io dopo una giornata comunque così stancante, questa puntata la devo vedere, questo reel su Instagram, devo mettere mi piace, devo creare magari anche dei contenuti, devo leggere per forza quel capitolo del libro, perché? Perché devo farlo, capito? Perché io comunque devo dedicare del tempo a me stessa, anche se non ce la faccio più, sono completamente morta.
1: Sì. A me capita 6 sere su 7, che dico, vabbè, a sto punto potrei anche andare a dormire, e invece no, voglio fare qualcosa, solitamente guardare un film, una serie TV, mi incazzo molto se poi il film che ho messo su si rivela
2: una merda,
1: una cagata pazzesca, un B-movie, e dico, ma tu guarda se ho sprecato appunto 1 ora e mezza in cui avrei potuto dormire oppure guardare un film bello, e invece ho guardato
2: sta
1: corazzata potionchi qua, per citare Fantozzi.
2: E lì ti girano,
1: mi è successo proprio ieri sera. Vedi? Con

0: oggi Bruno Mars con Still su Radio Number One, e visto che il weekend ormai si avvicina e alle porte, insieme a Claudio Chiari scopriamo in Life 20 da vivere quali sono gli appuntamenti più belli che ci aspettano proprio in questo fine settimana.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Life, Life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Enogastronomia.
3: Sant'Ambrogio di Torino accoglierà da venerdì a domenica la 18ª sagra regionale delle paste di Meliga. Si tratta di uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione della bassa valle di Susa, con tanto di denominazione comunale. Da questo venerdì 25 settembre a domenica a Lodi torna invece alle forme del gusto, mostra, mercato, show cooking, laboratori del gusto con le eccellenze agroalimentari del lodigiano. Informazioni sulle forme del gusto.it.
2: Teatro.
3: Sabato 3 ottobre i Legnanesi tornano a Parre, Bergamo, con lo spettacolo Ricordi. Informazioni al Pala Don Bosco.
2: Cultura.
3: A Brescia al Vita Privé, mercoledì 29 settembre dalle 18:30 è in programma Oltre Cultura Fest. Il sesto appuntamento è con Jet Set Roger, cantautore e artista glam rock. Prenotazioni su bresciaoggi.it. Fino al 28 settembre a Milano continua la Milano Fashion Week Women's Collection per la primavera estate 2027. La manifestazione prevede 60 sfilate, 93 presentazioni, 58 eventi collaterali. Informazioni su milanofashionweek.cameramoda.it. Nell'ambito delle giornate europee del patrimonio, sabato e domenica a Genova tornano gli Staglieno Days. Divulgatori scientifici accompagneranno il pubblico alla scoperta degli aspetti storico-artistici del cimitero monumentale di Staglieno, vero e proprio museo a cielo aperto.
2: Sport.
3: Domenica 27 settembre a Villa di Tirano torna Mela Vertical, 10ª edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera, con pendenze fino al 51%. Iscrizioni su melavertical.it.
2: Fiere.
3: Chiudiamo andando alla fiera di Cremona, dove dal 2 al 4 ottobre va in scena Cremona Musica. 400 espositori, 220 spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Tutte le informazioni su cremonamusica.com. Era l'ultima segnalazione per noi. Se volete riascoltare la puntata e informarvi su tutti gli eventi, ci trovate sul sito della radio e sui social. Dalla redazione di Life, eventi da vivere. Un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere. Eventi da
4: vivere. E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: canzone ricorda qualcosa. Per me questa Murder on the Dance Floor di Sophie Ellie Braxton fa ancora parte dell'MTV Generation, quindi dei miei pomeriggi tardissimo adolescenziali. Per te invece la colonna sonora di un film.
1: Sì, anche perché questo film, che è Saul Burn, ha riportato in auge nel 2024 appunto questa canzone, perché il protagonista nella scena finale la balla in una sala di questo castello di Saul Burn, appunto completamente vuota. Non vi voglio spoilerare appunto questo film nelle le ultime scene, appunto, però questa pellicola doveva essere un po' una rivelazione nel 2024 quando uscì, e invece per me è un grandissimo boh, è un grandissimo forse.
0: È un film che io non ho ancora visto, adesso me lo sei. No, perché visto che dicevamo che spesso la sera non vogliamo andare a dormire per fare qualcosa che ci piace, e spesso questo ci piace, guardare un film e guardare una serie TV, non lo so cosa faccio, me la rischio? La rischio una sera?
1: Potresti rischiarti una sera in cui però non sei stravolta, in cui dici vabbè, ho tempo per vedere un film, cosa potrei vedere? Questo. Però non ti devi poi addormentare sul divano, capito? Cioè, devi comunque finirlo il film.
0: Sì.
1: Sì, e poi capisci se hai buttato via una sera o meno, ecco. Lasciate le conclusioni. Non ti dico nulla.

Il vocione di Reagan Moman con Human qui su Radio Number One. Restate con noi ancora pochi minuti insieme, ma soprattutto ancora musica. C'è Mai Smith.

0: Mai Smith con Stay su Radio Number One. Visto che si è fatta una certa, ovvero mancano 5 minuti alle 8, noi ci ritiriamo in buon ordine.
1: Esattamente, ci ritiriamo nei nostri appartamenti e diamo spazio, diamo la parola ai matti dell'Happy Hour, Luchino e Gabro, che vi terranno compagnia per tutta la serata. Ma noi, non temete, ci ritroviamo anche domani alle 17, ovviamente.
0: Ovviamente. Buona serata a tutti, ciao, a domani.
1: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con Le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
9: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
10: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
11: È A5, fissatelo in testa.
10: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
11: È A5, fissatelo in testa.
10: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
11: È A5, te lo sei fissato in testa?
10: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
12: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
13: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
12: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
13: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
12: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
14: 10 secondi e saranno le 20 su Radio Number One.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buonasera da Daniela Ubaldi. Rischi di guerra ibrida, Unione Europea-Russia ancora in primo piano, segnali sul fronte orientale della NATO e della UE, diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa. Smentisce tutto il ministro Crosetto, Laura Supino.
17: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo, che cita fonti CIA, di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto, non serve gettare altra benzina sul fuoco.
18: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mundo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
17: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività cibernetica, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta, ha detto. Gli allarmi e le segnalazioni relative a presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa comunque si susseguono. La Moldavia ha denunciato la violazione dei propri cieli da parte di 4 droni russi nell'ambito di un attacco all'Ucraina. La Polonia ha fatto levare in volo i propri caccia, segnalando lo sconfinamento per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad.
16: Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola che introduce il tetto del 30% in ciascuna classe di bambini stranieri che non conoscono l'italiano, ma riguarda anche genitori che sono tenuti a studiare la nostra lingua e favorire l'integrazione scolastica pena sanzioni. Il decreto prevede anche fondi per il potenziamento linguistico e cambia il nome alle scuole professionali, che si chiameranno comunque licei. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, previste multe fino a 1.000 euro. Invoca il buonsenso la Premier Meloni, che scrive su X: un provvedimento che integra senza rinunciare alle regole. Il Portogallo, campione in carica, apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Jenny De Gaetano.
19: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di 4 incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre e 2 ottobre, le trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations, con 4 sfide tutte alle 20:45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia.
16: Ed è tutto, buona serata.
20: Mi senti?
21: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
20: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
21: No.
20: Mi senti?
21: Niente. Ti vedo frizzato.
22: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
23: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
24: Su Radio Number One, Happy Hour.
25: Niente, tutto a posto stasera? No, l'ho detto io, cioè non è che dobbiamo dire tutte le stesse cose in questo locale, vero signor Gabro?
26: Lo sai che qua a volte siamo un po' ripetitivi, solo a volte.
25: A volte tornano, come si usa dire, no?
27: Buonasera.
25: Sì,
27: capo.
25: Buon anno. Meno male, ma ha salutato all'inizio dell'appuntamento, sono emozionato stasera.
26: Abbiamo fatto progressi.
25: Stiamo progredendo tecnologicamente, le nuove, la I sta migliorando, ti saluta quando arrivi, non a metà, quando sei già qui da 2 ore e mezzo. Quello ci pensa la routine di solito. Va bene, buona serata, benvenuti. Questo è il programma che alza il livello della radiofonia. Qui, solo qui, da nessun'altra parte c'è il qui. E solo qui salutiamo però le donne volanti. Vero?
26: Stanno andando verso casa, Agnese, Chiara, Chiara, Agnese.
25: Sale, ciao. Stanno andando verso casa perché stanno andando.
26: Hai ragione, chissà. Parti, è perché è giovedì oggi.
25: Giovedì gnocchi. Giovedì gnocchi, se non sa queste cose gliene devo spiegare.
26: No, è che l'ha già detto, ma dai.
25: Allora, attenzione, perché ovviamente un saluto va a tutti coloro che stanno già messaggiando per chiedere le loro canzoni.
26: Di già? Ma per caso il 393-444-0444 per gli spazi del dedicated?
25: Secondo me. Ma attenzione, perché qui alziamo livello e prima cosa che facciamo?
26: Prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
25: Attenzione, perché oggi è San Pacifico, quindi tranquillo, stai pacifico. Che...
27: Lei è un
25: ma no, è pacifico, tranquillo.
26: Come l'oceano.
25: Come l'oceano, quindi è tutto fradicio tutto il giorno, quando lo vedi in giro, quello lì sarà pacifico. Vabbè, salutiamo, se c'è un pacifico o una pacifica nella vostra vita, lì telefonateci, fate gli auguri dell'onomastico, perché fa sempre piacere ricevere degli auguri, vero signor Gabro?
26: Direi
25: proprio di yes, come si dice in tedesco. E allora attenzione, perché una delle cose importanti della vita è sapere che giornata mondiale è, no? Sono alla base della vita, no?
26: 24 settembre.
25: Oh, oggi è la giornata mondiale del gorilla, ha capito?
26: Mamma adesso gli sbatto le mani contro i pettorali, no, guardi che forza che ho.
25: Qualche altro gli sbatte le mani da qualche altra parte, guardi.

0: abbiamo delle conferme. Parlare d'amore, Saif è andato in Sardegna a fare l'ultimo pezzo. È un po' namnioringhio. Va bene, buona serata, benvenuti Radio Number One. Siete nel posto giusto, glielo dico.
1: Nell'Happy Hour, tutte le sere dalle 20 alle 22.
0: Gente di un certo livello. Qui, solo qui, da nessun'altra parte. E attenzione, perché da stasera non l'avevamo accennato, perché volevamo farvi una sorpresa a tutti, perché questa è stata una trovata dei nostri notai all'interno. Grazie ai nostri sponsor, ovviamente, che ringraziamo.
1: Tante novità a settembre,
0: ma poi adesso la prossima settimana inizia già ottobre, ce ne saranno delle altre, e tra le tante ci sarà anche Siglaci, questo nuovo appuntamento, che sarà questo concorso dove potrete partecipare tutti voi, ci cantate la sigla.
1: Ovviamente a premi, ovviamente,
0: perché Montepremi è altissimo già per quanto riguarda il gioco aperitivo, ma per Siglaci ancora, cioè adesso dobbiamo parlarne, ci sono viaggi ovunque, no? Quindi uno, guardi, non glielo spiego neanche perché non...
1: Indotto lo monno.
0: Esatto, non riesco a tenerli neanche a mente. E quindi attenzione, perché poi ci potrete cantare questa, la nostra sigla, e poi sceglieremo la migliore che vincerà, e quindi ogni settimana ascolteremo le vostre cantatine sulle nostre sigle. Che ci
1: sbizzarritevi.
0: Sta. Sbizzarritevi, poi passate qua, bevete qualcosa, poi cantate la sigla che viene molto meglio, secondo me. Poi non lo so, fate voi. No, effettivamente se uno viene qua, beve qualcosa, poi canta meglio, no?
2: Scusi, non ho capito.
0: Come al solito, cioè perché la lugola, se niente, glielo spiego la prossima volta. Va bene, allora attenzione, perché voi sapete che puntualmente ci abbiamo a sorpresa il gioco aperitivo, e stasera attenzione che ci abbiamo il gioco aperitivo.
1: Lo facciamo,
0: ma il notai mi ha detto che possiamo fare il gioco aperitivo. Attenzione, 3 squilli al massimo alla... Ovviamente chi vuole giocare deve scrivere gioco aperitivo al nostro numero 393-444-0444, e gioco aperitivo, se no non possiamo richiamarvi per fare il gioco aperitivo. Attenzione, perché questa sera
1: c'è una risposta da dare, quella che vi darà Luchino.
0: Appena alzate il telefono non dovete dire ciao, buon anno, buongiorno, bella lì, bella zia, niente, non dovete dire niente, dovete solo dire 3 per parlare con l'amministrazione, quindi è facile, no?
1: 3 per parlare con l'amministrazione,
0: è facilissimo. Sì, vediamo, sono arrivate un po' di richieste per il gioco aperitivo, facciamo un numero a caso di questi.
1: Estraiamo a sorte, per questo gioco non sappiamo chi tocca.
0: Attenzione, allora vediamo, cominciamo, facciamo la prima telefonata, cioè ne facciamo una, non è che facciamo 3 squilli al massimo. Ecco, vediamo chi c'è in linea, vediamo chi è.
3: Digitare 2 per richiedere un intervento.
0: No,
1: era 3
0: per l'amministrazione. Dai, allora non riusciamo mai a farvi vincere il Montepremi, che ormai è altissimo grazie ai nostri sponsor. Quindi il gioco aperitivo, attenzione, che
1: tornerà a sorpresa nei prossimi giorni. A sorpresa, state collegati
0: ovviamente.

0: Take Your Dancing. Sai di dov'è Jason?
1: Derulo.
0: Allora adesso io non posso dirle tutte le cose, però adesso... Sentimi.
1: Rulo, una ridente località in provincia di...
0: guarda lì. Va bene, allora salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero. Non abbiamo detto una cosa, se volete, sì, quando giocate con noi per il gioco aperitivo, attenzione perché ovviamente chi ci ascolta con il DAB, che ci ascolta con i sistemi delle nuove tecnologie, quindi via web, arriviamo in ritardo, quindi il gioco arriva un po' in ritardo, infatti molti si sono prenotati dopo quando abbiamo lanciato il gioco. Salutiamo anche Roby, ciao Roby.
2: Gioco aperitivo.
0: Ecco, niente,
1: prossima volta, dai,
0: prossima
1: Roby.
0: Volta salutiamo anche Maurizio che voleva giocare al gioco aperitivo, anche lui, perché ha detto mi raccomando, l'unico che beve nel locale la spugna è il Berti, quindi vediamo di evitare di far bere anche gli altri. Va bene, salutiamo anche invece dove è andato? L'ho perso.
1: Donde stas?
0: Donde stas? Olè. Salutiamo gli amici dell'Argentina che ci sono sempre probabilmente, salutiamo anche Anna e salutiamo gli amici dei laghi e ovviamente salutiamo anche chi voleva salutare le colleghe, Chicca voleva salutare le colleghe che termineranno il turno alle 22:30, quindi...
1: come noi, dai, un po' dopo,
0: no, un po' più dopo, come si dice in italiano, un po' più dopo lo termine, però va bene uguale, salutiamo le amiche che terminano il turno più tardi e salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando e stanno già richiedendo le loro canzoni. Allora, fino a quando arriva il Berti? No, ma Berti dov'è?
1: Ma dove vuole che sia, dai, sarà al bancone.
0: Non è ancora entrato, non è ancora entrato Berti.
1: Si è nascosto.
0: Non so dove è andato Berti, ma va bene uguale. Però sappiate che per caso, se voi siete in giro e soprattutto andate a fare quelle passeggiate che si fanno solitamente però in primavera o in estate, quindi sì, magari... qualche tempo fa, perché adesso comincia l'aria è frizzante, vede?
1: Ma più freschino, non sai se mettere la giacca, tipo lo se uscire in maglietta.
0: E allora attenzione, perché se andate ci sono tipo le mucche, no? Questi sono simpaticissimi, questa campana che va e viene, perché è un dato di fatto. Però attenzione, perché se andate dalle mucche e dopo un certo punto la mucca dice basta adesso, che dopo succede che la mucca si arrabbia un attimo e magari ti dà un morsetto, cioè praticamente mozzica, come si usa dire,
1: addirittura, sì,
0: addirittura. E pare che questa cosa sia successa qualche settimana fa in un prato alpestre alpino, ok, in altura, dove andavano a pascolare appunto le mucchette. E il problema è che questo gruppo di simpatici amici, che erano 6 o 7, qualcosa del genere, sono stati morsi dalla mucca.
1: C'era questa mucca che si comportava un po' in un modo insolito, no?
0: In alcuni casi, abbaiava, era una mucca abbaiante. Loro non avevano capito e sono stati morsi. Il problema è che poi, quando ovviamente sono andati a farsi vedere al pronto soccorso, sono stati...
1: hanno dovuto fare il vaccino contro la rabbia, perché la mucca era affetta.
0: Esatto, hanno dovuto fare il vaccino per l'arabica, ecco, non mi veniva il nome, perché la mucca aveva dei problemi, infatti l'abbiamo capito perché abbaiava un po', non avevamo capito che era una mucca canina, tipo quella dei dentisti.
1: E non è la mucca pazza,
0: no, quella lì no, perché pensa se era pazza come eravamo messi.

0: Moment to the Sun, Radio Number One, bellissima che questa canzone. Salutiamo anche Pitto. Ciao Pitto, è arrivato anche lui, vede?
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
2: Play One!
1: Mi raccomando, non farle aspettare.
2: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
7: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
8: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno solo programmando meglio i miei consumi.
9: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
10: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
11: Radio Number One Meteo.

0: spazio della situazione meteorologica per la giornata di domani grazie ai nostri amici di Trebimeteo che puntualmente ci forniscono le informazioni relative alla giornata. Quindi attenzione perché al nord domani sarà inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi. Al centro instabile su Abruzzo e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento, mentre al sud instabile e perturbato con rovesci e temporali anche forti. Per ulteriori informazioni e per restare sul pezzo come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
1: Giovedì 24 settembre c'è l'Happy Hour su Radio Number One, Luchino e Gabro con voi fino alle ore 22, ma non siamo da soli perché oltre la nostra banda, la barista, Alberti, che non abbiamo ancora capito dove sia stasera, ci sono anche gli spazi del dedicato dove voi diventate i protagonisti e attraverso il nostro numero 393-444-0444 potete richiedere la vostra canzone preferita, quella che vi fa ricordare quei momenti là, diciamo così. Potete regalarla a chi volete, a un amico, a un parente, anche a voi stessi. L'importante è che ce lo scriviate. Guarda Luchino, Gabro, volevo ascoltare questa, ma non è che ve la mettete. Noi vi rispondiamo di sì, sempre che gli spazi siano disponibili, perché volano via in un attimo. Quindi rapidi, iniziamo subito con il primo.

0: Primo, siamo in ritardino stasera. Ha visto? C'era non ho capito cosa.
1: Beh, stasera non c'è neanche un posto. Mi tocca lasciare la macchina in doppia fila.
0: Ah, ecco perché non entrava più. Vedevamo che andava avanti e indietro. Diceva, ho chiesto alla barista dove era andato. Vabbè, faccia dai, cosa non so.
1: Cioè, quasi mi bevo qualcosa.
0: Pensavamo che invece cambiasse la gomma della macchina, no, niente, ma niente di nuovo, va bene. Allora, spazio del dedicato, il primo per quanto riguarda questo giovedì sera. Voi siete tantissimi di là, per esempio, no?
2: Certo che tu, Luchino, mi fai sentire normale, eh? Fantastico, ciao.
0: Ciao, buonasera. E questo è un programma di un certo livello, diciamo le cose.
3: Che lo alza tutte le sere.
0: Assolutamente, perché... solo qui, diciamolo, qui, solo qui, da nessun'altra parte. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando il nostro numero. Attenzione, stanno arrivando un sacco di richieste questa sera, quindi se volete richiedere una canzone fatelo al più presto, anche perché prima che arrivi il Berti puntualmente ad alzare la mano e dire che è
3: quella cosa là.
0: Esattamente, bravo. Allora, attenzione, mandiamo un saluto e un abbraccio alla meravigliosa poliziotta Franci da parte di Ste, dice la Dina, che questa, anzi domani mattina, riprenderà un aereo per tornare in Canada, giusto?
3: Lontano.
0: Ecco, sì, pensi, e lei va a dormire dove? Lo dica, l'aspetto che
3: lo dica.
0: Va bene, Ste, per la tua Franci arriva una canzone d'amore, va bene questa?

0: questo Armageddon, no, chiedo per un amico, no? Finché alla fine ti viene anche un po' la lacrimuccia con il grande Bruce Willis, no? Diciamolo, e non solo. Va bene, buona serata, grazie. Questa era una canzone per l'amica di Ste che prenderà l'aereo prossimamente per il Canada, e quindi salutiamola. Bon voyage, come si dice in Canada, perché parlano anche il francese in Canada.
1: Vero, sì, bilingue, sì, esatto, nel Quebec.
0: Nel Quebec parlano francese, ma Quebec. Che parli con Quebec, parlate quella lingua, ma niente. Ciao Milagro, buona serata. Salutiamo anche Max, salutiamo anche la Sami e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Pinguini.

0: Four, Love Me Like You Do, Ellie Goulding, bellissima in questa serata, in questo giovedì sera prossimi al weekend, signor Gabriel, lo sa.
1: Ormai ci siamo,
0: ormai
1: sì,
0: ci siamo, cioè poi domani sera lei è di per lei, domani sera.
1: It's Friday, I'm alone.
0: Mamma mia, com'è tutto macchiato, agli aloni.

0: Yes, Benny Blanco, Radio Number One, siete nel posto giusto. Signor Maurizio scrive: ma quante ne sai, signor Gabbro?
1: Guarda che qui sanno proprio tutto,
0: Berti,
1: eh.
0: Soprattutto il signor Gabbro, secondo me. Happy
2: Hour Number One. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.

0: fresco citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
4: Mamma mia, qui abbiamo proprio già la gente che voleva capire come funzionava Sigliamoci, no? Cioè, che questo appuntamento, siglateci, che è questo spazio dove voi potete fare la nuova colonna sonora dei jingle dell'Happy Hour.
5: Potete,
4: no?
5: Diventare dei cantanti.
4: Esatto, ci cantate la canzone dell'Happy Hour a vostro modo, come vorreste fare la sigla, e sì. Poi ci fate questo grande concorso. Ovviamente sempre grande grazie ai nostri sponsor, no? Meravigliosi, che poi vi manderanno a fare un viaggio. Dopo non so dove vi manderanno, sicuramente da qualche parte.
5: La però sorpresa, dai, se no si scopre subito.
4: Esatto, il più migliore vincerà, come si dice in italiano, no? Diciamo le cose come stanno. Ah, salutiamo anche gli amici di Barzizza, che stasera non ci abbiamo le palme da vedere, no?
5: No,
4: due palme così invece, no? Salutiamo anche Lori, salutiamo gli amici di Barzizza, che voleva ritrovare una canzone perché se la ricorda quando andava a ballare nelle discoteche, ha capito, signor Gabro?
5: Nei tempi, direi.
4: Quando c'erano ancora le discoteche, soprattutto.

canzone italianissima di quel periodo. Salutiamo anche Turati Gregato. Trovati anche in pasticceria, vedi un po' tu. Buona serata, ciao Lori. C'è Ligabue adesso.

0: Ligabue, il nuovo. Buona serata, benvenuti in Radio Number One. Questo
1: Happy Hour, fino alle 22 ci siamo noi. Diciamolo, secondo lei mangiamo? No, vero?
0: Non lo so, perché non ho ancora sentito Gandalf. Ma dov'è Gandalf stasera? Sera arrivano tutti tardi. Gandalf, mangiamo?
2: È impossibile, mio figlio.
1: Sì, è andata così.
0: Niente, vabbè, aveva dei dubbi lei. Io neanche uno, sinceramente. Lasci stare, che è meglio, eh.

0: Che ha molto styles, come si vuole dire, questa era American Girls.
1: Lei è un cretino.
0: Ma perché sto facendo una considerazione, vero signor Gallo?
2: Le considerazioni del Luchino, dai.
0: Mamma mia. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Su Radio Number One, un minuto dopo le 21.

0: La seconda ora insieme, quella dell'happy hour, signor Gabriel.
1: Del giovedì, che come al solito inizia con un altro spazio del dedicato.
0: Pensi un po' lei che il giovedì, quando c'è la seconda ora, iniziamo con un altro spazio del dedicato.
1: Gli altri giorni anche.
0: Pure, esatto.
2: Sono la nuova barista artificiale.
0: Certo, gliel'hanno detto, non l'avevo riconosciuta, guardi.
1: Era partita bene stasera, niente, seconda ora impazzita.
0: Adesso comincia a dire delle cose che vabbè, lasciamo stare, che va bene uguale, dai.
2: Mi trova ingrassata.
0: Ma perché? Ma non le ho chiesto qualche cosa, non lo so, ma non lo so.
2: Questa è piaciuta anche
0: ma
2: a me.
0: Ma che cosa? Ma è partito il disco, dice delle cose a caso. Va bene, allora abbiamo ancora degli spazi in questa serata per quanto riguarda il dedicato. Vedete che fortuna.
1: Non lo dica troppo forte.
0: Non lo dico troppo forte, lo dico a bassa voce perché non vorrei che dopo magari arriva qualcuno e dice delle altre cose, quindi evitiamo, no?
3: Dai che vediamo qualcosa.
0: No, noi pensavo dicesse un'altra cosa, però va bene così, va. Adesso vogliamo bere qualcosa, nel frattempo, prima di bere qualcosa, eccola qua, trovato, ci abbiamo un messaggio, guarda che bravi che siamo, guardi.
4: Ciao, sono Anna di Monza.
0: Ciao.
4: Mi piacerebbe riascoltare un pezzo, diciamo, di una certa, certo valore per me, che si chiama Desert Rose di Sting e Chad Mami.
0: Wow.
4: Grazie mille, buona serata a tutti.

0: storia della musica, sicuramente Sting, Desert Rose, grazie Oiner, salutiamo gli amici di Monza.
1: Non ci abbiamo più spazi,
0: Stavo parlando della canzone di Sting, Desert Rose, dai.
2: Mi ci teneva a dirlo, lo sai che è un po' così, dai.
0: È sempre così maleducato, questo, non capisco. Salutiamo anche Fernando, che ringraziamo per la richiesta, ringraziamo Oina, ringraziamo gli amici di Monza e ovviamente, che dire?
3: Donne.
0: Ma donne cosa? Ma sto parlando, ma niente stasera, ma stasera abbiamo dei problemi.
2: Di solito invece siamo a posto.
0: Di solito invece siamo tutto...
3: Non mi meraviglia, mio signore.
0: Infatti neanche a noi, perché diciamo che i problemi pullulano. Questo, cioè, però va bene uguale. Nel frattempo c'è Inna che dice attenzione a fare queste citazioni del tipo che invitate della gente nel vostro locale. Noi ne invitiamo, no?
2: Se volete, siamo qua.
0: Noi siamo qua, volete bere qua, siamo qua, no? Se bere qualcosa e poi venite, facciamo delle sigle. Vengono benissimo, secondo me, delle sigle, no? Ma poi quando fai delle sigle e poi magari vai in strada, però devi fare attenzione quando guidi, quando fai sia in bicicletta che in macchina, qualsiasi sia la situazione. Anche perché potrebbe accadere che non solo si facciano incidenti tra esseri umani senzienti e pensanti. Non che gli animali non lo siano, però ovviamente, cioè, non hanno il senso, a parte dello, forse hanno più senso dell'umorismo di noi in alcuni casi. Però a prescindere da quello, può capitare che magari
2: il pirata della strada, esatto, non abbia le patente, esatto, e l'assicurazione.
0: Esatto, perché praticamente, cioè, può capitare che magari siete, soprattutto in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, sul territorio, sì, per esempio delle grandi città come Milano, ormai ci sono questi scoiattolini che vanno a destra e a manca e magari attraversano la strada di botto.
2: Tu e non li vedi,
0: e
2: certo,
0: non li vedi, tu inchiodi, poi c'è quello dietro che dopo saluta tutti quelli del cielo, però questo è un altro problema. Ma a prescindere da quello, cioè, può capitare che magari succede un incidente e uno non si accorge di cosa sia successo, dice ho sentito una gran botta, sono caduto, mi sono fatto male e non capisco, e questo è successo qualche tempo fa, non tantissimo,
2: a
0: Verona, dove comunque questa persona stava tranquillamente andando,
2: un ciclista sì,
0: con calma, a un certo punto ha fatto boom, su per terra, e pensavo fosse stata un'autovettura che l'aveva
2: che
0: colpito,
2: fermata,
0: che poi non si era fermata, sì, no? Sì, quelle brutte persone che, ecco, quelle cose non si fanno, ragazzi, mi raccomando, se succede qualcosa, fermate un attimo, dai ragazzi, insomma. Però cosa importante è che può capitare che magari non è una macchina, no? Non è un'altra moto, no?
2: No,
0: non è un trattore, un'astronave, un aeroplano, ma è un cinghiale. Sì. Infatti, per fortuna, tra virgolette, nel territorio, in quella zona dove è successo questo accaduto, le telecamere di sorveglianza hanno visto questo cinghiale che usciva a 200 all'ora dal prato e colpiva pesantemente il ciclista, che poi cadeva tramortito a terra. Quindi non era nessun pirata, era un semplice cinghiale.
2: Cioè, a volte
0: i cinghiali
2: è proprio strano,
0: fanno degli scherzi, i cinghiali sono, no, vabbè, sei un cinghialone, no? Si dice per quello, no? Perché tu fai gli scherzi, no? Se non sai queste cose, no? Speriamo The Weeknd che è meglio.

0: Mahmood, Tutta Gold, Radio Number One. Buona serata, siete nel posto giusto, vero signor Gabro?
1: Quello dell'Happy Hour, quello con Lucchino e Gabro. Noi.
0: Salutiamo anche il signor Maurizio che dice: cinghiale era truccato. No, non era tanto truccato, ma aveva i tacchi a spillo.
2: Scusi, non ho capito.
0: No, niente, ce la spieghiamo dopo. Non possiamo spiegarle tutto adesso. Diciamo, devo spiegare tutto io. Buona serata, Elton.

0: con Don't Stop. Noi ci dobbiamo fermare perché poi tra un attimo, vero signor Gabri?
1: Tra un attimino.
0: Tra un
1: proprio.
0: Attimino torniamo con un altro spazio del dedicato, no?
2: Donne, ma è arrivato sì, al sì, bar Lupino.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
3: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
3: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
6: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dedicato, vede, signor Gatto.
1: Per essere precisi, il quarto.
0: Mamma mia, lei li sa tutti i numeri. Sarebbero da giocare lì, quando uno va a giocare.
2: A video, a quadri.
0: Ma dico, vedi, sono numeri, non sono. Vabbè, lasciamo stare, va. Lasciamo stare, che tanto è così. Vabbè, buona serata, come sempre, protagonisti siete voi. Poi sapete, già l'ha detto prima, no? Che
3: non abbiamo più spazi.
0: Stavo dicendo, l'ha già detto prima, Berti, e quindi non abbiamo più spazi. E questo dato di fatto, nel frattempo, prima millantavamo al fatto di questo grande montepremi, questi viaggi ovunque,
1: tutto il mondo, posti che non avete visto mai.
0: Mamma mia, cose pazzesche per questo nuovo concorso. Fantastico, ci sono, guardi, dei pieni, con un monte pieni, perché i pieni sa quanto costano adesso, un sacco di soldi. C'è un monte pieni, e quindi, però, inizia la prossima settimana il concorso, però qualcuno si è già portato avanti, ha detto vi posso siglare io, allora ci ha fatto sentire questa per siglare il programma.
1: Vediamo.
0: No, senta,
4: due come voi dentro una birra, che bel casin che fa.
0: Ha visto, è lanciato. Noi ringraziamo per il là di queste. Siglateci. E va bene, che dire, salutiamo invece anche stasera è così, guardi,
1: tutti ispirati.
0: Tutti ispirati. Salutiamo anche Mauro, che invece voleva ritrovare una canzone che ricordava, perché non era un singolo di punta di quel periodo di King, che, ma era un secondo step, era più morbidino. E ha detto, era una di quelle canzoni che io avevo dedicato ad una delle mie prime fidanzate. Ah, ne hai avute tante anche tu.

0: Gaga, you and I, Radio Number One.
1: Ho pagato, certo, tutto quello che ho bevuto.
0: Ha pagato tutto quello che ha bevuto?
2: Vogliamo sperarci stasera o lo lasciamo andare via? Che dice?
0: Va bene, allora venga con un attimo che facciamo il conto. Chiedo alla signorina adesso.
1: Ciao, come... ragazzi, sì, ci beviamo domani.
0: Niente, non fai tempo a chiedere, fa due conti, niente, va via così. Questa è la Happy Hour, questa è Radio Number One e questa è Sombra.

0: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Mamma mia, è l'ultimo spazio, signor Gabro, hai capito come funziona?
2: Anche per questa sera sono finiti ormai 40 minuti fa, però,
1: però vabbè,
2: il tempo di ascoltarlo.
1: Non è che dobbiamo stare a guardare tutto, vero?
2: Sai che io conto, coloro.
1: Cos'è che fa lei? Scusi. Questo non ho capito.
2: A volte conto, a volte coloro.
1: No, è bravissimo. Ma lei, io gli do i pastelli e le cose. Va bene, allora ricordiamo intanto il numero che serve comunque nell'arco di tutta la giornata con i nostri colleghi che sicuramente non hanno il nostro livello.
2: No, vabbè, quello, cioè, ma nessuno in Italia, oserei dire.
1: Nessuno nel pianeta al nostro livello.
2: 393-444-0444, gli spazi sono finiti, raccontateci come va questo giovedì, dai.
1: Esattamente, cosa state combinando in questo giovedì sera, se state guardando dei programmi di un certo livello alla televisione, dove comunque c'è gente che dice delle cose a caso, cioè dei programmi meravigliosi. Senti così, c'è un po' di suspense perché lui ha portato due bigodini, ha detto
3: 4-10 Rene 1.
1: Quanto vale il bigodino secondo lei? Niente, spegniamo la televisione, per favore, si può guardare. Va bene, allora salutiamo invece Annalisa,
2: sì,
1: che voleva ascoltare una di quelle canzoni che secondo me sono da catalogare tra le più particolari e belle degli anni 90, da ascolto. Di solito gli anni 90 si ricordano per la musica che si andava a ballare. Questa invece è una di quelle canzoni lì che uno se la quando parte dice ah, e si rilassa. Mick Jagger.

0: 1996, quando veniva pubblicata questa canzone, io ovviamente non ero ancora nato, inutile dirlo.
1: Io invece da parecchi anni, però non diciamolo, che mi vergogno.
0: Non
1: un po'.
0: Diciamolo, se no uno ci resta che male. Nel frattempo salutiamo anche Dario e gli amici di Torino. Buona serata anche a te, buon aperitivo. Inizia colpo grosso. Quando inizia? Dove c'è colpo grosso? Va bene, salutiamo anche invece qualcuno che sta facendo una piccola bisca, praticamente una bischina, e faranno un combaglio, no? La bischina.
1: Ci vuole, dai.
0: Bischina, mettetevi la cuffia, però, della bischina. Però. C'è Olivia Rodrigo.

0: Take it easy.
1: Mica tanto.
0: Un grande artista internazionale. Tra le altre cose, era stato anche giudice in uno di quei programmi musicali. Almeno uno che ne capisse di musica c'era. Poi ultimamente non si sa. Adesso poi ve lo faremo sapere. Possiamo dirvi tutto, no?
1: Adesso.
0: Anche il mio ortolano hanno chiamato a fare il giudice, però. C'è Olivia Dinn.

0: Steps, si va a chiudere l'appuntamento per quanto riguarda questa giornata, questo giovedì sera, questo 24 settembre dell'Appiava, vero signor Gabbro?
1: Adesso arriva il Number One Classics, io torno domani.
0: Con la nostra Chiaretta, con la nostra Chiara, accompagnare il Number One Classics, i grandi classici della musica, tutti per voi in un'ora. E ovviamente noi domani non ci sentiamo.
2: Scusi, non ha capito. Non ho capito.
0: No, domani non ci sono, ogni venerdì c'è il signor Gabbro. Niente, va bene, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi, mi raccomando, fate i bravi, eh.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono le 22 e un minuto su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon giovedì sera a tutti, bentrovati in una nuova puntata di Number One Classics, la musica più bella degli anni 70, 80 e 90, lo sapete, la trovate solo su Radio Number One dalle 22 alle 23. Con me sono Chiara Papanicolaou, di nuovo una buona serata a tutti. Partiamo con The Tramps, Disco Inferno. Number One Classics.

Credo che sia uno dei singoli disco più famosi al mondo, se non forse il più famoso, questo dei The Tramps del 1976. Come spesso accade, le grandi canzoni vedono nel corso degli anni avvenire delle cover da parte di grandissimi artisti, questa per esempio da Tina Turner, ma forse ciò che l'ha resa ancora più celebre nel mondo è il fatto che abbia fatto parte della colonna sonora di quel film che si chiamava La febbre del sabato sera con John Travolta. L'abbiamo trovato in Number One Classics, il nostro viaggio ci porta adesso nel 1984 con gli Alphaville e Big in Japan.

Questa Other Side è il quarto singolo estratto da uno degli album più importanti, famosi e rappresentativi della carriera discografica dei Red Hot Chili Peppers, Californication, pubblicato nel 1999, un CD che custodisco con grande gelosia, perché all'epoca di CD ancora si parlava, ricordiamo l'emozione di andare nel negozio di dischi, prendere, comprare, aprire, sfogliare il libretto, leggere i testi delle canzoni, poi metterlo dentro nel lettore CD e ascoltarlo dall'inizio alla fine. Io ce l'ho ancora addosso quella sensazione, anche perché i Red Hot sono stati uno di quei gruppi, di quelle band proprio più rappresentative della mia gioventù, della mia adolescenza. Su Radio Number One con Number One Classics e continuiamo alla grandissima dal 79, i Clash con London Calling.

0: The More You Live, The More You Love, dal 1984 in Number One Classics, il viaggio nella musica degli anni 70, 80 e 90, la più bella, prosegue, quindi restate con me.
1: Number One Classics.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve? E...

C'era anche Jackie Moore con questa This Time Baby dal 1979, ben trovati, ancora in compagnia di Chiara Papanicolaou in Number One Classics, con un viaggio, e questa è proprio la colonna sonora di un viaggio. Tra l'altro io andando in onda tutti i giorni con Agnese dalle 17 alle 20 in un programma che si chiama Donne al Volante, questa che stiamo per ascoltare la vedrei proprio come colonna sonora perfetta del programma, ma va benissimo anche adesso perché loro sono i The Cars. E quanti di voi sono in auto in questo momento di ritorno dal lavoro, perché no, qualcuno che si reca, lavori di notte ce ne sono tanti, il pezzo è Drive.

La musica suona meglio con te, Music Sounds Better With You is Stardust dal 1998 qui in Number One Classics, con il nostro viaggio, quello più bello, rilassante, emozionante, con la musica degli anni 70, 80 e 90 prosegue. Adesso andiamo nel 78, quindi 20 anni esatti più indietro, Brothers Johnson con And We Funkin' Now.

0: Il duo musicale The Brothers Johnson sono stati attivi tra gli anni 70 fino agli anni 2010. Qui li abbiamo ritrovati con Ain't We Funkin' Now su Radio Number One con Number One Classics. Restate con me.
1: Number One Classics.

The ABC, gruppo britannico ancora in attività, si sono formati nel 1980, li abbiamo ascoltati, Number One Classics con Poison Arrow, questo era un pezzo del 1982, perché la musica più bella degli anni 70, 80 e 90 la trovate solo qui, Number One Classics. E di nuovo una buona serata a tutti, bentrovati da parte di Chiara Papanicolaou. Adesso siamo nel 1979 con We All Need Love.

Questa è una canzone che fa venire in mente a tutti subito il Ciclone, film famosissimo di Leonardo Pieraccioni, quando lui, fratello e sorella guardano incantati le ballerine spagnole ballare il flamenco, anche sulla base, sulla musica di questa The Rhythm is Magic, Marie-Claire Dubaldo dal 1994. Così abbiamo fatto un salto anche per ricordare, un salto indietro per ricordare un grandissimo film di Pieraccioni. Qui Number One Classics, procediamo con Patti LaBelle, On My Own.

0: siamo arrivati al momento dei saluti per questo giovedì sera. Io vi auguro una buona serata, una buona notte. Ci ritroviamo domani, sempre con me, Chiara Papanicolaou, alle 22 con Number One Classics. Ciao!
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Eila!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
4: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.